Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Don't you know?
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Non solo fumo, è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici.

0: specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Io che parlo a bassa voce

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo alla 24esima domenica del tempo ordinario, il Vangelo è ancora quello di Matteo. Il Vangelo secondo Matteo ci presenta Gesù come il Messia promesso e il nuovo Mosè, colui che porta a compimento le scritture dell'Antico Testamento. Gesù quindi è presentato come l'Emanuele, il Dio con noi, che è il tema centrale, il filo conduttore che unisce l'inizio del racconto fino alla promessa finale della sua presenza costante. Andiamo a questo punto alla lettura del Vangelo della 24esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Alla domanda di Pietro: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli?» Gesù risponde che il perdono cristiano è senza limiti, 70 volte 7, cioè è un numero infinito, perché è unicamente il perdono senza limiti che assomiglia al perdono di Dio, e dal perdono di Dio che discende il nostro perdono verso gli altri. Il perdono di Dio è anche il motivo e la misura del nostro perdono. Dobbiamo perdonare senza misura perché Dio ci ha fatti oggetto di un perdono senza misura. È dalla gratuità del dono di Dio che nasce il perdono fraterno, conseguenza quindi del perdono di Dio. Anzi, direi che ne è la risposta. Per capire il perdono dobbiamo guardare in alto, allora. Dobbiamo anche guardare però nella profondità dell'uomo. Non c'è amicizia senza perdono, non c'è famiglia, non c'è fraternità, non c'è pace. Il perdono è necessario per vivere, per relazionarsi, direi a tutti i livelli. Il contrasto tra i due quadri della parabola non ha come scopo principale quello di mettere in evidenza la diversità del comportamento di Dio nei confronti di un uomo che sa perdonare e nei confronti di uno che invece non è capace di perdonare. Invece, piuttosto, vuole far vedere quanto sia degno di condanna il servo che non perdona, dal momento che egli fu il primo a essere perdonato. Il servo è condannato perché tiene il perdono per sé e non permette che il perdono ricevuto diventi gioia, perdono anche per gli altri. L'errore del servo è quello di separare il rapporto con Dio dal rapporto con il prossimo.
invece è un rapporto unico. Come fra Dio e l'uomo c'è un rapporto di gratuità, di amore discendente, di amore accogliente, nella stessa maniera deve essere fra l'uomo e i suoi fratelli. La parabola del servo e del padrone che stiamo leggendo dunque ci offre un messaggio che noi possiamo praticare, che possiamo mettere in pratica. Direi di sì, la parabola non intende indicare una norma generale, ma innanzitutto rivela come Dio si pone davanti all'uomo. E direi che è sorprendente che non si dica come ci si debba a propria volta porre davanti a Dio, ma si dica soltanto come porsi davanti agli altri, ai fratelli. Probabilmente la parabola vuole sottolineare che l'amore di Dio non è anzitutto circolare, ma espansivo. È nella linea della gratuità, non della stretta reciprocità. Dio non si lascia rinchiudere. Dunque, chi crede in Dio e parla di Dio deve allargare lo spazio del perdono e non di una giustizia fine a se stessa. Della giustizia fine a se stessa lasciamo parlare gli altri e noi in questo caso non uniamoci al coro. I santi della prossima settimana, che va dal 13 settembre fino al 19. La Chiesa ricorda San Maurilio il 13 di settembre, San Crescenzio il 14, il 15 settembre festeggiamo la Vergine Maria sotto il nome di Addolorata, il 16 San Cipriano, il 17 San Roberto, il 18 San Lamberto e il 19 festeggiamo San Gennaro. E parliamo oggi proprio di San Gennaro. Nel 305, durante la persecuzione di Diocleziano, Gennaro, vescovo di Benevento, venne decapitato presso le solfatare di Pozzuoli. In effetti era destinato ad bestias, come si diceva allora, cioè ad essere dato in pasto alle belve di fronte al sadico pubblico stipato nell'anfiteatro. Ma il ritardo di un giudice cambiò i programmi all'ultimo momento e Gennaro incontrò una morte perlomeno più veloce. Un secolo dopo, in occasione della traslazione delle reliquie del santo da Pozzuoli a Napoli, una donna presentò due ampolle affermando che contenevano il sangue coagulato del martire. Quasi a prova della sincerità della donna, il sangue si liquefece all'improvviso sotto gli occhi del vescovo e della folla che era riunita per assistere alla cerimonia. Il miracolo da allora si ripete ogni anno in date variabili e il fenomeno non ha tuttora avuto una spiegazione scientifica, quindi la scienza stessa lo definisce un prodigio. Questo miracolo ricorrente può, a ben ragione, fare di Gennaro il simbolo di tutti i martiri che per Cristo hanno versato il loro sangue. Buon onomastico, allora, a tutti coloro che ho nominato, i nomi che ho riportato e che si festeggeranno nella prossima settimana. Buon onomastico e auguri a tutti. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci così ancora una volta a girarci verso il passato attraverso notizie che raccontano fatti o misfatti che sono accaduti nel territorio della nostra provincia tanti e tanti anni fa. Il 13 di settembre del 1392 Francesco di Lippo dei Catenacci ordina con disposizione testamentaria che sia costruita nella cattedrale di Arezzo una cappella gentilizia con dipinte le armi della famiglia. 14 settembre 1224, alla Verna, San Francesco di Assisi riceve le stigmate durante un periodo di penitenza in onore di San Michele Arcangelo. Secondo altre fonti, il miracolo avviene il 17 settembre. 15 settembre 1288. L'esercito fiorentino parte da Laterina per assalire Arezzo, ma gli aretini si schierano sulla riva dell'Arno e rinunciano a combattere. 16 settembre 1907.
prima visita di Gabriele D'Annunzio alla contessa Giuseppina Mancini a Villa Mancini nei pressi di Giovi. 17 settembre 1566 muore il pittore biturgense Giovan Paolo del Borgo, detto anche Maestro Giovanni Paolo dal Colle. Lavorò a Roma in Santa Maria in Trastevere e al Palazzo della Cancelleria. 18 settembre 1515 Leone X, con bolla pontificia, concede a Borgo San Sepolcro l'appellativo di città ed eleva l'abbazia camaldolese a vescovado. Infine, 19 settembre 1529, il principe d'Orange, che passa nei pressi di Arezzo per dirigersi ad attaccare Firenze, riceve gli ambasciatori aretini all'ospedaletto di Puliciano e pretende dalla città 20.000 ducati che poi, grazie alla mediazione di Francesco dei Conti Ubertini, detto il Conte Rosso, scendono a 3.400. La città è però lasciata a se stessa, isolata e senza alcun presidio. Ed eccoci alla frase da leggere insieme per ricordarla poi durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Paul Claudel. I misteri illuminano le tenebre che ci circondano, mantenendo il segreto di se stessi, così come una lampada ci dà luce, anche se non capiamo il suo funzionamento. Ed eccoci giunti all'angolo della musica. Oggi vi farò ascoltare un brano tratto dall'ultimo Festival di Sanremo, ma non un brano in gara, ma uno di quelli che è stato particolarmente interessante durante le cover. Mi riferisco all'esibizione di Dito nella Piaga e Tony Pitoni con la loro personale rivisitazione di The Lady is a Tramp, che è stata sicuramente una delle sorprese più riuscite di questa edizione. Un incontro tra l'eleganza pop raffinata di Dito nella Piaga e la verve ironica e direi anche dissacrante del personaggio Tony Pitoni. Questo però ha creato una sinergia impeccabile e, anziché snaturare una canzone che è sicuramente un classico dello swing, sono riusciti a trattarlo con rispetto musicale, anzi direi arricchendolo anche di una certa freschezza, con una complicità teatrale veramente notevole e anche un tocco di irriverenza. Tony Pitoni rappresenta attualmente una realtà molto popolare della canzone italiana. Peccato però che i suoi testi mettano un po' in ombra la sua indiscussa caratura musicale, in quanto soffrono di un'evidente sproporzione tra la carica comico-teatrale del personaggio e la loro effettiva consistenza lirica, che a mio modo di vedere viene a mancare. Il limite principale risiede nella dipendenza da un umorismo secondo me un po' superficiale, fondato su giochi di parole elementari, stereotipi di genere, talvolta addirittura volgari. Un tentativo secondo me mal riuscito, quello di Tony Pitoni, di rifarsi alla grande canzone satirica demenziale italiana come quella di Elio e le Storie Tese. I suoi testi, quelli di Tony Pitoni, sono troppo adagiati sulla battuta immediata e senza mai affrontare in modo davvero interessante il tema che trattano. Ma questa è ovviamente un'opinione personale. Basta con le parole, ascoltiamo la musica. Ripeto, ci ascolteremo Dito nella Piaga e Tony Pitoni con The Lady is a Tramp. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci. Tony Pitoni, Dito nella Piaga.

0: That's why the lady is a badoo badoo badoo badoo badoo.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: E rieccoci, bentrovati, benvenuti ad una nuova puntata di Incontri in Famiglia. Che poi incontri in famiglia? Incontri, diciamo, fra di noi, fra anche single che cucinano. Insieme a me comunque non c'è un single, ma c'è una persona che a quanto so ha due bambini, quindi anche una moglie. Diciamo la famiglia tradizionale, ma non vogliamo parlare di questo, non è questo l'argomento. L'argomento è passare con voi un'ora e mezzo, fra l'altro temerari. Vi ringrazio per il vostro ascolto per la settimana scorsa. Oggi è il 12 luglio, quindi ancora fa caldo. Sono intorno alle 9 di mattina, quindi ancora grazie per coloro che si sono collegati con Radio Incontri in Blu. E quindi io sono Marco Pieroni, insieme a me
1: Mirko Perugini,
0: il cuoco contadino, il nostro cuoco fantastico, che più tardi cercherà di spiegarvi, lo farà benissimo, ma comunque vi spiegherà qual è il pranzo della domenica. E se ci seguite sicuramente sarà un manicaretto oggi abbastanza, ma non lo voglio dire adesso.
1: No.
0: Dico solo che aspettiamo. Senti, ma l'argomento di oggi potrebbe essere l'estate in tavola, no? I sapori, le tradizioni e un po' la vita all'aria aperta. Bella la vita all'aria aperta.
1: Bellissimo.
0: Tu abiti, certo, in campagna o in...
1: Io abito in campagna, sì.
0: Quindi ancora sai che cos'è un podero spante, sai che cos'è...
1: Certo, quello che vuol dire anche raccogliere dalla propria terra, magari quelle piantine che uno si mette giù con tanta fatica, con amore si fa crescere, si coltiva.
0: Sì, assolutamente. In più luglio è il mese dell'orto, no?
1: Sì.
0: Oggi luglio dà il meglio di quello che chi è stato bravo, non come me, ha piantato magari ad aprile i pomodori, poi l'insalata, poi tutto quello che è nell'orto. Però io direi che ne parliamo fra un po'. Intanto direi che dopo aver salutato voi ascoltatori e aver sentito qualcosa più tardi, fra poco ci affronteremo e guarderemo anche le ricette e le curiosità della Toscana. Io direi per adesso di passare subito alla prima canzone, che è un diamante delle canzoni, eh sì, è proprio un diamante, perché stiamo parlando di Zucchero con Diamante.

0: assolutamente domenica. Ma com'è questa canzone, Mirko?
1: È bellissima, il zucchero è...
0: Sì, sì, in effetti è una di quelle canzoni che rimangono, no? Come le nostre ricette, ogni tanto diciamo, come i sapori, i profumi, no?
1: Certo.
0: Ma allora, luglio, quali sono secondo te i prodotti migliori di luglio, dell'orto, diciamo?
1: Quanto tempo c'hai? Perché nell'orto adesso c'è l'esplosione di tutto. Troviamo le patate novelle, i fiori di zucca, le zucchine, i fagiolini, i fagioli, i primi pomodori, peperoni, melanzane, sedano, carote, cipolle, tutto, tutto quello che abbiamo coltivato e abbiamo messo con fatica, come hai detto tu, tra l'aprile e il maggio, lo troviamo in piena espansione.
0: Quindi mi sto chiedendo, ma quante cose non ho piantato?
1: Non so quello che ha piantato, però penso
0: assolutamente. Quindi quando si dice dalle nostre parti, sempre per rifare comunque i detti toscani, no? Che l'orto vuol l'uomo morto.
1: Esatto.
0: Cioè, l'uomo morto in che senso?
1: Perché tocca starci. Perché l'orto dà soddisfazione, ma va sempre zappato, va sempre innaffiato, va sempre tolta l'erba dalla piantina, perché chi è il protagonista è il vegetale che deve crescere, e quindi tocca starci. I pomodori vanno legati, vanno tolti, come si dice, i cacchi, insomma, quelle foglie che danno solamente noia, possiamo dire, al pomodoro.
0: Sì, si prendono
1: bene,
0: la forza,
1: prendono la forza loro e non fanno crescere bene il pomodoro. Vanno rincalzati, gli va mossa la terra intorno per far sì che venga via fresca e che il pomodoro si aiuti a crescere. Insomma, tocca starci, è un lavoro vero e proprio, è un'arte.

0: Ovviamente.
1: Assolutamente. E in tutto questo si parla, no? Oggi troviamo per esempio le fragole, di cui dopo parleremo, a gennaio, a dicembre. La stagionalità, quindi, per te, per un cuoco che lo fa per passione ma anche per lavoro, quanto conta?
0: È la prima cosa. Come il buon prodotto di qualità della stagione stessa, anche la stagionalità ha la sua importanza. Perché? Perché è inutile fare una pasta con i broccoli a luglio. I broccoli sono invernali, autunnali, cioè ogni ora ovviamente si trovano tutto l'anno, perché tra le serre, tra le importazioni dagli altri paesi dove è estate, dove è caldo, dove si possono mangiare, è normale avercele. Però cosa si dice quando si mangiano? Però sta roba non sa di quel sapore che deve sapere. Perché? Perché è normale, qualsiasi cosa deve essere mangiata a suo tempo, è inutile dire.
1: Parlavamo l'altra volta fuori onda anche della cosiddetta cultura idroponica, no? Cioè, ecco, quella fatta in acqua e basta, insomma.
0: Quella è un'altra cultura intensiva, lì possiamo dire come gli allevamenti, e non me ne voglia chi lo fa, perché ovviamente ognuno fa le sue scelte, è tutelato dalla legge e non è che vende roba cattiva. Però se un ortaggio deve essere fatto sulla piantato sulla terra, qualcosa vorrà dire, perché come una persona deve prendersi tutti i nutrienti di tutto ciò che si può mangiare, anche la pianta stessa, benché sembri non mangi, ok, però anche la pianta mangia e prende i suoi nutrienti anche dalla terra, da quello che gli diamo. Quindi è importante farla nell'orto e nella terra. Poi dopo, certo, l'industria e il fare sempre più veloce porta a questo, insomma, è normale.
1: Sì, è la velocità che ci sta prendendo, purtroppo, devo dire, non vogliamo essere banali, però in realtà è un dato di fatto, cioè siamo ormai tutti di corsa, tutti di fretta, anche
0: l'abbassamento dei costi, il fatto che magari una piantina di insalata su un mese, neanche 20-25 giorni, tu ce l'hai pronta, perché non fa altro che prendere acqua, invece di là almeno 2 mesi più o meno ci possono volere. Devi, come si diceva prima, zappara, dagli un pochettino di concime, quello buono, non quello chimico, dargli, innaffiarla e aspettare che venga. Però quando uno dice sti insalata non sa di niente, invece quella dell'orto è fibrosa, perché? È perché è normale, perché è coltivata bene, non è intensiva, come quando anche si può mangiare un pezzo di carne, si sente anche da lì se è allevato bene o è intensivo. Quando vedi quel pollo che si stacca quell'osso facilmente, madonna quanto è tenero sto pollo, no, vuol dire che è allevato male, e non è quello il rispetto nel mangiarlo.
1: Sì, nemmeno il rispetto per il pollo, dico
0: io. No, appunto, nel mangiarlo, nel senso, sì, per allevarlo e per far sì che poi mangiare quella carne non è stata rispettata per quello che doveva essere.
1: Quindi una volta si cucinava anche solo quello che offriva la campagna, in realtà, perché non c'era, certo, possibilità di avere tutto l'anno tutti gli ortaggi, tutta la frutta, tutto quello che, sì, le conserve venivano fatte, poi ne parleremo anche, sì, di conserve, sì, perché è interessante l'argomento, certo, della marmellata, diciamo, vabbè, poi faremo distinzione fra marmellata e confettura,
0: certo,
1: perché
0: sono due cose diverse.
1: Anch'io non lo sapevo fino a poco tempo fa, lo confesso, però in realtà anche questo è uno degli argomenti che tratteremo con voi. Vi ricordo che siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pieroni, insieme a me
0: Mirko Perugini,
1: e tutte e due vi portiamo in avanti per questa domenica. Sono circa le 9:14, sto guardando il nostro orologio, e intanto vi vorrei fare una domanda per dopo, no? Ma secondo voi qual è uno dei maggiori odori e profumi che vi ricordano l'estate, no? Magari se volete anche mandarci un messaggio al 333 898 2560, e dirmi sì, a me proprio mi piace quell'odore, quel sapore, quello che mi richiama la fantasia, e piace anche ad Alfa, certo, a me mi piace.

0: Me gustas tu, eccoci qua, Manu Chao e Alfa, ragazzetto molto bravo devo dire,
1: sì, l'ho
0: anche visto in concerto, devo essere sincero, mi è piaciuto perché è un ragazzo semplice e proprio quello che cerchiamo anche in questa trasmissione.
1: Sì, poi anche ho visto qualche suo video, anche che poi ovviamente io guardo sempre i video di cucina, e anche lui faceva dei tour per Genova con dei suoi colleghi, che era, sì, sembra proprio che era un ragazzo non che di quelli famosi, insomma, come posso dire, che sembrava che doveva, semplice, ecco.
0: Sì, sì. Io non so se hai saputo, una settimana scorsa c'è stato un concerto anche di Ultimo, no? Il cantante, sì, che ha totalizzato 250.000 spettatori,
1: sì,
0: incredibile, ma non tanto per i 250.000, ma perché ha superato anche Vasco con 225.000, cioè voglio dire, ne parlavo con dei ragazzi giovani, quindi per cercare di capire anche quale può essere il mood, l'umore, no? E a quanto ho capito lui è, nei suoi testi, nelle sue canzoni, cerca comunque sempre la semplicità e l'ottimismo, e dice sempre ce la faremo, riusciremo ad andare avanti, riusciremo a... E questo probabilmente ha coinvolto una marea di persone di questo tipo, perché effettivamente a 30 anni questo ragazzo è bravo,
1: esatto,
0: cioè
1: non è facile
0: assolutamente no, a ottenere questo risultato. Va bene, comunque è una divagazione. Siamo su Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni,
1: Mirko
0: Perugini, e sempre in coppia vogliamo parlare della cucina, del pranzo della domenica e anche di curiosità, lo sapete, no? Siamo una radio di Cortona. Per esempio, Cortona a metà luglio è veramente bella, è caldo, è ovviamente, non è che sto dicendo che anche a Cortona è fresca, però in realtà passeggiando la mattina presto o al tramonto si possono vedere dei panorami da Cortona che vanno dalla Val di Chiana al Lago Trasimeno. C'è una luce veramente bella, è apprezzata anche da pittori e fotografi. Vi ricordo anche la mostra aperta domenica scorsa su Gino Severini, che è tornato finalmente a casa con una bellissima mostra al MAEC. Ma è anche il periodo ideale per visitare il centro storico prima delle ore più calde, lo ripeto. Quindi andiamo in centro, comunque andiamo a vedere i nostri borghi la mattina presto, se possibile. Fra l'altro la Toscana è veramente la regione dei borghi. C'è una trasmissione anche su Rai 3, si chiama Il Borgo dei Borghi, non so se ne hai mai visto,
1: sì, con,
0: okay,
1: sì,
0: che è molto carina fra l'altro, ma tanti borghi in Toscana vengono menzionati e vengono ripresi, perché in effetti sono quei posti come che ti danno più tranquillità, dove riesci a trovare anche un po' te stesso. Ecco, ti volevo domandare, ma tu hai un borgo dove vai sempre, o comunque dove vai più volentieri, in Toscana o anche in Umbria, ma insomma.
1: Guarda, io è un borgo che a me piace tantissimo, cioè che dove vado anche a mangiare molto bene, è Caprese.
0: Ah, Caprese
1: Michelangelo. Ah. Io lì ci mangio veramente, ma veramente bene. Io proprio, ci sono proprio andato un po' di domenica, che lì hanno come idea proprio il pranzo della domenica. E spesso quando posso, che riesco a essere libero dagli impegni, prendo tutti e andiamo lì. Perché oltre il fresco, è un po' lontano, sono d'accordo, però merita. Perché proprio hanno come idea il pranzo della domenica e fai di quelle mangiate veramente, veramente... buono e tanto, che non è facile,
0: buono e tanto,
1: esatto, non è facile, allora, perché sembra stupido, ma non è facile.
0: No, assolutamente. Siamo arrivati più o meno alle 9:20 e qualche secondo. A questo punto, Mirko, non presentiamo tutto il nostro pranzo, però cominciamo almeno a dire che cosa faremo oggi, che cosa diremo di fare ai nostri cuochi domestici, insomma, tutti coloro che sono a casa.
1: Oggi faremo, come detto, dedicata la puntata all'orto e ai meravigliosi ortaggi che ci sono adesso, faremo un dall'antipasto al dolce, possiamo dire un menù completo con tutti i nostri ortaggi. Faremo una bella panzanella come antipasto, noi la rivisiteremo un attimino, la faremo croccante con un pochino di aceto balsamico, degli gnocchi con un ragù di verdure, un coniglio, che questo viene da una delle ricette di casa mia, rifatto con le patate fritte, che poi vi spiegherò che è eccezionale. E per ripulirsi un po' la bocca e possiamo dire, per finire un pochettino in leggerezza, una bella mousse alle fragole.
0: Mousse alle fragole. Signori, io vi consiglio di rimanere con noi, perché fra poco si mangia, o quantomeno facciamo un po' di acquolina in bocca a un po' a tutti. Senti, ora andiamo su un classico di Lucio Dalla.
1: Oh, io adoro Lucio Dalla.
0: Bene, questa era una sua canzone che poi è stata ripresa anche da moltissimi altri interpreti, che già dall'incipit dovresti riconoscere, no? Questo è famosissimo, l'incipit di questa canzone, ma certo, non voglio che tu mi prenda perché uno che fa gli indovinelli. È Caruso.

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, allora partiamo come sempre con il nostro menù. Io sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino, e come anticipato prima iniziamo a preparare il nostro pranzo della domenica. Come abbiamo detto, facciamo un menù dedicato alle meravigliose, ai meravigliosi ortaggi che abbiamo nel nostro orto, e iniziamo con una panzanella. La panzanella, come ben sapete, è possiamo dire un'insalata di pane fatta con pane raffermo ammollato in acqua e aceto, che è un piatto povero ma che sta avendo di nuovo un'impronta importante nelle nostre tavole e anche in molti ristoranti, quindi vedo che molti l'apprezzano perché è un piatto fresco, ovviamente ricco di gusto. Noi lo facciamo rivisitato leggermente con un pane non ammollato ma croccante, niente di difficile. Gli ingredienti per questo piatto, che poi potrebbe essere anche un piatto unico, un secondo piatto, noi facciamo un piccolo antipasto. Serviranno per 4 persone 200 grammi di pane, una cipolla rossa, un cetriolo e una costa di sedano, un po' di pomodorini, che siano datterini, che siano ciliegini, che siano a grappolo, che siano da tavola, quelli che più preferite, quelli ne usate almeno 150 grammi, delle foglie di basilico, un po' di sale, pepe, olio e aceto balsamico, perché diamo un tocco un pochettino diverso al nostro piatto. Per prima cosa vanno presi i nostri ortaggi, vanno fatti tutti a dadolini, tutti quanti, quindi la cipolla, il sedano, il cetriolo, il pomodoro, e vanno conditi con un po' di sale, un pochettino di pepe e un pochettino di aceto. Perché questo? Perché stando sotto sale la verdura tirerà fuori la propria acqua e sarà quella che andrà ad ammollare leggermente il nostro pane. E dobbiamo farcela stare per almeno un'ora e mezza, non è una cosa che va fatta nel brevissimo tempo, però è domenica mattina, abbiamo tempo, quindi si può fare tutto.
2: Sono d'accordo, sì, sì.
1: Prendiamo il nostro pane, si fa a fette, si fa a dadolini, e si abbrustolisce direttamente la fetta o si abbrustolisce i dadolini. Si può preparare anche il giorno prima, non deve essere un pane caldo perché non deve andare a riscaldare poi le nostre verdure, quindi fate come meglio credete. Io di solito faccio a dadolini il pane, lo metto su una placca da forno con un foglio di carta forno e lo faccio abbrustolire per alcuni minuti a 150-180 gradi fino a che non sarà bello dorato e croccante. Fatto ciò, passato anche il tempo che serve alle verdure per tirar fuori la propria acqua, si mette il pane dentro la ciotola dove abbiamo messo le nostre verdure e si amalgama il tutto insieme. Ovviamente una volta condito va servita. Magari potete mettere anche qualche fogliolina di basilico, se vi piace ancora più il profumo del basilico, e il nostro antipastino è pronto. Va subito servita perché il pane deve rimanere croccante, appunto, se no poi non è più panzanella croccante, ma più sta e più diventa la panzanella classica che tutti noi si conosce, e il nostro antipasto è servito. Ora
2: bene, fra l'altro mi viene in mente mia mamma che ha 91 anni e la panzanella l'ha fatta proprio 2 giorni fa. Senti, quindi ancora da sola si mette a preparare queste cose.
1: Anche se... noi d'estate si fa spesso anche perché è un piatto veloce, fresco e riempie bene anche la pancia di chi lo vuol mangiare, insomma, che insomma, soddisfa.
2: Bene, passiamo
1: agli gnocchi.
2: Gnocchi.
1: Ok,
2: vai.
1: Allora, per i gnocchi di patate con il ragù di verdure serviranno serviranno 500 per 4 persone, ovviamente, 500 grammi di patate, 150 grammi di farina ed un po' di sale. Non mettete l'uovo nelle patate per fare gli gnocchi. Non serve, ok? Vanno fatte bene, ci sono solamente 2 accorgimenti da fare durante l'impasto e vedrete che vi staranno bene insieme gli gnocchi. Per il sugo prendete tutti gli ortaggi che avete nell'orto e che più vi piacciono: sedano, carota, cipolla, pomodorini, peperoni, melanzane, zucchine, ok? Nella quantità che deve essere rapportata al ragù, quindi una carota, una costa di sedano, una cipolla rossa. Io perché dico la cipolla rossa? Perché io amo la cipolla rossa, per questi tipi di piatti che sono un pochettino più leggeri ci sta bene, perché è dolce, non è, possiamo dire, più aggressiva, che serve come nelle lunghe cotture, come quando si fa un ragù magari di cinghiale o di carne, ok? Quindi 200 grammi di pomodori, una melanzana, due zucchine, potete metterci anche il fiore, e mezzo peperone giallo e mezzo rosso. Quello che avanza poi si utilizza in tanti altri modi, o se no potete anche metterlo tutto. Poi se vi avanza un po' di sugo, c'è sempre il metodo della conservazione, che non si spreca niente. Per gli gnocchi dobbiamo far bollire le patate con la buccia. Perché con la buccia? Perché assorbiranno meno acqua possibile. Come ben sapete, le patate vanno messe ad acqua fredda, perché tutti gli ortaggi che nascono sottoterra vanno fatti cuocere, quindi in acqua fredda, nel senso che si mette tutto insieme acqua e patate e si accende il gas e si fanno cuocere. Più o meno ci vuole un'oretta, le patate sono tenere, sono novelle, quindi non ci vuole moltissimo tempo. Trascorsa un'oretta con una forchetta o con un coltello, andate a bucare le patate, e se vedete che si bucano senza fare resistenza, sono pronte. Le scolate dall'acqua e le schiacciate o con uno schiacciapatate o con la forchetta pelandole, togliendogli la buccia. Ovviamente dovete farle raffreddare un attimo, se no non si toccano, con un passatutto, come meglio credete, basta che le fate le schiacciate e le fate raffreddare un po'. Non devono essere né completamente fredde né calde, perché se sono troppo calde, mettete la farina, nell'impastarle butteranno fuori sempre più acqua. Ok? E voi dovrete mettere sempre più farina e pensate che poi gli gnocchi non vengono. Devono essere tiepide, deve essere una patata che voi potete toccare per bene con le mani, ed è molto importante questa cosa, per far sì che poi possiate fare i vostri gnocchi senza l'utilizzo dell'uovo. Ovviamente stendete le patate, mettete un po' di sale, mettete la farina ed impastate il tutto. Fatto il panetto dell'impasto, prendete dei pezzetti di impasto e li spianate tipo facendo un grosso piscio. Ok, quando vedete, per vedere se gli gnocchi vanno bene, voi con le dita tiratele da destra a sinistra. Se vedete che fanno leggermente un pochettino di elastico, vuol dire che gli gnocchi non vi si romperanno mai. Ok, e vorrà dire che avete fatto per bene il vostro impasto. Ok, li tagliate a cubetti, perché gli gnocchi ovviamente sono dei cubetti irregolari, li mettete con farina e li dovete conservare in un luogo fresco e asciutto, se no vi si attaccano. Quindi se è estate, volete fare la mattina stessa per il pranzo, metteteli in congelatore direttamente o in un frigorifero che non umidifichi ma sia ad aria che asciughi, ok? E i vostri gnocchi si manterranno e non si attaccheranno. Ora passiamo al sugo. Il sugo è facilissimo, ma veramente, veramente facile. Prendete una padella capiente perché possa contenere tutte le verdure elencate prima, ci mettete 6 cucchiai di olio extravergine di oliva e un bello spicchio d'aglio. Fate soffriggere un pochettino l'aglio, passati 3-4 minuti, tuffate tutte le verdure. Non occorre mettere prima una verdura, poi un'altra, anche perché il sugo si cuocerà velocemente. Se vi piace mantenere il sugo con le verdure un pochettino croccante, in 10 minuti, massimo 12 minuti, è pronto. Ovviamente salate, pepate e mettete qualche fogliolina di basilico. Se vi piace un sugo più cotto, almeno 20-25 minuti. Ok? Se invece volete ridurlo a crema, una volta pronto prendete il passatutto, mini pinner, tritatutto, quello tutto quello che voi preferite, e vi fate una bella crema di verdura e poi si condisce i gnocchi. Come si fa? Si prende un bel tegame, si fa bollire l'acqua, si sala. Quando bolle si calano gli gnocchi all'inizio andranno nel fondo della pentola. Quando torneranno a galla, gli gnocchi sono pronti e li scolate direttamente dentro al sughetto. Se vi piace, una bella spolverata di parmigiano, pecorino, quello che più vi aggrada, e il primo piatto sarà veramente, veramente eccezionale.
2: E io sono rimasto senza parole, va benissimo, quindi vi ricordo che siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona, siamo e stiamo trasmettendo dallo studio 2 in Camucia, via Gramsci 62, vabbè, centro commerciale delle Torri. Quando volete venite, bussate e qualche buon uomo vi aprirà e ci fa molto piacere se venite a trovarci. Vi ricordo anche i nostri contatti 333 898 2560 che è il nostro numero WhatsApp, e poi ci trovate in FM sugli 88.4 e 92.800 MHz per fare come quelli bravi, oppure ovviamente ci trovate in DAB, cercate ID Incontri e ci troverete anche nelle vostre auto un pochino più moderne, diciamo così. E lo streaming non dimenticate che è su radioincontri.org.
0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Rieccoci in diretta, sempre su Radio Incontri. Allora, Mirko, sì, abbiamo fatto il l'antipasto che era la fantastica panzanella,
3: sì,
2: abbiamo fatto gli gnocchi, ci ha insegnato, che cosa che non sapevo, la temperatura media, che deve essere comunque manipolabile, no?
3: Quindi certo,
2: la parola deve essere,
3: certo,
2: quello secondo me è fondamentale per riuscire nella cucina. E a questo punto, come facciamo spesso comunque nelle nostre puntate, affrontiamo qualche parola del nostro dialetto della Val di Chiana, dialetto chianino. Per esempio, mi viene in mente una parola che da noi è il tegame. L'altra volta parlavi di un tegame che ci dà di coccio, no?
3: Sì.
2: Quindi
3: sì,
2: in che senso di coccio? È proprio del nostro coccio cortonese? È...
3: Sì, il coccio, quello cotto.
2: Cotto, okay, quindi, quindi sì, di ceramica cotta, insomma.
3: Sì,
2: quelli,
3: sì,
2: marroni, come
3: sì,
2: erano?
3: Sì, okay, quelli lì, quelli
2: smaltati
3: lì,
2: anche.
3: Esatto, esatto.
2: Che
3: esatto,
2: li si rompono subito.
3: Quelli perché tocca avere l'accortezza per far sì che non si rompano. Quando vanno scaldati, si deve mettere sotto uno spargifiamma. E farli scaldare su un fuoco veramente veramente dolce, piano piano, devono prendere temperatura, perché se non li metti direttamente su un fuoco vivace si rompono, è inutile dire, e va messo per forza sotto anche uno spargifiamma.
2: Sì, deve essere uniforme, quindi la fiamma,
3: esatto,
2: non deve essere al centro.
3: Esatto, sennò... esatto, esatto,
2: anche
3: esatto,
2: questa
3: esatto,
2: è una cosa che quando mai ci riusciremo, però in effetti fa parte del, oggi verrebbe chiamato lo slow food, no? Tutte quelle cose con calma, come
3: esatto,
2: sei abituato anche te a fare, purtroppo. Il tempo è quello,
3: il tempo
2: ci vuole.
3: Sì, però ecco, quando se uno deve fare, cioè per fare le cose buone, ci vuole per tutto il suo tempo, oltre la qualità.
2: Un'altra parola che mi viene in mente è, che usano ancora anche nelle famiglie, è rigovernare. Quindi
3: sì,
2: rigovernare che significa?
3: Rigovernare è mettere a posto, no? Rimettere in sesto, rimettere, pulire.
2: Quindi
3: insomma,
2: ridare governo in
3: esatto,
2: pratica
3: esatto,
2: a quello che
3: esatto,
2: è la casa. Ecco,
3: esatto,
2: quando tu rigoverni, voglio dire, anche quando vai al lavoro, quando lo fai in casa, è un lavoro importante secondo me, perché poi me lo insegni te, no? Come vanno riposte gli utensili,
3: certo,
2: da cucina,
3: la pulizia prima di tutto,
2: ma anche proprio la modalità, no?
3: Sì, sì, sì, sì, cioè
2: io per esempio sono in crisi, come lavo un mestolo di legno?
3: È il mestolo di legno, allora dicono che allora prima di tutto con le norme HACCP di adesso,
2: sì, sì,
3: per
2: sì,
3: chi
2: non, dico
3: non
2: te,
3: ce l'ha, non,
2: certo,
3: non
2: casa,
3: possiamo a casa è acqua calda,
2: ah ecco,
3: no, nel legno e nella plastica non ci va messo, non ci andrebbe messo detersivo, magari uno ci passa un pochettino di aceto bianco,
2: ah,
3: okay,
2: certo,
3: che disinfetta, è un disinfettante naturale, e poi acqua calda e viene pulito il mestolo o il nostro utensile o il nostro, la nostra ciotola di plastica, insomma, ecco.
2: Sì, sì, sì,
3: così.
2: Sì.
3: Il resto invece acciaio può essere tutto tranquillamente ed ovviamente lavato con i saponi che si usano per i piatti.
2: Ecco, io ti volevo chiedere una cosa che riguarda una curiosità mia, ma penso anche di anche altri nostri ascoltatori. La padella di ferro.
3: La padella di ferro, è uno di quei strumenti, io posso dire, nemmeno utensile, scusatemi, è proprio uno strumento, perché tu pensa, io la usavo per farci lo spezzatino di maiale, perché ci viene una carne eccelsa. Quella non andrebbe mai e poi mai fattagli vedere l'acqua.
2: Uh-huh.
3: Si ripulisce per bene, magari anche con uno straccio umido si pulisce un po', e poi si deve oliare per forza, se no arrugginisce anche mentre uno apre il rubinetto dell'acqua,
2: te la guarda,
3: sì, è già arrugginita. E quindi ecco,
2: per non farci attaccare tutto, no, su una padella di ferro,
3: olio, strutto, grasso, roba insomma importante che possa far sì che la nostra carne o quello che ci vogliamo cuocere sia veramente gustoso. Per esempio, io ci facevo anche le patate fritte con la padella di ferro, mia nonna anche, io ovviamente, come ho sempre detto, tutte le ricette che io porto, racconto, cucino, vengono tutte da mia nonna. Io sin da piccolo ho sempre avuto la grande passione nel guardarla, nel voler provare, sperimentare, quindi. E lei faceva qualche volta in questa padella di ferro, ci faceva sciogliere lo strutto, lo faceva diventare bello bollente e ci affettava le patate fine, come diciamo le patatine che mangiamo nei sacchetti, ok?
2: Sì.
3: Solamente che quelle sono ovviamente molto più buone. E ci friggeva le patate. Tu devi sentire, Marco, la croccantezza e la bontà di quella, di quel piatto fatto nella padella di ferro, perché ovviamente nella padella di ferro ci facevano, ci saltavano l'erba, magari i rapi, i spinaci, ci cuocevano la carne di maiale, come ti ho detto, perché veniva bella croccantina fuori. Ora si direbbe caramellata, ok,
2: sì,
3: esternamente,
2: sì, sì, sì.
3: Invece era bella con quella crosticina bella rossa. Però ecco, anche lì l'accortezza era quella del pulirla ovviamente bene e oliarla per far sì che si poteva mantenere.
2: Ma mi hanno detto anche, non so se sono fantasie, di pulire la padella di ferro con il sale.
3: Sì, perché anche il sale è sempre un disinfettante naturale. Si metteva nelle ferite,
2: sì.
3: Si mette anche per pulire incrostazioni, ed è normale perché poi è ruvido e porta via. Sempre però con un pochettino di liquido dietro, perché in quel modo
2: a secco
3: non strusci e basta, sì. Insomma, non è che fa nient'altro, però sì, anche quello, certo.
2: Va bene, l'ultima domanda che mi viene in mente, che è proprio di questa stagione, riguarda il cocomero, come noi chiamiamo, o l'anguria, come chiamano in tutto il resto d'Italia, no? Quindi diciamo, una curiosità che mi è successo durante le mie brevi ferie al sud Italia. Arrivo effettivamente è carina, mi trovo con la famiglia, a un certo punto vedo un camion pieno di cocomeri,
3: certo,
2: no? Quindi mi fermo da una parte, metto la freccia per benino, vado da questo signore pugliese, gli faccio buongiorno signore, e gli dico vorrei un cocomero. Lui mi guarda e mi dice non ce l'ho.
3: E già aveva il camion pieno.
2: E già aveva il camion pieno di angurie, perché lui il cocomero, cocomariello, è il cetriolo per loro.
3: Sì.
2: E quindi
3: sì.
2: Le differenze che linguistiche di qualche centinaio di chilometri non ho mangiato.
3: Certo.
2: E allora io ho preso dallo sconforto, ma l'ho preso al volo e ho detto vabbè, allora mi dia un'anguria.
3: Ah, ecco. Lì dopo ce l'aveva.
2: Quella ce l'aveva. Va bene, giusto per dire che siete sempre sugli incontri, ma voi lo chiamate cocomero o anguria? Intanto io andrei, siccome abbiamo parlato di ferie, a sentirci una canzone di un gruppo che le ferie le ha sempre fatte. Cioè, le ha sempre fatte col suo nome. Non so se dall'incipit anche adesso lo state riconoscendo, ma stiamo parlando dei Nomadi con Io Vagabondo. Siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Piaroni e
3: Mirko Perugini.
2: Buon ascolto, a più tardi.

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, proseguiamo il nostro racconto del menù domenicale facendo un secondo piatto, come anticipato prima, a me molto caro, perché è uno dei miei, possiamo dire, comfort food, ok? Di quelli che quando li mangi ti fanno veramente casa, ti rilassano e ti riempiono lo stomaco, oltre che di cibo, anche di felicità e di gioia. Facciamo il coniglio in umido con le patate fritte. È una di quelle ricette che o si ama come si deve amare il coniglio, oppure si possono lasciar stare. È un piatto veramente buono, ricco di gusto, con anche delle alternanze di croccante dato dalle patate e di morbido dato dal coniglio, di gustoso, di cremoso dato dal sughetto del coniglio, e che è veramente veramente buono. Vi do subito gli ingredienti. Quindi, per 4 persone serve sugli 800 grammi di polpa di coniglio. Ora non vi dico che deve essere disossato, prendete un coniglio, se poi volete farlo tutto, come ho sempre detto, non si butta, perché c'è il giorno dopo, c'è la cena, si conserva, non ci sono problemi. Se invece di 800 grammi volete prendere un coniglio, prendete un coniglio che pensate vi possa bastare. L'importante è prendere carne di ottima qualità, o se le allevate da soli ben venga, se conoscete chi le alleva in modo genuino meglio, non dico meglio ancora, ma va bene anche in quella maniera.
2: Sì, meglio ancora, meglio ancora.
1: Sì, così
2: mi trova, espongo cioè, io.
1: Sì. Si trova la fatica. E, oppure se andate dal vostro macellaio di fiducia, fatevi dare una carne che sapete cosa ha mangiato quell'animale. Come sempre ho detto anche domenica scorsa, non me ne voglia chi non mangia carne, però io sono abituato a mangiarla, mi piace e cerco di allevarla nel miglior modo possibile, poi quando è il suo tempo e si prepara per fare qualsiasi cosa noi si vuole. Quindi, come detto, un coniglio più o meno per 4-6 persone, una costa di sedano, una cipolla, qui possiamo metterla anche dorata, ed una carota, se no poi c'è la guerra delle cipolle, che se no uso solo quella rossa.
2: Sì, alla fine c'è l'associazione dei consumatori delle cipolle rosse, ci fanno causa perché vabbè, okay, tutte e due, come volete voi, ecco, sia dorata che rossa,
1: anche, basta che sia cipolla.
2: Basta che sia cipolla.
1: Quindi 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, gli odori nostri toscani, quindi salvia, rosmarino, finocchietto selvatico, che poi adesso si trova tranquillamente anche nei campi, dove volete, o il fiore o le barbe, e 2 bicchieri di vino bianco. E come detto, sì, sale e pepe e un po' di passata di pomodoro sui 300-400 ml, ok? Per le patate fritte servirà ovviamente olio o di semi o di oliva. Se avete lo strutto, friggete dove meglio credete, non il burro ovviamente. E patate, almeno 800 grammi se siete in 4 persone, o un chilo e due se siete in 6 persone, perché contiamo sempre sui 200 grammi una porzione sui 200 grammi di carne e 200 grammi di verdura.
2: Ecco, scusa, mi interrompo perché penso sempre ai miei figli, scusami, vado sempre nel personale, ma quando dico 200 grammi, due dei miei figli, che ne ho 3, mi dicono sempre: aspetta, 400 stai parlando.
1: Cioè, ovviamente questa è la quantità giusta per far sì che uno possa mangiare un pasto completo, dall'antipasto al dolce, anche perché poi se dopo uno esagera con un piatto è normale che poi l'altro piatto non te lo gusti, e poi lo stomaco è uno, insomma.
2: Sì.
1: mangia, ma alla fine poi quando ne è pieno.
2: Vai, scusami.
1: Quindi, no, prego. Quindi, la preparazione è facilissima. Per prima cosa dobbiamo prendere il nostro coniglio, farlo a pezzetti e farlo andare su una... Ci sono uno step da fare prima di poi cuocerlo. Praticamente c'è chi al coniglio gli toglie la prima acqua che butta mentre cuoce, perché magari potrebbe risultare un pochettino più forte il sapore del coniglio, o chi invece lo lascia direttamente in quella maniera, ok? Fate come meglio credete. Se voi volete togliere la prima acqua, quindi lo fate caldellare con un po' di olio, rosmarino, salvia e aglio, quando il coniglio prenderà calore e tirerà fuori la prima acqua di vegetazione, la scolate, lo togliete dalla padella, pulite la padella, perché chi non sopporta quell'odore è inutile dirgli mangialo, se non gli piace non gli piace, e poi ripartite. Se invece volete tranquillamente farlo da crudo, possiamo dire senza caldellarlo, va preso il coniglio, va fatto a pezzetti, ok? Non lasciate la coscia intera e fate dei pezzetti, non dei bocconcini, dei bocconi, ok? Mettete nella padella olio, rosmarino, salvia, finocchio e aglio. Appena prende calore l'olio con l'aglio, appena inizia a soffriggere, mettete il coniglio, salate, pepate, lo girate, lo fate rosolare bene a fuoco bello vivace i primi 2-3 minuti, lo coprite e fate uscire la propria acqua e fate assorbire quell'acqua. Una volta assorbita, mettete il trito di sedano, carota e cipolla, fate andare 2-3 minuti insieme alla carne e poi mettete il vino bianco e fate cuocere a fuoco basso per almeno un'ora e un quarto. Deve bollire, deve cuocere bene, deve essere bello morbido il nostro coniglio. Ritirato il liquido del vino, va messo il pomodoro. Il pomodoro potete mettere o dei pomodori freschi, quindi a pezzetti, che sono buonissimi anche in quella maniera, perché poi una volta che il pomodoro si disfa, cioè rimane l'asprino della buccia del pomodoro che è squisita in questa preparazione, oppure se non vi piace quello potete usare la passata, ok? Come detto prima, sui 300-400 ml, dipende anche se vi piace più sugoso o meno. Io ne metto un po' più perché poi dopo, quando vado a mescolare con le patate, quel sughino sarà veramente eccezionale. Mentre cuoce con il pomodoro, potete aiutarvi anche con un bicchiere di acqua calda o con un pochino di brodo, ma non vi dico di fare anche quello perché poi sarebbe troppo, che aiuta a far sì che il pomodoro venga ben cotto e che si amalgamino per bene tutti i sapori e gli odori di tutto lo stufato. Friggete le patate. Le patate vanno ovviamente lavate, pulite, sbucciate e affettate come se affettate una mela. Dovete fare delle fette a pacche di mela, possiamo dire. Le lasciate in acqua perché se non stanno in acqua, avendo molto amido, si anneriscono le patate. E prendete una padella, una friggitrice, quello che siete abituati ad usare per friggere, e le fate friggere quando l'olio è ben caldo. Le scolate dall'acqua e le mettete lì in friggitrice e le fate cuocere bene, belle croccanti fuori e morbide dentro. Le scolate e le salate leggermente, perché le vanno sempre leggermente salate le patate da calde, se no non prendono il sale. Quando vedete che il sughetto è pronto con il nostro stufato di carne, spengete la padella, mettete le patate dentro allo spezzatino di coniglio e girate tutto insieme. Fate un piatto eccezionale, perché le patate si ammorbideranno leggermente, si ammorbidiscono leggermente con il sughetto che avrà fatto il coniglio con l'olio e il pomodoro, e resteranno croccanti, e ovviamente va servito bello caldo, quindi è una cosa che va cotta e ovviamente mangiata, perché se no poi dopo, se sta troppo lì, si raffredda il coniglio, le patate poi dopo si raffreddano, non sono buone. Quindi anche questo è un piatto come la panzanella prima, che va fatto e poi va ovviamente mangiato.
2: Ottimo, ottimo anche questo. Mi dicevi che poi appunto è una ricetta antica, della memoria, questa,
1: sì,
2: qua, no?
1: Sì, quindi, sì.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te. Quindi questo era il coniglio con le patate fritte,
1: sì,
2: in umido. Bene, ci stiamo avvicinando con grosso nostro dispiacere, ma anche per voi comunque ci stiamo avvicinando poi al dessert, ma ancora no, ancora stavo pensando, sai cosa? Stavo pensando a tutti questi nostri ragazzi, i nostri giovani, no? Che sono, ora non voglio far niente e rifarla morale un'altra volta, ma che utilizzano fast food, i famosi panini, no?
1: Sì.
2: E ci vorrà correre, scusa, se dico questa cosa rispetto a un coniglio, cioè... cioè, lo potete fare come volete, però in realtà sì, è vero che non è un pranzo veloce, è il pranzo della domenica.
1: Esatto, diciamo. Esatto, certo.
2: Quindi un pasto veloce è quello che... Però siamo stati giovani tutti, anche se un po' incoscienti, no? Questo è sempre quello che mi viene in mente da dire. Ed è per questo che ci ascoltiamo Achille Lauro.

0: e siete sempre in compagnia di Radio Incontri. Questa è Incontri in Famiglia, come abbiamo detto all'inizio, in famiglia ma anche da single, non ci importa, l'importante è stare insieme. Insieme, io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è
1: Mirko Perugini,
0: perfetto, il nostro cuoco contadino. Allora, sì. Analizziamo e vogliamo parlare di qualcos'altro. Dopo facciamo l'ultimo pezzetto, che è il pezzo forte, che è il dessert. Ma vorrei parlare per quanto riguarda il nostro territorio, che è pieno, pieno, specialmente poi in questo periodo, di sagre.
1: Ah, bello, bellissime le sagre.
0: Ecco, le sagre, no, perché è tanto volontariato, è tanta tradizione, oppure sta diventando anche questo un modo per fare soldi? Cosa ne pensi tu, no? Ovviamente in assoluto.
1: Allora, io ti posso dire che posso anche parlare a difesa delle sagre, perché poi io nel sociale ho lavorato e cucinavo per una festa che facevamo nel mio paese, a Mercatale, e quindi facevamo questa festa, possiamo dire, per una giusta causa. Si montava le nostre luci natalizie, erano tutte cose autonome che si facevano noi, si riusciva magari a organizzare il carnevale, carri allegorici, tutto qua, e per tutto purtroppo c'è un costo. Io dico che fino a che ovviamente queste feste sono fatte per una giusta causa, che possa aiutare il sociale, possa aiutare una ricerca, possa aiutare qualcosa che non sia il mettere in tasca, ovviamente che ben vengano. Perché? Perché poi ovviamente raccontano in toto tutta la tradizione di quel posto, no? Perché non è che, a meno che non fai una sagra mirata, che ne so, lo stinco e i wurstel bavaresi, e il resto, certo, poi ecco, è tutto focalizzato su quello che sono i menù tipici del paese stesso. Per esempio, adesso settimana prossima inizia una festa nel paese vicino, questa settimana è iniziata una festa nel paese vicino al, e dura fino a settimana prossima, mi sono incartato, vicino al paese mio, a Lisciano Niccone, e fanno un piatto tipico che qui si chiama pici, lì si chiamano bringoli.
0: I bringoli,
1: sì. E quindi ecco, capito, però lo fanno per la giusta causa, perché per il mantenimento del sociale nel loro paese.
0: Okay? Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Ad esempio,
0: per mantenere il sociale, la tradizione, e quindi magari donare gli incassi o il guadagno a,
1: ecco, sono un gruppo di ragazzi.
0: Certo.
1: Il bello è che sono giovani e possiamo dire anziani, perché ovviamente c'è anche l'anziano,
0: finalmente anche qualcuno con i capelli bianchi,
1: ecco, che porta esperienza, perché esatto, ci vuole sempre l'esperienza, ci vuole l'innovazione. Ed è giusto, perché io arrivo fino a lì, poi dopo ci sei tu che hai imparato fino a dove ti ho portato io, e con la tua idea magari puoi migliorare.
0: Sì, è sempre il giusto equilibrio, no? Che ci deve essere. D'altronde i nostri nonni ci hanno insegnato tante cose, no? Quando eri piccino, ma anch'io, quante volte si fermavano, raccontavano le cose. È un po' quello che anche noi faremo, nel senso, io sono nonno, ma ancora piccino il mio nipotino, però cercherò di portare un po' di esperienza laddove manca, ma non con superbia, no? Come dicevamo prima, assolutamente, ma raccontando una vita vissuta che è esperienza. Questo è anche valido in ogni attività umana, quindi anche nelle sagre, no?
1: Esatto.
0: Sono d'accordo con te, la sagra che comunque mantiene la tradizione del posto e non si inventa una sagra del tortellino al ragù in Toscana, per intenderci.
1: Certo.
0: In effetti è una cosa che secondo me bisogna continuare a farle, quindi è bene che ci siano giovani che portano avanti questa cosa, e ci siano anche anziani comunque di una età più avanzata che possano comunque dare dei consigli riguardo a questa cosa. Altro argomento, passiamo a quello che facciamo ancora in casa, io e mia moglie, che sono le salse di pomodoro.
1: Sì.
0: Siamo vicini alla raccolta del pomodoro, e quindi la salsa di pomodoro noi, finché possibile, usiamo sempre la nostra. Tu dici sempre di usare il passato di pomodoro, comunque ovviamente parliamo di pomodoro acquistato in un supermercato, comunque di qualità, ma comunque è un prodotto alla fine industriale,
1: dell'industria,
0: c'è poco da fare, ecco. Secondo te che differenza c'è fra una passata di pomodoro casalinga, che si capisce da soli, e rispetto a una passata industriale fatta bene quanto vuoi con tutti i crismi?

0: è ovvio, è sempre la genuinità, no? Del, cioè non c'è l'intensivo, anche perché è normale. Adesso la passata di pomodoro, come abbiamo detto prima, anche se è, non è banalità, però insomma il pomodoro, come tutti gli altri ortaggi, li coltivano tutto l'anno, oppure se non riescono nemmeno più a farli in serra, se le importano. E quindi, perché poi la richiesta di pomodoro è di passata, ne va via a bizzeffe. Tu guarda tutti i piatti italiani che facciamo con il pomodoro, se pensi che possano tutti riuscire a soddisfare. Poi dopo certo c'è la conservazione, perché la conservazione sotto vuoto è molto lunga, resta anche un anno e mezzo, due, fatta bene. E quindi insomma le cose sono tante, però è ovvio, le cose fatte in casa con quel pomodoro che tu magari gli dai poco e niente, tipo un pochettino di magari di verde rame giusto per qualcosina, e poi non gli dai più, non gli dai concimi chimici o altro per far sì che la pianta sia subito sviluppata, ma con il suo tempo, è normale che poi venga un risultato molto più eccelso rispetto a quella che potrebbe essere una buonissima qualità di un pomodoro industriale.
1: Anche questa è una cosa che va fatta lentamente, c'è poco da fare. Esatto. Perché comunque è una procedura per fare il pomodoro in casa che impegna molto tempo.
0: È bello, alla fine. Lo facevo, bellissimo.
1: Noi cerchiamo di farlo comunque ancora, vediamo se anche i nostri ascoltatori, magari qualcuno ci scrive al 333-898-2560 e ci dice se ancora fa la salsa al pomodoro in casa. Quindi adesso un grazie a tutte le nonne, ma anche a tutte le mamme, io penso, no?
0: Certo.
1: Perché a tutte le mamme? Perché le mamme sono quelle che ci hanno insegnato a fare il nostro lavoro per bene. Quindi il tuo lavoro è di cucinare, il nostro è quello di stare insieme nella comunità, e noi ci ascoltiamo quindi da Edoardo Bennato, prima ancora di arrivare poi alla ricetta clou, che è il dessert di questa domenica. Siamo intorno alle 10:12-13 minuti, e questo è Edoardo Bennato, viva la mamma!

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, siamo arrivati all'ultimo piatto per quanto riguarda il menù di questa domenica e come anticipato faremo una mussa alle fragole. Ho scelto di fare questo dolce perché come menù oggi, anche se abbiamo fatto una panzanella, abbiamo fatto uno gnocco con ragù di verdure, ma il secondo piatto era una bella mazzata, insomma, bello saporito.
2: Si conferma.
1: Bello saporito, ricco di gusto. Quindi facciamo un dolce che adatto all'estate, ci ripulisce un po' la bocca e che ci fa venire in dolcezza e in freschezza. Quindi, come detto, la mousse alle fragole. Per questa ricetta serviranno 250 g di fragole, 250 g di panna fresca, 250 g di mascarpone e 125 g di zucchero. Potete usare o il semolato o lo zucchero a velo. Io vi dico la verità, uso lo zucchero a velo, perché per me è molto si scioglie in maniera migliore rispetto al semolato ed è molto più dolce. E se volete potete mettere anche un po' di vaniglia. Ok? Il dolce è facilissimo ed è veramente velocissimo. Per prima cosa dovete prendere una boule, o se avete la planetaria con tutti gli utensili, visto c'è il gancio, c'è la foglia, c'è la frusta, ci mettete la frusta. L'importante è che la panna, perché per prima cosa va montata la panna con lo zucchero, sia ben fredda. E se la montate con la frusta elettrica e non con il robot da cucina che ha un pochettino più di potenza, mi raccomando che siano ben fredde anche le fruste e la boule dove andate a montarla, perché si monta in maniera eccelsa. Se invece la fate nella planetaria del robot da cucina, anch'essa non deve essere calda, però non occorre che voi la mettiate magari, non so, 5 minuti in congelatore, ok, per far sì che ci sia molto shock. Quindi facciamo che si prepara con la frusta elettrica, non con la planetaria, così almeno è un utensile che possiamo avere tutti. Si monta bene la panna con lo zucchero ben ferma. Mi raccomando, la panna da cucina, una volta montata, se si monta più del dovuto, comincia a diventare burro, perché con la panna da cucina si fa, con la panna fresca, scusate, si fa il burro. Poi comincia a dividersi, vedete che comincia a diventare grumosa, quella non è più panna, ma è il latticello che si divide dalla parte grassa e che sta diventando burro. Quindi quando vedete che la panna è ben compatta insieme allo zucchero, fermatevi, non si deve muovere ovviamente, non deve restare liquida, però ecco, lì vuol dire che la panna è pronta e si mette in frigorifero. Si prende le fragole, si frullano con un frullatore, qualsiasi cosa voi abbiate, per far sì che venga fuori un composto di fragole frullato, e si mescolano insieme al mascarpone e alla vaniglia. Se al posto della vaniglia volete mettere un tocco alcolico, potete mettere un pochettino di limoncello, ok, che dà un pochettino di freschezza. Potete metterci anche un pochettino di menta, magari delle foglioline. Liberi di scegliere di mettere quello che volete, ok? E anch'esso va mescolato bene, va fatta una bella crema. Una volta pronta anche quello, si riprende la panna e si incorpora alla crema di mascarpone facendo movimenti dal basso verso l'alto. Perché? Perché si mescolano bene, si incorpora aria e non si smonta la panna, perché deve rimanere un composto compatto e spumoso. Fatto ciò, lo mettete o in uno stampo, in dei stampini, dove meglio credete, o nelle ciotoline, dove meglio pensate di servirlo, e lo mettete in frigo per almeno 2 ore. Fatto ciò, lo servite in delle coppette, o se già l'avete messo nelle coppette, lo servite ai vostri commensali o per voi stessi. Mettete sopra, magari per decorare, una fogliolettina di menta, e anche il dolce sarà fatto e finirete in dolcezza e freschezza questo fantastico menù dedicato al nostro orto.
3: Direi che ci siamo. Sono all'incirca le 10:20, noi con questa ricetta diciamo che vi salutiamo, non prima di mettere l'ultima canzone, che oggi la dedichiamo anche a Mirko, perché abbiamo fatto la sigla di questa canzone, ma ancora non ne abbiamo parlato. Si parla di Norah Jones con Sunrise, sì, no? Dici una canzone che in effetti la ascolti quando ti vuoi rilassare. Sì. Norah Jones è un interprete veramente coi fiocchi, esatto. Si può dire, e senza nessuna ombra di smentita. È un'artista completa, suona, canta e, come si dice, è veramente brava, però non è conosciuta poi da tutti, devo dire. In realtà sono quelle canzoni e quegli interpreti, non dico di nicchia assolutamente, che però hanno qualcosa ancora da dire, ma che spesso non trovano il grande pubblico. Non importa, a noi ci piace, quindi, come diceva prima il nostro amico Alfa, a me mi piace e anche piace a noi. Allora, di nuovo, grazie per essere stati con noi. Io sono Marco Pieroni insieme a
1: Mirko Perugini
3: ed oggi abbiamo fatto il pranzo della domenica. Siamo arrivati verso la fine e la fine, come vi dicevo, è con Norah Jones. State con noi perché poi dopo, intorno alle 10:50, ci sarà quel collegamento con la messa e subito dopo con l'Angelus del nostro Papa amato. E noi adesso andiamo avanti e state con noi su Radio Incontri e non ci lasciate, perché Radio Incontri è sempre con voi. A presto.
1: Grazie mille a tutti, buona domenica.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Cari amici, benvenuti in diretta. Chi vi parla è Alessandro Guarasci, con la collaborazione tecnica indispensabile di Bruno Orti, collaborazione tecnica indispensabile che ci permette appunto di andare in onda. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con la cattedrale di Pistoia, San Zeno, dedicata a San Zeno per la messa domenicale. Nel frattempo che cosa sta succedendo? Poi vi ricordo che comunque più tardi, verso le 11:50, riprenderemo la nostra diretta per l'Angelus di Papa Leone da appunto da San Pietro, da Piazza San Pietro. Già sono previste migliaia e migliaia di persone. Io poco fa, venendo qua in radio, vedevo che già la gente si accingeva a entrare a Piazza San Pietro. D'altronde a Roma è una giornata di sole, ma non troppo calda, per cui sicuramente questo anche invoglia molti fedeli, molti pellegrini a venire appunto a San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone. I temi dell'attualità quali sono? Chissà se Papa Leone appunto ne parlerà nel suo Angelus. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così parla Dario Amodei, a capo di Anthropic, la società appunto che sviluppa l'intelligenza artificiale. Dice che l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet nell'arco di 6-12 mesi. È in sostanza, per Amodei, uno sviluppo esponenziale, dunque servono delle misure di sicurezza. Davvero, il rischio è che l'intelligenza artificiale in sostanza controlli ogni parte della nostra vita. D'altronde tutti i nostri dati sono tranquillamente in web. Intanto OpenAI, che è un'altra società appunto che si occupa di sviluppare l'intelligenza artificiale, rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street, concentrandosi nel frattempo sulla sicurezza. Appunto, in un'intervista al giornale Fortune, Sam Altman, il numero uno del colosso appunto dell'intelligenza artificiale e titolare del modello di ChatGPT, afferma che sarebbe il momento opportuno per quotarsi in borsa. Direi che questo non avverrà nel 2026. Poi c'è tutta la tensione appunto, lo sapete, in Medio Oriente. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controlli in una base militare nella regione di Sharurara in Arabia Saudita, utilizzando, loro dicono, missili balistici e droni. Ieri notte è stato colpito l'oleodotto Est-Ovest, che è un'infrastruttura chiave per Riyadh. Appunto, come sapete, il problema è che sempre più raramente passano navi container che portano petrolio verso l'Occidente, o meglio, raramente ne continuano a passare, ma la sicurezza è davvero molto scarsa. Non so se sta per iniziare la messa, il collegamento con la RAI, dunque passerei la linea alla regia.
1: Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Pistoia. Il capoluogo di provincia toscano ci accoglie nel cuore della città, rivelandoci il suo passato, il suo presente e soprattutto la sua religiosità nel centro storico. All'ombra del campanile si rivelano le sue bellezze romaniche e rinascimentali che si intrecciano per tutto il comune in una tessitura originale e sorprendente. Passeggiando per vicoli e viuzze, infatti, attraversando la caratteristica Piazza della Sala, che da secoli ospita il mercato, è possibile scoprire ancora innumerevoli meraviglie. La pieve di Sant'Andrea, per esempio, risalente all'VIII secolo, modificata e ingrandita nel tempo, continua a svelarci l'ordito architettonico della città. Ci apre le porte dell'interno a tre navate, buio, quasi austero, ma ci benedice con un meraviglioso pantocratore affrescato nell'abside centrale. È il pulpito scolpito da Giovanni Pisano, però, l'opera unica e preziosa che la Chiesa custodisce gelosamente, con la sua classica forma esagonale e la molteplicità di scene bibliche e allegoriche che emergono bruscamente grazie a diversi livelli di rilievo. Anche l'attenzione ai poveri e agli ultimi, la carità, è descritta in centro attraverso costruzioni originali. E l'ospedale del Ceppo racconta senza dubbio la vocazione dei pistoiesi per la cura dei malati, iniziata, dice la tradizione, grazie alla compagnia di Santa Maria. Che splendore Pistoia con il suo campanile, le logge e le loggette. Che incanto, senza dubbio, Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia, un gioiello che spicca di raffinata eleganza, con i suoi simboli, le torri, che tra leggende e realtà integrano perfettamente conci e pietre grezze con i più eleganti palazzi nobiliari, con gli stemmi familiari e gli scudi dei personaggi noti di un tempo. Al fianco del Palazzo Pretorio, nello spazio dell'antica Curtis Regia, scandito dal marmo bianco e verde, attira l'attenzione il battistero, tra le massime espressioni gotiche del centro Italia. Il rosone centrale e la ricchezza delle decorazioni ci accompagnano nel vortice di formelle in cotto che salgono in alto fino a 40 metri e ci anticipano la vasca battesimale in forma ottagonale, attribuita allo scultore Lanfranco da Como e datato 1226. Le straordinarie merlature evocano la grazia della cattedrale che proprio di fronte al battistero chiude la cornice della piazza con la sua facciata romanica e il maestoso campanile. È il Duomo della città, intitolato a San Zeno, patrono di Pistoia, insieme a San Jacopo, che altro non è che l'apostolo Giacomo, che si dichiara nelle sue forme più antiche e in quelle più recenti e che ci prepara alla celebrazione.

La parola di questa 24esima domenica del tempo ordinario ci racconta la grandezza del Padre, che ama senza misura e ci invita a fare della sua misericordia il criterio delle nostre relazioni. Quante volte dovrò perdonare un fratello? Chiediamo oggi insieme a San Pietro. E la risposta è racchiusa proprio nella bontà di Dio, che non pone limiti, non calcola, non si accontenta del semplice rispetto di una legge. Quante volte dovrò perdonare? Quel 70 volte 7 pronunciato da Gesù diventa allora uno stile di vita, capace di spezzare ogni logica di rancore e di vendetta. È il sempre della misericordia e della compassione, il modo stesso di amare che impariamo ogni volta che, personalmente, come comunità, ci lasciamo incontrare e nutrire da Dio.

Presiede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Augusto Mascagna, Vescovo di Pistoia. Celebra con lui l'arciprete della cattedrale, Don Luca Carlesi. Il servizio liturgico è prestato dagli alunni del seminario diocesano e dai ministranti della cattedrale, guidati da Monsignor Alessio Bartolini. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Orietta Galardini. All'organo il maestro Cumino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benediciamo il Signore che ci riunisce in comunità, ci riunisce attorno alla sua parola e all'Eucaristia. Tutti noi, peccatori perdonati, ma ancora più bisognosi di misericordia. Pecorelle smarrite, riunite nel gregge del Signore e corretti con amore dai fratelli. Entriamo in questa Eucaristia, tutti noi qui radunati e tutti coloro che partecipano attraverso il mezzo della televisione a questa Eucaristia. Prepariamoci chiedendo perdono. Il pensiero che conduce al pentimento perdono è il ricordo. Ricordati, dice il Siracide, ricordati della fine e smetti di odiare. Perdonaci, o Signore.

Ricordati dei precetti del Signore e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo ricorda. Dimentica gli errori altrui. Perdonaci, o Signore.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare.

Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.

dona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.

non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti

0: dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così si saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Quante volte dovrò perdonare? La nostra cultura è ossessionata dai numeri. Dobbiamo produrre numeri nel lavoro, nella scuola. E rischiamo anche di misurare con i numeri i nostri affetti e soprattutto anche il nostro cammino di fede. Quante volte dovrò perdonare? Quanto tempo di preghiera? I numeri ci danno una falsa sicurezza e stabiliscono dei termini, ma l'amore invece non ha confini, ma soltanto orizzonti, strade su cui camminare. La risposta di Gesù è interessante, 70 volte sente. È interessante come Gesù sappia qualche volta prendere in giro i suoi ascoltatori. Se proprio vuoi parlare di numeri, dice Gesù, allora 70 volte 7 è come dire 50.000 volte. Immagino che forse ci sarà stato anche qualcuno che avrà tirato fuori il telefonino e fatto i conti, per quanto siamo pervasi dai numeri. E allora ci ha risposto il Salmo che abbiamo ascoltato: come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come non puoi calcolare la distanza tra il cielo e la terra, dice Gesù, come non puoi calcolare la distanza tra l'est e l'ovest, così non puoi calcolare con i numeri la ricchezza del perdono di Dio e della sua misericordia. Un altro salmo dice continuamente: eterna la sua misericordia. E la cosa interessante è che in un mondo fatto di numeri, sono proprio i numeri a inchiodarci alle nostre responsabilità. Infatti abbiamo sentito nella parabola che il servo aveva un debito di 10.000 talenti, pensate, equivale a 60 milioni di giornate di lavoro, una cosa incalcolabile, mentre il secondo servo aveva un debito di 100 denari, che equivalgono a 100 giornate di lavoro, una sproporzione infinita tra il debito del servo che sarà poi perdonato e quello del secondo servo, che invece verrà gettato in prigione finché non avrà pagato il suo debito. La trama della parabola: il primo servo si presenta con questo debito impossibile e prega fortemente il suo padrone: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Sono le parole della sua preghiera, sono le nostre parole. Ha accumulato un debito enorme. È una preghiera che nasce dal cuore, impossibile, perché non potrà sicuramente pagare questo debito, ma questa preghiera nasce dal cuore, con parole impossibili. Come fare a restituire una somma del genere? Ma in questo racconto, ci vuol dire il Vangelo, non contano i numeri, ma la musica del cuore, che nasce dalla disperazione, che diventa fiducia, che diventa grido accorato di ciascuno dei tuoi figli. E la risposta del padrone della parabola, la risposta del Signore, la troviamo sempre nel Salmo che abbiamo cantato: egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita. Il Signore ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore non ti tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Ma i numeri non danno le ragioni valide per la vita. Le ragioni del vivere le troviamo nella relazione di grazia che Dio intrattiene con ciascuno di noi e ci offre un cammino per passare dalla nostra contabilità ad una relazione da padre e figlio in cui vince sempre la misericordia di Dio. È il padrone della parabola, il Dio che vuole fare i conti. E quando Dio fa i conti, dalla nostra parte c'è solo miseria e fragilità che si esprimono nella richiesta di perdono. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Abbi pazienza con me e ti restituirò. È una preghiera sincera, impossibile da mantenere, ma autentica.
È una preghiera che nasce dal cuore e che riesce a fare presa sul cuore di Dio. La vita cristiana è relazione cuore a cuore, relazione padre e figlio, che viene impostata proprio a partire dal cuore, non dai numeri. O meglio, Dio il cuore ce lo mette di sicuro. Noi figli siamo chiamati sempre più ad assomigliare al Padre. Una somiglianza col Padre che ce la giochiamo sull'imitazione. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. È la forma più diretta per raccontare il nostro Dio, quello di imitare la sua misericordia, e soprattutto quella più efficace, perché da peccatore perdonato a peccatore che cerca pazienza, da un colui che ha i suoi debiti estinti alla disponibilità ad estinguere i debiti del prossimo. E su questa continuità, che sembrerebbe scontata e semplice, la storia si complica, e non poteva essere altro così. Perché? Perché Dio è semplice, ma l'uomo no. Dio perdona, ma l'uomo spesso no. Il servo perdonato di un debito così mostruoso è pronto a farsi valere con un altro servo come lui, che gli era debitore di 100 denari. La preghiera di questo servo è la stessa del primo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Per tornare ai numeri, il debito del secondo servo è un debito, è la paga di 3 mesi, un debito fattibile. Ma il servo lo fa gettare in prigione finché non avesse pagato fino all'ultimo. Stiamo leggendo da due domeniche il capitolo 18 di Matteo, che ci invita a riflettere sul valore del nostro vivere in comunità. E oggi ci dice la parola di Dio: nella tua comunità metti al centro il desiderio di perdonare ed essere perdonato. Nelle tue relazioni, nella tua famiglia, metti al centro il desiderio di essere perdonato e perdonare. La comunità cristiana è formata da piccoli che devono convertirsi, diventare sempre più piccoli, raccolti da un Dio pastore che ci viene incontro quando ci perdiamo, impegnati nell'aiuto e nella correzione vicendevole, e con la fiducia di sentirsi perdonati sempre da Dio e ricambiare lo stesso atteggiamento ai fratelli. E allora perché, pur se consapevoli di essere guaritori feriti, non perdoniamo? Se qualcuno conserva la collera, ci ha detto la prima lettura, la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore? Chi perdonerà i suoi peccati? Ricordati della tua fine, ricordati, resta fedele ai comandamenti, ricordati del tuo cammino e non avere rancore verso il prossimo, ricordati dell'alleanza. È proprio così. La medicina per cambiare la nostra vita è quello di sentirci ed essere sempre peccatori perdonati, guaritori feriti, tiepidi, accesi dalla fiamma della carità di Dio, figli ingrati, finalmente in pace con la propria storia. E l'altra medicina efficace è: ricordati. La memoria di quello che hai vissuto è la memoria che guarisce quegli strascichi di narcisismo patologico che ci portiamo dietro. Ricordati e vivrai.

0: la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato il Signore della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitò dall'osso secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. E credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio che mi ha dato e glorificato, e ha parlato con il mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
2: Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per gli insegnanti, i genitori e tutte le persone che con compiti diversi vivono la scuola, perché siano consapevoli di contribuire alla formazione integrale degli studenti e non si limitino a trasmettere nozioni, che siano di esempio con la propria vita, entusiasmino con il loro amore al sapere e si impegnino perché ogni studente loro affidato maturi nel bene. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per i bambini, i ragazzi e i giovani che iniziano un nuovo anno scolastico, perché lo vivano come un'opportunità di crescita, di scoperta di sé, per costruire le fondamenta del loro futuro e di un mondo più giusto, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio onnipotente ed eterno, Tu sei il nostro unico Signore e vuoi che Ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio Tuo, che con Te vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Augusto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giacomo nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme:
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Sia che moriamo, sia che viviamo, siamo del Signore. Risuona forte l'affermazione di Paolo, che ricorda alla comunità di Roma la nostra appartenenza a Dio, quell'impronta incancellabile che accompagna e dà senso alla vita. Siamo del Signore, sì, e questo essere profondamente suoi porta i tratti della somiglianza con Lui. Nelle scelte d'amore, nelle barriere abbattute dall'egoismo e del tornaconto personale, nelle catene spezzate della vendetta, dell'odio, del rancore. Nell'Eucaristia riconosciamo l'agire di Dio e impariamo anche noi a donarci agli altri, a condividere, a offrire senza pretendere nulla in cambio. Nell'Eucaristia ritroviamo la forza per sperare non soltanto in Dio, ma anche nell'uomo, persino quando il peccato ne ferisce e ne offusca la dignità. Nell'Eucaristia troviamo la forza per amare senza condizioni e per perdonare sempre.

0: Preghiamo.
1: La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto il cielo e la terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
5: E la compassione del padrone che condona il debito del servo, l'atteggiamento concreto che la parola di questa domenica ci consegna. La compassione coinvolge tutta la nostra persona, perché significa patire con, farsi carico dell'altro, non con una sterile attenzione, ma con una condivisione vera ed efficace. Coinvolge gli occhi, perché ci invita a guardare oltre il nostro orizzonte e oltre le apparenze, fino a riconoscere i bisogni dei fratelli, anche di coloro che ci fanno del male. Coinvolge le braccia che sanno stringere e le mani che sanno accogliere. Coinvolge infine il cuore, perché non fa i conti con il quanto e con il quando, ma si misura soltanto sull'amore, che non pone limiti e sa sempre offrire perdono. La compassione è allora il modo con cui Dio si fa vicino a noi e attraverso di noi continua a farsi vicino agli altri.

Termina qui il nostro collegamento da Pistoia. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del...

0: E allora, cari amici, bentornati in diretta. Alessandro Guarasci, studio Bruno Orti, e poi c'è qua anche Don Maurizio Giannella che ci ha raggiunto, perché tra poco commenteremo l'Angelus di Papa Leone.
1: Salve Alessandro, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo questa mattina.
0: E una buona domenica a tutti. Allora, partiamo però un attimo dall'attualità internazionale, perché si intensificano i bombardamenti e i combattimenti nel sud-ovest dello Yemen, dopo un attacco del movimento sciita yemenita filo iraniano Ansar Allah, meglio noto come Houthi, ha provocato la chiusura dell'accesso orientale alla città di Taiz. Dunque, estrema tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, lo sapete, hanno conquistato anche tre isole nel Mar Rosso qualche giorno fa, che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Riad chiede l'intervento degli USA, ma Trump per il momento lo esclude. Allora, per capire un attimo quant'è strategico questo stretto, Marco Guerra ha voluto sentire Angela Bergantino, che è docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
2: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
3: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
2: Chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento east-west, la cosiddetta petroline, a regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca, ma anche proprio la linea di questo oleodotto, che quindi in questo momento sembra addirittura essere stato ridotto molto in capacità, addirittura sotto il milione di barili, se non addirittura fermo. Quindi è un momento davvero di grande tensione, grande difficoltà, anche le informazioni arrivano abbastanza limitate.
0: Momento di grande tensione che poi logicamente ha avuto anche dei riflessi sulla vita di tutti noi, perché lo vedete quanto è aumentato il costo della benzina, e tutto questo poi ha avuto dei riflessi importanti anche sull'inflazione. A sua volta la Banca Centrale Europea che ha rialzato i tassi. Noi siamo in attesa appunto di collegarci con Piazza San Pietro per l'Angelus domenicale di Papa Leone XIV. La piazza piano piano si sta riempiendo, una bella giornata di sole a Roma, non troppo calda, per cui, come dicevo prima, questo avrà sicuramente favorito le tante persone, i tanti pellegrini che sono arrivati nella capitale. D'altronde settembre continua a essere, diciamo, un periodo di afflusso dei pellegrinaggi, dei cammini. Sì. Tante persone si mettono in cammino lungo i classici cammini giubilari, e da quanto ci è stato detto, Don Maurizio, settembre è uno dei mesi più, diciamo, in qualche modo prolifici sotto questo punto di vista.
1: settembre è quasi un ponte che unisce l'estate che ormai è conclusa con l'autunno che sta per arrivare. Poi settembre è il mese per eccellenza delle grandi processioni, dei grandi santuari anche italiani, mariani, dove la devozione, il cammino, la fatica, la transumanza mariana, cioè la Madonna che scende dal monte, sono tanti santuari italiani, basta pensare soprattutto al sud dove viene rievocata, ma settembre è anche il mese di preparazione alle attività pastorali. Non solo il Papa, sappiamo che il prossimo 18 di settembre il Papa aprirà anche l'anno pastorale diocesano della diocesi di Roma, ma sono tante le diocesi italiane dove ancora oggi ecco i vescovi aprono, quindi è anche il mese delle nuove prospettive pastorali e quindi
0: è in qualche modo un primo dell'anno anche dal punto di vista pastorale e liturgico.
1: E anche il cambio di tanti parrocchi nelle parrocchie, no?
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: Sì, settembre è sempre il mese che apre i nuovi cambi nelle parrocchie da parte dei sacerdoti e dei vescovi, e sappiamo quanto il Papa ci tenga, non so per i nostri radioascoltatori che ci seguono da casa, lo scorso qualche giorno fa il Santo Padre, parlando ai vescovi neoeletti di tutto il mondo, ha raccomandato il rapporto tra i vescovi e i parroci, tra i vescovi e i sacerdoti anziani. Il Papa continua ad essere anche il pastore della Chiesa universale, a settembre ce lo ricorda perché anche lui, in quanto vescovo di Roma, incontrerà la sua diocesi il prossimo 18 settembre e quindi
0: delle sfide molto importanti per Roma dal punto di vista pastorale e della presenza della Chiesa capillare in tante zone della capitale, laddove la Chiesa spesso è veramente una frontiera. Io però do un attimo la linea alla regia. Bentornati in diretta, ci siamo fermati un attimo per farvi sentire anche il suono della piazza, che è piena, non tutti i suoi posti, però vediamo anche che ci sono tante persone. Tanti, sì. oltre le transenne. La piazza diciamo piena per poco più della metà, però come abbiamo visto in passato anche tante persone si fermano oltre le transenne, in sostanza seguono diciamo l'Angelus del Papa un po' più da lontano. D'altronde ci sono anche i maxi schermi e tutto questo aiuta. Riprendendo quello che dicevi, che settembre è il mese anche dei cammini e delle feste religiose, proprio questa mattina, ora che mi ci hai fatto pensare, mentre venivo qua al lavoro, vedevo due, secondo me, pellegrini che erano su Via della Conciliazione, proprio in classico abito, diciamo tra virgolette, da camminatori, che si avviavano verso Piazza San Pietro. E una di loro, erano un uomo e una ragazza, aveva in evidenza davanti una croce piuttosto grande, per cui evidentemente sarà stato magari qualcuno che avrà fatto o la via Romea o la via di San Benedetto, insomma i cammini sono in questi giorni davvero tanti.
1: I cammini sono tantissimi, Alessandro, giustamente come dicevi tu, ma è vero anche che il cammino presuppone un sacrificio, una fatica, quindi tanti di loro si mettono in cammino perché sono legati a un voto, sono legati
0: forse un sacrificio anche con se stessi,
1: sì,
0: un momento
1: con
0: anche
1: se stessi.
0: Di riflessione.
1: Il cammino di Santiago è quello che noi conosciamo di più, è il cammino che viene svolto oggi da tantissimi pellegrini, ma ci sono anche altri cammini, abbiamo visto e l'abbiamo seguito anche noi come radio, il cammino di San Francesco, abbiamo visto il sentiero di San Francesco, abbiamo visto come la fatica, l'accompagnamento tante volte diventa dialogo, relazione, e a Papa Leone il termine relazione, il termine dialogo è molto a cuore. In tutti i suoi appelli, ma anche in tutti i suoi discorsi che fa al clero o ai laici, e sono stati tanti gli incontri di questa settimana.
0: Ti fermo un attimo perché adesso ci sono le immagini appunto della piazza. Auguri santità, perché appunto è il compleanno
1: domani. Il Papa compirà i suoi 71 anni. L'anno scorso, nel suo primo anno di pontificato, erano i 70, eletto a 69, e sicuramente domani il Santo Padre, con la famiglia pontificia, che è la famiglia più stretta del Santo Padre, ecco, celebrerà il suo compleanno con le persone con le quali vive tutti i giorni, perché sappiamo che il Santo Padre nel Palazzo Apostolico ha una famiglia pontificia, ha le suore, suore peruviane, poi se non sbaglio, che praticamente...
0: Ecco sì, si sta proprio affacciando in questo momento Papa Leone per l'Angelus Domenicale.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù però va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva nei confronti del suo padrone un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto nel condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito: seguimi. proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità che dimentica e guarisce segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
5: Et concepite Spiritus Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Via mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Et habitat in nominis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
5: dignificiamo promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
5: Lux perpetua luce ad eis.
4: Requiescant in pace.
6: Amen.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sed nomen Domini benedictum.
5: Et sol nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui feci celum et terram.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: Allora, in questo momento Papa Leone sta salutando i tanti fedeli arrivati a Piazza San Pietro. A me sembra un aspetto fondamentale, diciamo, di questa preghiera è quando lui dice: solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, ci dice ancora Papa Leone, il perdono è come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte fino a far rivedere il sole. E poi ci ricorda che anche San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrando risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, unita a un invito, seguimi. E allora, proprio questo è uno, diciamo, dei punti fondamentali di questa della preghiera dell'Angelus. E poi il ricordo dell'11 settembre, in sostanza un invito alla preghiera e anche a ricordare le tante vittime che ci sono state e a sanare appunto le ferite che appunto ancora purtroppo quell'evento sta portando. Do per un attimo la linea alla regia. E allora, Don Maurizio, la necessità di ricordare il valore del perdono, perché dice Papa Leone, il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace.
1: Disarmare il rancore, torna questa frase di Papa Leone, disarmare significa togliere, quindi togliere qualcosa che qualcuno ha in mano. Quindi il rancore, l'odio. Il Vangelo di questa domenica dà a Papa Leone la possibilità di tornare su questo aspetto, che è un po' anche tutto l'aspetto geopolitico che stiamo vivendo, nel quale il rancore, l'odio, la divisione, forse anche la mancanza di dialogo, tante volte l'abbiamo vista anche nella notizia di apertura, no? Quando
0: dove purtroppo le guerre stratificano ad altre guerre, questo è il vero problema.
1: E allora il Papa, sapendo che tutto quello che dice passa anche attraverso il Vangelo, ecco, usa poi anche la terminologia giusta, disarmare il rancore, che poi è una parola che volevo aiutare anche i nostri radioascoltatori a riflettere. Lui ha usato dal primo giorno e ritorna costantemente, proprio perché disarmare significa togliere le armi a qualcuno perché sta compiendo qualcosa di sbagliato. Il re condona il debito, e il re è Dio, no?

0: nella sì. parabola, e nel condonare il debito dà l'esempio a chi a sua volta ha un altro debito di fare lo stesso. Quindi dovrebbe essere un contagio in positivo: io faccio così perché anche tu possa fare così. Questo non avviene nell'umanità, perché se tu hai un debito con me non riesco a dirti te lo condono, quindi do la possibilità di, e allora è come se ci fosse un cortocircuito, non dando la possibilità all'altra persona, io la privo di qualcosa o divento un giudice.
1: Esatto.
0: Ecco, e a volte Papa Leone, quando dice disarmiamo il rancore, dice proprio questo: non essere giudice se a tua volta sei stato perdonato, e la stessa clemenza che tu hai ricevuto la devi dare. È un po' una logica che oggi
1: purtroppo sfugge a tanti, e purtroppo poi il riflesso sono le guerre, perché appunto lo dicevo, il Papa ha detto: il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace. Prima o poi nel cuore e tra le persone nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie e scatenano le guerre. E poi appunto il riferimento all'11 settembre in qualche modo rimanda a questo, perché quello fu davvero nella storia mondiale un momento in qualche modo di cesura, perché poi da là
0: lo ricordo bene, Alessandro, avevo 22 anni, era l'anno in cui sono entrato in seminario, perché sono entrato in seminario il 24 settembre, e ricordo molto bene quel pomeriggio, quella mattina, quella giornata. A noi era pomeriggio, se non erro,
1: erano le 4 del pomeriggio,
0: ricordo che all'inizio sembrava un solito incidente, infatti riguardando un po' anche le vecchie testate, i giornali straordinari, le edizioni straordinarie, si parlava di questo incidente aereo, però poi si capisce che c'era qualcosa di più e avrebbe cambiato la storia, l'ha completamente cambiata. Abbiamo ascoltato, ma poi è stato rimbalzato l'audio di Giovanni Paolo II all'indomani, l'abbiamo ascoltato anche nel nostro GR della radio in questi giorni,
1: certo.
0: Come Giovanni Paolo II non solo lancia questo messaggio, ormai già lui anche in età avanzata, ma si va anche lì sul posto dove era avvenuto il fatto. Ma la cosa più impressionante ancora oggi è che dopo 25 anni dobbiamo porci una domanda: cosa è cambiato nell'umanità? Cioè, oggi non c'è più quella tipologia di attentato, ma c'è sempre la minaccia. Abbiamo sempre una continua minaccia. Penso che quell'11 settembre abbia anche nella nostra mentalità umana messo proprio questo dubbio, questo sospetto, questa paura. Oggi viviamo in questa paura costante, no? Quando sentiamo le minacce di Putin, le minacce di Trump tra di loro, no? È come se noi fossimo al centro e quell'11 settembre sia sempre lì.
1: Allora, diciamo che l'11 settembre in qualche modo poi ha determinato da parte degli Stati Uniti una vera guerra al terrorismo, fino all'uccisione di Osama Bin Laden, però tutta la campagna in Afghanistan, il rafforzamento delle misure in tutto il Medio Oriente, e poi ci sono stati anche una serie di attentati anche in Europa, pensiamo a quelli in Spagna, i cosiddetti lupi solitari, che in qualche modo, perché poi sappiamo quanto il terrorismo e anche Al-Qaeda si sia in qualche modo polverizzata, no? In Africa ci sono tutta una serie di organizzazioni che fanno apertamente riferimento ad Al-Qaeda o ad estremismi che sono in qualche modo hanno una forma di affiliazione di tipo quasi secondario, ma fanno riferimento a quelli ideologia. Il problema è sempre quello: che cosa si è fatto nel corso degli anni, dei decenni, per appunto sminare quell'odio. In realtà sappiamo benissimo che odio porta odio e armi portano armi. Allora bisogna anche capire se tutta questa forma di politica che anche l'Europa in questo momento vuole fare per essere più autonoma militarmente dagli Stati Uniti, se è la via giusta. Sappiamo invece benissimo che in tante guerre, pensiamo a quella sull'Ucraina, sì, e anche a quanto è successo a Gaza, forse la via diplomatica, la pressione diplomatica e forse anche la pressione economica, se fosse stata più più cogente, probabilmente le cose sarebbero andate in modo differente. Nelle guerre che noi vediamo, secondo me, uno dei grandi assenti è il piano diplomatico. Capisco che il piano, sì, diplomatico non possa avvenire nell'arco di una mezz'ora, ha bisogno di anni per essere stratificato e per entrare nel dettaglio, però alla fine quella è l'unica via che abbiamo, e in fondo la logica del perdono, del confronto, si rifà anche appunto all'azione diplomatica, don Maurizio.
0: Sì, un'azione diplomatica che sappiamo, io mentre tu parlavi mi veniva in mente anche Giovanni XXIII, quando riuscì attraverso quell'azione e anche a quell'appello con Gorbaciov e tutto il resto, ma così come i papi sono intervenuti sempre al momento giusto, forse manca anche una figura diplomatica, i mediatori diplomatici, coloro che riescono e hanno abilità non soltanto nelle parole ma soprattutto nell'empatia, perché poi diciamoci la verità, Alessandro, la diplomazia è anche empatia.
1: La diplomazia è anche empatia, sì, ma anche capacità.
0: Entrare anche nell'altro, capire anche le ragioni dell'altro, capire anche i limiti dell'altro e aiutare, no? Raddrizzare.
1: Guarda, allora, in effetti, mentre tu parlavi alle ore 11:35, o meglio un po' prima, è intervenuto il Cremlino su un conflitto che ormai sta andando avanti in modo sanguinoso da 4 anni. Dice: la Russia non esclude tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Questo l'ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non escludiamo questa possibilità, stiamo parlando del prossimo futuro, quindi ottobre è sicuramente una possibilità, non può essere escluso. Purtroppo dal punto di vista in Ucraina la situazione sta peggiorando, perché la cronaca dice che una stazione di servizio vicino al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Certo, c'è a questo punto la richiesta di Putin che Zelensky vada a Mosca, e logicamente capisco che Zelensky su questa opportunità non sia d'accordo. È chiaro che servirebbe un territorio in qualche modo neutro, su questo non c'è dubbio, perché ormai oggettivamente tra la Russia e l'Ucraina è stato tracciato un solco che è difficilissimo,
0: molto
1: che sia
0: profondo,
1: che sia si riempia in poco tempo, e non penso che anche Zelensky l'ha fatto capire, lui non è disponibile ad andare a Mosca. Però ecco che qui, appunto, come dicevamo con te prima, manca un aspetto fondamentale, che è la diplomazia, e purtroppo le Nazioni Unite in questo momento hanno dimostrato di essere scarsamente efficaci. Nuove notizie dallo stretto di Hormuz, perché una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Certo, tutto questo destabilizza ancora di più il
0: processo anche di riorganizzazione, anche di equilibrio tra le parti, no?
1: Esatto.
0: Che se parliamo di colloqui trilaterali, bilaterali, allora bisogna capire nel concetto di colloquio, no? Quindi di parola tra più persone, cioè il colloquio deve avere poi un riscontro nella realtà. Se poi la realtà, ecco, come le notizie che abbiamo appena ascoltato, ci riporta lontano da quel colloquio o da quella mediazione, vuol dire che ci sono persone che si spendono
1: e altre invece che fanno esattamente il lavoro opposto.
0: Fanno l'opposto, il contrario.
1: Allora, vedremo se nelle prossime settimane interverranno anche Cina e India, che si sono dette disponibili a mediare per l'Ucraina. Sia il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Così dice l'agenzia ufficiale TASS. Allora, Don Maurizio, io mi fermerei qua perché c'è spazio anche per un po' di musica. Diciamo, fondamentale è stato questo vero appello, diciamo, al perdono di Papa Leone, e soprattutto due giorni dopo l'11 settembre.
0: Con il buon vento disarmiamo il rancore, con il buon vento, cioè il buon vento significa riportare, togliere le nuvole che possono ingombere, quindi in questo momento la nuvola più grande qual è? È la precarietà del provvisorio. Io penso che viviamo anche in una situazione non soltanto religiosa e spirituale, ma anche politica e geopolitica. Provvisorio,
1: molto provvisorio. Esattamente. E vi ricordo domani il compleanno di Papa Leone, per cui domani. Insomma, tutti pronti per gli auguri.
0: Per gli auguri al Santo Padre per i suoi 71 anni. Buon vento anche al Santo
1: buon
0: Padre.
1: Buon vento, esatto. Allora, grazie a Don Maurizio Gianella per essere stato con me, e anche a Bruno Orti, che in questo momento ci ha assistito alla parte tecnica.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri, Radio Incontri, One Station, One Time.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Baby, now you do. Now you do.
1: I can't let you in.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Buon pomeriggio, buona domenica 13 di settembre, soprattutto buon ascolto, ben ritrovati con il format dedicato al calcio dilettantistico. Io sono Giorgio Farelli, un saluto a tutti quanti voi e un saluto alla compagnia di divertimento già pronta, schierata in tutti i campi possibili per naturalmente raccontarci le vicissitudini delle loro squadre e delle squadre ospiti. Sono 4 mesi, giorno più giorno meno, che manchiamo naturalmente in questi studi di Castiglion Fiorentino. Non so e non ricordo per la verità a cosa servano tutte queste lucine rosse, però insomma mi sembra che il passo principale lo abbia fatto e lo abbia, come dire, compiuto, collegandomi in diretta dagli studi di Castiglion Fiorentino con quelli di, non so, Cortona oppure di Camucia. Sì, perché Marco Pieroni sta lavorando alacremente, perché domani a Camucia sarà giornata di fiera e Radio Incontri Blu avrà una postazione all'interno della fiera. Intrattenimento, interviste, tutto quello che vorrete, potete parlare al microfono, potete chiedere della musica che vi piace, insomma, Radio Incontri in Blu li trovate, gli animatori, i DJ, tutti coloro che naturalmente fanno programmi di intrattenimento, li trovate in quel di Camucia, in fiera, per cui avvicinatevi, non vi chiederanno nulla, anzi vorranno sapere la vostra, se conoscete la radio, se l'ascoltate, insomma i vostri commenti su quella che è la fiera, che cosa avete trovato di buono. Bene, tutto quello che fa intrattenimento per il pomeriggio di Radio Incontri Blu alla fiera di Camucia. Torniamo a noi e al calcio giocato, perché tra venerdì e la giornata di ieri l'80% del panorama calcistico è stato disputato. Pensate che in Serie B restano da giocare solo 2 gare, alle 17:15 Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria. 2 gare anche in Serie C, Girone B, alle 15 Ravenna-Perugia e Torres-Ostiamare. In Serie D, Girone E, sono 3. Alle 15 Grassina Flaminia Civita Castellana, Rondinella Marzocco Prato e alle 16 Sasso Marconi San Donato Tavernelle. Esordio per l'eccellenza Girone B 2026-2027. Prima giornata del girone di andata. Antella Figline, Castiglionese Poggi Bonzi, Collegiana Sansovino, Montespertoli Audax Rufina, San Giovannese Barberino Tavernelle, Sestese Calcio Lastrigiana, Signa Baldaccio Bruni, Valentino Mazzola Sport Club Asta. Questa invece è la prima giornata nel campionato di promozione Girone C. Acquaviva Resco Reggello, Alleanza Giovanile di Comano Africo, Audace Galluzzo Alberoro, Casentino Sinalunghese, Centro Storico Le Boschi Nuova Fogliano, Cortona Camucia Calcio Settignanese, Cubino Pontassieve, Montagnano Ideal Club Incisa. Vi ricordo che i 2 gironi hanno orari sfalsati, alle 15 l'eccellenza, alle 15:30 il campionato di promozione. È tutto quindi per la presentazione della giornata calcistica, vi auguro ancora una volta a tutti buon ascolto.
2: Buon pomeriggio dallo stadio di Castiglion Fiorentino per questa prima di campionato per i viola di Morelli, opposti ai biancorossi del Poggi Bonzi, retrocessi l'anno scorso dalla D. Impegno importante per gli 11 di casa, visto il blasone dell'avversario, che senza pensiero alcuno della Coppa Toscana si debbono concentrare in tutto e per tutto in questa competizione. Vi comunico le formazioni che scendono in campo agli ordini del signor Fumi di Ciampino, coadiuvato da Galighi di Firenze e Bagni di Prato. Castiglionese: Balli, Viciani, Menci, Lucatti, Mercuri, Bencini, Tenti, Marco, Verdini, Marchini, Gasparri e Petricci. Mister Morelli ha in panchina Tenti, Matteo, Dorftei, Olivieri, Menchetti, Zupa, Banelli, Caposciutti, Parisi, Alessandri. Di contro il Poggi Bonzi si schiera con Cerone, Maffei, Mazzolli, Perugi, Borghi, Kane, Giana, Sichi, Luise, Lorenzini, Cespedes. In panchina i leoni della Valdelsa possono contare su Porciatti, Lenzi, Martucci, Lepri, Vella, Grassini, Bardotti, Ferrara, Oxai. A voi la linea al prossimo collegamento.
3: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio, vi do il benvenuto, meglio il bentornato al Bruno Ceccarelli di Siena. Da oggi si fa sul serio, non è più Coppa ma è campionato in palio e non c'è nessun passaggio del turno, ma i primi tre punti di questa stagione. In campo nuovamente Valentino Mazzola e Asta Taverne per la terza volta in questo campionato, per la terza volta consecutiva ovviamente dopo le due gare di Coppa che vi abbiamo raccontato solamente nel finale. Oggi, come detto, torniamo però a seguire la partita per intero, ad cominciare dalle formazioni che sono ufficiali da circa una ventina di minuti, e come sempre ci mostriamo un po' ogni inizio anno per potervi finalmente raccontare le gesta dei giocatori in campo. Dalla squadra ospite partiamo dunque dall'Asta Taverne, dei tantissimi ex da una parte e dall'altra. In panchina siede quel mister che con il Mazzola ha diretto per due stagioni, sfiorando in entrambe le volte la qualificazione playoff, ovvero Stefano Argilli, ex capitano del Siena Calcio. A pochi chilometri da qui ha fatto la storia di questa città. Ma andiamo con la formazione. In porta uno dei tanti ex, ovvero Cristian Cefariello, anche lui nel biennio di Argilli qua con il Mazzola. Poi difensori centrali giocheranno Alessandro Curcio e Alessandro De Vitis, che
4: buon pomeriggio. Il nostro primo saluto per questa stagione sportiva 2026-2027 vi giunge dallo stadio del Bisenzio di Signa, dove i canarini padroni di casa inaugurano la stagione davanti al proprio pubblico, aprendo il loro domicilio ad ospiti di tutto riguardo. La Ballaccio Bruni infatti è reduce, lo sappiamo, dall'ottimo campionato disputato lo scorso anno, che ha portato la squadra, guidata anche per questa stagione dal confermatissimo Pier Francesco Battistini, a chiudere al settimo posto con 44 punti. È in cerca di grandi conferme però anche il Signa dell'altro confermato, ovvero il tecnico Alessandro Gambadori, che dopo essersi salvata ai play-out al termine della scorsa stagione proprio qui sul terreno amico del Bisenzio nello scontro diretto con l'Africo, quest'anno affronta la stagione senza troppi cambiamenti di rosa e soprattutto con l'intento di soffrire meno. Insomma, qui almeno si punta ad ottenere quantomeno una tranquilla salvezza. Questo primo incrocio stagionale quindi è fondamentale non solo per verificare la tenuta tecnica delle squadre, che chiaramente sono ancora un po' all'inizio della preparazione, ma anche per verificare la funzionalità dei nuovi innesti e dei nuovi moduli tattici che entrambi i tecnici potranno proporre al buon pubblico che è qui presente in massa sulla tribuna coperta dello stadio del Bisenzio. E allora noi non ci perdiamo troppo in chiacchiere, vi andiamo subito ad illustrare gli 11 titolari con i quali i due allenatori si schierano. Il Signa propone il nuovo portiere proveniente dalla Rondinella, Davide Dainelli, tra i pali, poi Rossi e De Ferdinando, Soldani, Noviello, altro nuovo acquisto proveniente dalla Rondinella, e Bianchi, Flachi, Manescalchi, giovane del 2008 di belle speranze anche tra l'altro di scuola lastrigiana, Tempesti, Dallai e Cristian Lombardi. A disposizione ci sono il secondo portiere Borchi, poi Nincini, Capacci, Giuliani, Fani, Lorenzo Lombardi, Chebe, Coppola e Daddi. Quindi ad Alessandro Gambadori manca l'altro fratello Tempesti, ovvero Lorenzo. Risponde mister Battistini schierando così la formazione bianco-verde angherese: Vassallo, Piccinelli del Siena, Bruschi, Matteo Giorni, Giovannini, Sestini, Agiris, Bardella, Giacomo Giorni e Bartoccini. A disposizione del tecnico angherese ci sono il secondo portiere Borghini, poi Beretti, Simoni, Bertolini, Cocci, Broccatelli, tra l'altro giocatore molto interessante di scuola Arezzo Football Academy, Pacifico, Bacchi e Fracassi. Prima di restituire la linea allo studio, un ultimo cenno sulla terna arbitrale. Dirigerà questo primo incontro stagionale il signor Manuel Marchi della sezione di Siena, che sarà coadiuvato dal primo assistente il signor Yuri Gambino della sezione di Prato e dal secondo assistente il signor Mohamed Abdulkadir Mohamed della sezione di Empoli. Il cielo è azzurro sopra il Bisenzio, avrebbe detto il buon Marco Civoli. Temperatura ideale per giocare al calcio e caldo che finalmente, meno male, sembra averci abbandonato e aver allentato la sua morsa. Per il momento dallo stadio del Bisenzio è tutto per questo nostro primo collegamento di presentazione. Restituiamo la linea allo studio con la promessa di risentirci in cronaca per farvi vivere tutte le emozioni di questo Signa Baldaccio Bruni. Linea allo studio e linea a te, Giorgio.
1: Allora, buon pomeriggio di nuovo. Io direi che adesso è il momento di poterci collegare con San Giovanni Valdarno. C'è Massimo Bagiardi? No, in questo momento Massimo Bagiardi non è con noi. Allora, vediamo un po' se lo richiamiamo fra qualche istante, forse lui è in diretta, ci sente, ma noi no. E allora andiamo con un collegamento invece con Sesto Fiorentino. Badini.
5: Buonasera dal Torrini di Sesto Fiorentino, da dove Enrico Badini vi riferirà su se stesse l'Astrigiana, gara di inizio campionato. La se stesse torna nel girone B dopo diversi anni, trasferita dal girone A, visto che la prevalenza del girone era delle promosse, era di squadre del nord della Toscana. Quindi di fatto Sestese e Montespertoli sono andate ad integrare l'organico del girone B. Vediamo le formazioni delle squadre. La Sestese scende in campo con Giuntini, Cucinotta, Pisaniello, Pisaneschi, Gaffarelli, Vilcea, Ciotola, Zei, Vannini, Giustarini, Sardina. In panchina Baracco, Napolitano, Gori, Mernacai, Cesarano, Iuliucci, Nesti, Robi e Sar, il più anziano della brigata, che è dell'89. Gli altri, i titolari, gli 11 e il resto della panchina sono tutti giocatori nati dopo l'anno 2000.

0: Prezza, Andrei, Pezzani. In panchina Spina, Capidani, Gomma, con Gomma, Behagli, Piccini, Forzieri, Schianti, Dionigi e Loguzzo. L'allenatore è Claudio Ventricelli, se stesso l'allenatore è Alessandro Rossi, promosso dalla squadra juniores che per 2 anni è stata ai vertici della categoria a livello nazionale, vincendo un titolo e arrivando secondo lo scorso anno. L'arbitro è il signor Cinotti di Empoli, coadiuvato da Bua e Dell'Agnello, entrambi della sezione di Pontedera. Per gli aggiornamenti ci risentiamo nel corso della diretta. Linea allo studio.
1: Bene, grazie. Allora, ci sono subito gol importanti.
2: Col campionato di promozione.
1: C'è intanto Cortona che vorrebbe intervenire, ma ancora è presto perché lì le partite iniziano alle 15.30. Dunque, mi interessava accogliere il primo gol di questo campionato ed infatti è arrivato quello della Collegiana al primo minuto. Collegiana 1, Sansovino 0 con il gol di Donati. Al quinto, e forse anche naturalmente ad ex aequo, quello di Jairi del Baldaccio Bruni, che è andato in vantaggio a Signa, ma c'è anche il gol di Massai, quello dell'Antella, al quinto, che sta conducendo per 1-0 sul Figline. Allora, partiamo subito dal gol, se non vado errato, di Signa. Morali.
3: Ne prendiamo subito la linea da Signa, dallo stadio del Bisenzio, perché qui il risultato si è repentinamente sbloccato. Al secondo minuto infatti la Baldaccio Bruni è passata in vantaggio con una splendida conclusione dalla distanza di Sbardella, una conclusione dal limite dell'area all'incirca dai 20 metri, leggermente spostata sulla destra, che non ha lasciato scampo a Dainelli, insaccandosi a mezza altezza alla sua sinistra. E tra l'altro la Baldaccio sta interpretando davvero molto...
1: Scusa Nico, vediamo un po' se San Giovanni è in linea con noi. Massimo. Massimo. Massimo Bagiardi con noi in linea da San Giovanni Valdarno, e naturalmente ci sono i soliti problemi, non capisco perché con San Giovanni Valdarno non riusciamo mai a collegarci in modo serio e continuo. Vediamo un po' di alternare le nostre attrezzature per vedere se riusciamo a recuperare Massimo Bagiardi, perché è una cosa indescrivibile, come tutti gli anni stiamo veramente estribolando il massimo per sentire Massimo Bagiardi. Allora, Nico Morali, sei ancora lì? A te la linea. Nico?
3: Linea avanti, seguiamo anche l'azione in diretta. Dall'Ai, dall'entrare da sinistra, cerca il passaggio per Lorenzo Tempesti, che viene però anticipato dalla difesa della Baldaccio. Buona davvero la partenza della formazione di mister per Francesco Battistini, e quando il cronometro sta percorrendo il suo settimo giro in questo primo tempo, ribadiamo il risultato parziale che al Bisenzio vede la Baldaccio Bruni in vantaggio sul Signa per 1-0. Ha realizzato, a decidere quindi per il momento, la rete realizzata da Sbardella al secondo minuto. Linea che può tornare allo studio.
1: Sì, lo studio che naturalmente comunica che c'è un gol, naturalmente quello del pareggio sul campo dell'Antella, quelli Antella Figline 1-1, ma riepiloghiamo subito con il vantaggio della Collegiana al primo minuto, che dovrebbe essere e sarà sicuramente il gol più veloce del campionato 2026-2027, il vantaggio della Baldaccio sul campo di Signa e poi il vantaggio dell'Antella sempre al quinto minuto, e adesso arriva al settimo il pareggio di Mori, quello sul Figline. Allora, questo naturalmente dice lunga su questo campionato che sta davvero subito partendo con il piede giusto, perché un campionato che già nei primi minuti ha realizzato gol importanti. Allora, io riproverei il collegamento con Massimo Bagiardi, perché anche lì si sta giocando naturalmente in San Giovannese Barberino Tavarnelle, e allora direi di chiamarlo di nuovo per naturalmente in diretta, così mi sincero della sua presenza. Il telefono sta chiamando, quindi tutto a posto per quello che riguarda il nostro collegamento, e adesso dovrebbe esserci Massimo Bagiardi dal Fedini per questa gara importante casalinga della San Giovannese. Buon esordio anche a te quindi, Massimo Bagiardi, a te.
4: Mi senti, Giorgio?
1: Perfettamente.
4: Alleluia.
1: Alleluia.
4: San Giovannese 1, Barberino Tavarnelle 0. Si comincia bene, direi. Ha segnato, o meglio, è stata decisiva la deviazione su un cross dal fondo di Mattia Castrovilli, di un calciatore. del Barberino Tavannelli, che ha messo praticamente suo malgrado

0: alle spalle del portiere. Attenzione ancora la Sanji in avanti con Galligani che entra in area, potrebbe passare nel mezzo, temporeggia il numero 11, poi viene messo giù Muzzi, non ci sono gli estremi per il calcio di punizione, ma recupera ugualmente palla a San Giovannese che è in vantaggio per un gol a zero dopo 10 minuti ad opera di Mattia Castrovilli che, come dicevo, ha crossato dal fondo una gamba di un calciatore, ha praticamente spiazzato il suo portiere che non ha potuto far altro che mettere nel sacco e quindi raccogliere il pallone in fondo al sacco per quello che è il vantaggio azzurro nei confronti della formazione del Barberino Tavarnelle. 1-0 quindi per i locali sul Barberino, ci risentiamo più tardi.
1: Bene, grazie quindi al Massimo Baciardi. Allora, qualche problema di rientro audio del mio microfono che forse naturalmente, come dire, è forse troppo esposto in un ambiente troppo largo, mi sembra di capire. Allora, Antella Figline 1-1, adesso andiamo a Castiglion Fiorentino con Burroni, così magari ci sinceriamo anche di questo che è il risultato contro una nobile squadra, quella del naturalmente del Poggi Bonzi, una squadra che è stata così approntata all'ultimo momento, ma che sembra che negli ultimi giorni stia facendo naturalmente cose in grandi. Allora, Claudio Burroni è pronto con noi e noi gli scegliamo la linea. Te, Claudio.
2: Quindicesimo nel primo tempo, 0-0, tre minuti più pericoloso e volitivo il Poggi Bonzi, ma la Cassionese non è stata a guardare, però gli unici due tiri in porta senza conseguenze per fortuna per gli uomini di Morelli sono stati della squadra biancorossa, che ora usufruisce di una posizione nella propria metà campo, il numero 4 Mazzolli è pronto per battere, la squadra dell'ospite si sta schierando, vediamo quello che potrà succedere, parte la palla, la lunga sulla destra, ma c'è, fa buona guardia addirittura Lucatti che viene addirittura oggetto di un fallo, si ripartirà quindi con una punizione sulla tre quarti campo della parte castiglionese. E ricordo ai radioascoltatori che si fossero messi in onda da poco che non c'è capitano Menchetti, il quale alle prese con un brutto e fastidioso infortunio al tendine e quindi non è della partita, anche se per onor di firma è in panchina. Tenti è sulla palla, cerca di favorire Lucatti, siamo nei pressi dell'area di rigore del Poggi Bonzi, ancora in avanti la squadra di Morelli, però c'è un fallo su un giocatore ospite e l'arbitro, che è il signor Fumi di Ciampino, non ha esitazioni e fischia una punizione dentro l'area a favore del Poggi Bonzi. La palla ancora è lontana da dove essere battuta, ora si procederà sicuramente alla rimessa in gioco. Ecco, riparte la squadra senese dell'Alta Valdelsa, vediamo quello che potrà succedere. Niente, la palla va in fallo laterale a favore della squadra di casa della Cassionese, oggi in completo bianco con i numeri viola dietro la maglietta, mentre il Poggi Bonzi ha la classica maglia bianco-rossa di Turco. Palla in tribuna, ma si rigiocherà con il pallone di riserva, il numero 24 Gasparri pronto alla rimessa, vediamo, aveva cercato di favorire Lucatti, però un giocatore ospite manda la sfera nuovamente in fallo laterale, al laterale che viene ripristinato, sempre Gasparri a battere questa punizione. Siamo al limite dell'area di rigore, ora dell'area del Poggi Bonzi, la palla va fuori, c'era anche un fallo, il segnaline indica che l'ultimo a toccare la sfera è stato un giocatore della Cassionese, quindi fallo laterale che passa di mano agli uomini del Poggi Bonzi. Vediamo che viene avanti la squadra senese con un interessante numero 11 Giana, che viene stoppato in fallo laterale dai difensori di casa. Si riprenderà quindi con un fallo laterale, praticamente siamo vicini all'area di rigore della squadra di mister Morelli. No, c'è un batteribatti.
1: Al termine la linea allo studio.
2: sì, ti do il termine, quando siamo giunti al 14esimo, al 19esimo 0-0 qui a Castiglione Fiorentino, a voi la linea, ci sentiamo più tardi.
1: Bene, allora direi di poter fare ancora una ricognizione di quelli che sono stati i risultati per quello che riguarda naturalmente l'eccellenza, perché si è andati dritti davvero con dei gol importanti. Intanto vi segnalo che la Collegiana sta conducendo sempre per 1-0 con il gol di Donati sulla Sansovino per 1-0. Poi il Signa, adesso naturalmente perfezioneremo il collegamento e andremo con Nico Morali, ci risulta che stia ancora la Baldaccio a condurre per 1-0 con il gol segnato al quinto. Antella Figline, il risultato è tornato in parità 1-1 dopo il vantaggio di Massai, è arrivato il pareggio di Mori per quello che riguarda naturalmente Agiri, era il gol della Baldaccio, mentre Massai il gol dell'Antella e l'altro Mori 1-1 il gol del Figline. Poi mi risultava che la Sestese fosse passata in vantaggio per 1-0, ma che subito dopo fosse naturalmente raggiunta dal gol di Frezza, e quindi Sestese e l'Astrigiana 1-1. Mi segnalano anche il gol dell'Auda Rufina per 1-0, ha segnato Fantechi. Adesso io direi che potremmo andare a sentire intanto se non vado errato dal campo del centro storico Le Boschi Lorenzo, e poi iniziare i collegamenti anche per quello che riguarda il campionato di promozione. Lorenzo.
3: Un saluto ai radioascoltatori, alle radioascoltatrici di Radio Incontri in Blu. Comincia anche il campionato di promozione Girone C qui a Firenze, in pianto La Trave, dove stanno per scendere in campo Centro Storico Le Boschi e Nuova Fogliano. Le Boschi, subito un bagno di folla per la squadra molto popolare qui nella periferia di Firenze, in maglia grigio nera, che in questo momento sta salutando i suoi tifosi prima di rientrare negli spogliatoi per poi di nuovo scendere in campo con questa formazione: Vivoli, Durchielli, Valcimigli, Rosi, Giuntoli, Quadri, Calvi, Mazzoli, Ughi, Vangi e Tellini. La squadra della Val di Chiana, Amaranto, oggi scenderà in campo in completo bianco, sta finendo anch'essa la rifinitura, e i giocatori titolari sono i seguenti: Lombardini, Borgogni, Seri, Lombardi, Abram, Mancini, Guerrini, Guidarelli, Usman, Lombardi, Francesco e Chioccioli. Queste dunque le formazioni con le quali le due squadre si presentano in campionato. Buone ambizioni per entrambi, nonostante l'alta competitività di questo torneo. Le Boschi ha già vinto 4-0 la sua prima partita in Coppa Toscana, il Foiano solo 1-1, ma sul difficile campo della Sinalunghese, quindi complici anche le ottime condizioni meteorologiche. Ci aspettiamo una bella partita e sicuramente un bello spettacolo, lo è già sugli spalti, speriamo lo sia anche in campo. Riprenderò la linea quando sarà necessario per la diretta di questo centro storico Le Boschi Foiano. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Lorenzo. Allora, adesso torniamo, perché c'è la necessità di sentire il risultato di Signa. Nico.
4: Sono trascorsi 17 minuti in questo primo tempo allo stadio del Bisenzio di Signa, il risultato non è cambiato e vede sempre in vantaggio la Baldaccio Bruni per 1-0, rete realizzata, lo ricordiamo, da Sbardella dopo 2 minuti di gioco. Il Signa ha vissuto un primo quarto d'ora in grandissimo affanno e difficilmente è riuscito ad uscire dalla propria area di rigore, tant'è vero che sono stati proprio gli angheresi al nono minuto ad andare vicinissimi al raddoppio con Giacomo Giorni, che si è incuniato in area da destra e poi ha scagliato verso il primo palo una conclusione alla quale Dainelli si è opposto molto bene con i piedi, deviando la palla in calcio d'angolo. Poi finalmente la squadra di Gambadori negli ultimi 2-3 minuti è riuscita a metter fuori la testa dal guscio, e la prima conclusione è arrivata peraltro dalla distanza e peraltro un tiro abbastanza telefonato che non ha impegnato più di tanto il portiere della Baldaccio Vassallo. È stata una conclusione tentata dal giovane centrocampista di scuola lastrigiana classe 2008 Manescalchi, che però ha indirizzato centralmente fra le braccia del portiere. Allora, quando i minuti sono quasi 19 in questo primo tempo che allo stadio del Bisenzio, ricordiamo il parziale che vede la Baldaccio Bruni in vantaggio sul Signa per 1-0, rete realizzata dopo appena 2 minuti di gioco da Sbardella. È ancora la Baldaccio in avanti, è ancora Dainelli che si salva, un Signa veramente in grande difficoltà quando si trova ad affrontare il pressing e le ripartenze della formazione biancoverde. Per il momento la linea può tornare allo studio.
1: Grazie Nico, adesso direi che potremmo tornare sul campo di Sesto con Badì Enrico, poi andare a San Giovanni. Enrico.
5: Intervengo da Sesto Fiorentino, qui è il 18° del primo tempo. Non so se è andato in precedenza in onda il mio intervento concentrato tra il 9° e l'11°, perché qui il risultato è di Sestese 1, l'Astrigiana 1. È andata in vantaggio la Sestese al 9° minuto con un diagonale di Zei, bravo a infiltrarsi nel centro della difesa e a battere in diagonale il portiere Marziano. Due minuti dopo l'Astrigiana ha pareggiato con Frezza, che si è trovato praticamente un pallone vagante in aria e ha insaccato con facilità da pochi metri. Quindi, ripeto, in questo momento, e siamo al 19° ormai, il risultato di Sesto è Sestese 1, l'Astrigiana 1. Interverrò per eventuali variazioni e aggiornamenti. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Enrico. Naturalmente sapevamo già di questo risultato perché il tuo servizio era andato in onda. Adesso San Giovanni Valdarno.
0: Siamo sul 2-0 per la San Giovannese. Ci eravamo lasciati con gli azzurri in vantaggio di misura sul Barberino Tavannelli, ma nel frattempo la compagine di Lamberto Magrini ha raddoppiato grazie a Federico Mencagli, merito di una bella azione di Galligani, che è entrato in area, ha messo un pallone con su scritto basta spingere, a Federico Mencagli, che dalla quella posizione, cioè dal limite dell'area piccola, per lui è stato un gioco da ragazzi da doppiare, e quindi portare sul 2-0 il risultato quando siamo vicini alla metà del primo tempo, quindi una partenza davvero incoraggiante quella degli azzurri di Lamberto Magrini, che come detto insomma sono in vantaggio per 2-0 nei confronti del Barberino Tavannelli. Ci risentiamo più tardi.
1: Bene, grazie. Quindi adesso è il momento di andare allo stadio Santi Tiezzi di Cortona con Stefano Bertini. Saluto anche Tommaso Angrisano, che da oggi entra a far parte del gruppo di divertimento di Radio Incontri in Blu, le dirette. Allora subito Stefano Bertini. Stefano,
6: si ricomincia, si riparte col campionato di promozione di Girone C. Benvenuti a tutti i radioascoltatori di Obiettivo Sport su Radio Incontri di Cortona. Al Santi Tiezzi di Cortona scenderanno in campo Cortona Camusia e Settignanese. La Settignanese, allenata da Leonardo Zecchi, schiera Romano, Ceccherini, Giannelli, Canali, Backside, Cosmi, Menchetti, Caparreni, Cenni, Bencini, Ciancaleoni. A disposizione Falsettini, Finelli, Zefi, Conde, Giannia, Capanni, Liguori, Cremonini e Mosti Falcone. Per il Cortona Camusia, allenato da Giulio Peruzzi, scenderanno in campo Egli, Nannoni, Tammariello, Peruzzi, Migliacci, Cacioppini, Senigore, Rossi, Miare, Nicola e Redi. A disposizione Mascia, Diem, Petica, Vidal Natali, Amadou, Sec, Bassini, Bidini e Bottonaro. Arbitro sarà il signor Francesco Di Leo della sezione di Siena, primo assistente il signor Matteo Pacini della sezione di Empoli, secondo assistente il signor Giulio Bello, sempre della sezione di Empoli. Ricordiamo che l'anno scorso a Santi Tiezzi il Cortona Camusia perse la sua prima partita casalinga di quel campionato con la Settignanese per 1-2. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Stefano, adesso andiamo sul campo, se non vado errato, del Galluzzo, dove c'è per noi esattamente Ernesto Zoi. Ernesto.
7: Un buon pomeriggio a tutti gli sportivi di Radio Incontri in Blu. Finalmente è iniziata la stagione, il nuovo campionato di promozione Girone C. Io sono Ernesto Zoi, vi parlo da Galluzzo per la telecronaca di Galluzzo Alberoro. È iniziata, come dicevo, questa stagione. Ancora tante emozioni da vedere. Oggi l'Alberoro gioca la prima partita di campionato con il Galluzzo, una partita difficile, una neopromossa qui a Firenze su un campo sintetico, un po' piccolo. La squadra è pronta per questo incontro, nonostante alcune defezioni, la mancanza del difensore Bennati Lorenzo e Pasqui, che ancora sono nei box, e sarà una formazione di emergenza per Mister Franchi. dopo l'annata bellissima dell'anno scorso, il raggiungimento della, dei playoff e poi la finale persa col Casentino, quest'anno i rossoblu guidati da Mister Frank, il bravissimo mister giovane, vuole bissare i successi dell'anno scorso e vediamo cosa i suoi ragazzi riusciranno a fare. Vi do le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi per il Galluzzo: Volpi, Baiardi, Barzini, Giannassi, Ammannati, Verdi, Di Biase, Santucci, Rashidi, Anton Giovanni e Rosi. A disposizione di mister Perini, Bariachi, Acciai, Vanitalini, Lanotte, Ciuffi, Vecchi, Libellati, Mattrone. Per quanto riguarda l'Alberoro abbiamo Balucani, Abioni, Polvani, Gisti, Orlandini, Mattesini, Bigazzi, Galantini, Scatizzi, Alomar e Brancaletti. A disposizione di mister Franchi Lunetti, Cinini, Murru, Grilli, Caputo, Tavanti Giulio, Bennati e Bondi. Come dicevo, è un incontro importante perché è l'inizio della stagione, ma soprattutto è da testare questa nuova squadra del Galluzzo che ha meritatamente vinto il campionato e oggi sarà già da subito un incontro difficile, soprattutto per il campo veramente piccolo, siamo proprio agli estremi della regolarità e soprattutto perché i ragazzi, come vi dicevo, di Mister Franchi sono in numero ridotto. Vi aspettiamo per il prossimo collegamento. A voi la linea.
5: Intervengo da Sesto Fiorentino, qui è il 18° del primo tempo. Non so se è andato in precedenza in onda il mio intervento concentrato tra il 9° e l'11°, perché qui il risultato è di se stesse 1, l'Astrigiana 1. È andata in vantaggio la Sestese al 9° minuto con un diagonale di Zei, bravo a infiltrarsi nel centro della difesa e a battere in diagonale il portiere Marziano. Due minuti dopo l'Astrigiana ha pareggiato con Frezza, che si è trovato praticamente un pallone vagante in area e ha insaccato con facilità da pochi metri. Quindi, ripeto, in questo momento, e siamo al 19° ormai, il risultato di Sesto è Sestese 1, l'Astrigiana 1.
1: Bene, allora subito Castiglio Fiorentino.
2: 31° del primo tempo, sempre 0-0 qui al Faralli tra Cassinese e Foggi Bonsi. Nel periodo non collegato al 20° c'è stata una respinta di pugno di Cerone su tiro di un giocatore cassinese, poi dopo qualche minuto un altro colpo di testa, questa volta di Lucatti, che non ha impensito più di tanto il numero 1 ospite. Non è che il Foggi Bonsi stia a guardare, tutt'altro, cerca di venire in avanti, però grossi tiri verso la porta di Balli non ne ha effettuati, solo qualche azione di calcio d'angolo pericolosa, ma non più di tanto. La viene in avanti la squadra ospite col numero 23 Lorenzini, cross in mezzo, ma Balli non c'è nessun suo compagno, respinge con verso Mercuri un gran tiro, però viene anticipato il numero 10 Viola da un giocatore, il numero 24 viene addirittura oggetto di un fallo da parte di Biancorosso, l'arbitro fa rettificare la posizione della punizione, siamo praticamente nella zona del centrocampo, Viciani decide di servire indietro a Balli, il quale viene in avanti oltre la propria...
1: Allora, Claudio, ho subito altri collegamenti a Montagnano, ti richiamo fra un po'.
2: Ok, a voi, 0-0 qui a Castiglione.
8: Buon pomeriggio qui dello stadio Santi Sartiani di Montagnano, dove inizia il campionato 2026-27 del campionato di promozione Girone C. Di fronte quest'oggi qui a Montagnano la squadra di casa del Montagnano e la squadra Ideal Club Incisa. Per l'Incisa il mister Martelloni, Francesco, Schiera, Mugnaini, Ermini, Sciotong, Giusti, Meini, Fantoni, Scala, Cassigoli, Espinosa, Merola e Alfani. A disposizione Pinzauti, Carnevale, Luccianti, Algiagiai, Rotondi, Sottili, Bighellini, Frustillo e Masi. e l'allenatore del Montagnano Bonini risponde con in porta Pascini, Piantini, Fucci, Pasquinuzzi, Innocentini, Bagnai, Borghesi, Torzoni, Acosti, Cerofolini e Romanò. A disposizione Maggi, Grossi, Mancinelli, Corsetti, Bega, Bombardieri, De Gioia, Bonci e Oliveros. Sicuramente una giornata bellissima per vedere una partita di calcio, veramente una bella giornata, speriamo che lo sia per la squadra di casa qui del presidente Mecchetti, e vi do la linea al prossimo collegamento.
1: Grazie Gabriele, adesso torniamo su un campo di promozione, naturalmente quello di Acquaviva, per Acquaviva Resco Reggello, Luca Picchiotti.
9: Buona domenica e buon pomeriggio da Luca Picchiotti da Acquaviva, ben trovati, un saluto a tutti gli ascoltatori in questa nuova stagione del calcio dilettanti, campionato di promozione Girone C. Scenderanno in campo tra poco Acquaviva e Resco Reggello, le due formazioni neopromosse lo scorso anno, si sono salvate entrambe nel playout giocato tra le mura amiche, si sfidano in questa prima giornata, dicevamo, con ambizioni rinnovate, perché sì, l'anno scorso ne promosse, l'obiettivo principale era la salvezza, che però quest'anno entrambe hanno fatto una campagna acquisti di spessore, hanno cercato di rinforzare le rose per farsi trovare entrambe pronte a questo nuovo appuntamento, un campionato che sarà ancora più equilibrato con le nuove fiorentine inserite nel girone, e quindi insomma ci aspettiamo a vivere una domenica, una bella partita, c'è un sole ovviamente come negli ultimi due mesi, un sole cocente, temperatura comunque abbastanza in calo, intorno ai 28 gradi. Il terreno di gioco di Acquaviva è, non lo dico per essere di parte, ma è spettacolare, ci apprestiamo, quindi speriamo di vivere una partita bella, intensa, e con le due squadre che non si risparmieranno alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. Ci risentiamo nel pomeriggio per gli aggiornamenti, un saluto per il momento da Luca Picchiotti da Acquaviva.
1: Bene, grazie Luca, i risultati parziali della prima mezz'ora, 36 minuti naturalmente in eccellenza: Antella Figliene 1-1, Castigliolese Poggibonsi 0-0, Colligiana 1, Sansovino 0, Montespertoli Audax Rufina 1-1, San Giovannese 2, Barberino Tavarnelle 0, Sestese Lastigiana 1-1, Signa 0, Baldaccio Bruni 1, Valentino Mazzola Sporti Club Asta 0-0. Allora andiamo, vediamo un po' con Marco Del Grande. Sì, Marco Del Grande da Cerchiaia per Valentino Mazzola Sporti Club Asta, te.
10: Nuovamente collegati dal Ceccarelli, ci sentiamo solamente adesso, siamo al 27esimo minuto, perché nei primi 15 minuti non era successo niente, ad eccezione di un tiro dalla distanza di Verdelli che di Bonito aveva bloccato senza problemi. Negli ultimi 5 minuti circa, più o meno, scusate, si è accesa clamorosamente la partita. Prima, mentre in questo istante c'è un tiro dalla distanza di Agbe che non può impensierire di Bonito, lo abbiamo detto, al 20esimo Mignani, una volta conquistato un calcio di punizione oltre la linea di metà campo, quindi nella propria metà campo difensiva, tenta di sorprendere Di Bonito con un tiro da lontanissimo, la palla colpisce la parte alta della traversa e termina sul fondo. Poi l'asta al 25esimo crea un'occasione clamorosa con una serie di rapidi passaggi che mettono nelle condizioni di tirare Gonzi, il suo tiro è deviato da Di Bonito con una grandissima parata, poi non riesce Agbe nel tapin vincente da pochi passi dalla porta, palla sul fondo, il Mazzola risponde un istante dopo l'imbucata di Mugelli per Rosselli, tira ad incrociare, palla che colpisce il palo interno e torna incredibilmente in campo. Questo è quello che è successo in questo frangente di partita, soprattutto negli ultimi istanti, mentre adesso torniamo in presa diretta con Buamed che perde un rimpallo, palla sul fondo, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per l'asta al 28esimo, Mazzola 0 Asta Taverne 0, linea allo studio.
1: Grazie Marco, aspettiamo tre partite di Coppa, dai, partiamo dal Laterina Rassina Remo.
11: Benvenuti allo stadio comunale di Laterina per l'incontro di calcio valevole per il secondo turno della Coppa Toscana di seconda categoria fra l'Arno Castiglioni Laterina e il Rassina. Vi do le informazioni che fra qualche minuto scenderanno in campo agli ordini del signor Riccardo Cardinali della sezione del Vardarno. Arno Castiglioni Laterina, Dominici, Picchioni, Amedei, Bartolini, Bucchi, Muhammed, Gori, Raffaele, Baglioni, Brogi, Pancioni, Sergio. A disposizione del mister Mulinacci, Alessio, Astuccioni, Gori, Mattia, Brizzi, Cerbai, Manni, Pioli, Indiongo e Tognaccini. Risponde la formazione ospite con Castellani, Galli, Samache, Dattile Matteo, Villani, Landini, La Ferla, Sarracino, Spartà, Camara, Coffi, a disposizione di mister Certini, Menchini, Cresci, Dattile Marco, Giannelli, Moggi, Caddeo, Bruni. Restituisco la linea allo studio.
1: Grazieremo adesso subito sul campo di Spogliano, dove naturalmente gioca Spogliano Viciomaggio. Enrico.
12: Buonasera a tutti gli ascoltatori, seconda partita del triangolare di Coppa Toscana, prima categoria, agli ordini del signor Petrelli Lorenzo della sezione d'Arezzo. Scendono in campo le seguenti formazioni: Viciomaggio, Regini, Savini, Seri, Masini, Poponcini, Santa Maria, Menchetti, Billi, Arapi, Rossi, Artini, allenatore signor Bazzarini Simone, Spogliano, Bernardini, Fani, Renzi, Bennati, Borzi, Bernardini, Bindi, Barbini, Filvi, Borzi, Rampini, allenatore signor Bernardini Andrea.
1: Bene, grazie. Grazie Enrico, grazie. Naturalmente c'è subito gol in promozione, Cubino 0 Pontasieve 1, è l'unico gol questo, sì, mi sembra di capire che è l'unico gol. Altro collegamento che naturalmente vogliamo effettuare è quello per il derby Fratta Fraticciola, Stefano Chievoloni.
13: Amici e amiche sportive appassionate di grande calcio dilettante, siamo in diretta dopo la pausa estiva dallo stadio Burcinella di Fratta per la Coppa Toscana, dove vede affrontarsi Fratta Santa Caterina contro Fraticciola. Per la Fraticciola, Attoniti Diego, Scarpini Gianmarco, Paganini Nicolò, Battelli Lorenzo, Cacioppini Nicolò, Moroni Marco, Forciniti Federico, Leonardi Gabriele, Mancini Alessio, Sina Endri, Calzini Francesco. A disposizione dell'allenatore, Forciniti Alessandro, Sgaragli Nicola, Danesi Andrea, Sexeni Isidor, Dragoni Nico, Cherillo Thomas, Brilli Francesco, Arturi Giacomo, Simonelli Alessio, Anderini Andrea. Per la Fratta Santa Caterina, Gialli Alessio, Vezzi Federico, Amatucci Matteo, Di Lullo Pasquale, Bertocci Emanuele, Maglioni Edoardo, Bruni Giulio, Peruzzi Luigi, Milighetti Niccolò, Viti Filippo, Barboncini Mirko. A disposizione dell'allenatore, signor Bruno Matteo, Novelli Francesco, Magi Cristian, Capanini Alessandro, Grilli Andrea, Farini Enrico, Capacci Riccardo, Salvietti Mattia. Dirige l'incontro il signor arbitro Panariello della sezione di Arezzo.
12: Prendo subito la linea da Spogliano per comunicare che al quinto minuto del primo tempo il Viciomaggio passa in vantaggio, schema da calcio d'angolo del Viciomaggio, palla dietro, tiro ribattuto dal limite dell'area dalla difesa, il pallone carambolava sui piedi dell'ex Arapi Arbert che da due passi insaccava. Spogliano 0, Viciomaggio 1, ripasso la linea allo studio.
11: Prendo la linea dalla Terina al nono minuto, la squadra di casa in vantaggio con Brogi che si approfitta di uno sbarione della difesa e mette a segno il gol del vantaggio per la squadra locale. La Terina 1, Rassina 0 al nono minuto del primo tempo.
5: Metà primo tempo superata qui a Sesto Fiorentino, siamo ormai al 24esimo. Il risultato è quello dei precedenti interventi, Sestese 1, Lastrigiana 1, in virtù dei gol al nono di Zei e all'undicesimo pareggio di Frezza. La partita è abbastanza viva, la Sestese ha reagito, diciamo, al pareggio, sta cercando di, nuovamente di tornare in vantaggio con più convinzione probabilmente degli ospiti, che adesso però attaccano con Frezza, fermato bene da Cucinotta che rilancia per i propri giocatori. Dicevo, le squadre stanno affrontando con decisione, la Sestese gioca con un 4-3-3 con la quota sardina del 2008 punta e con 2-2007 Zei, l'autore del gol, e Gaffarelli, un altro centrocampista. La Lastrigiana risponde con un 4-2-3-1, l'unica punta è Frezza e appunto dietro di lui agiscono il numero 7 Musaid, il numero 11 Pezzano e il numero 10 Andrei. Niente di significativo in questo frangente di gara, 26 minuti sul cronometro. Linea allo studio.
1: Bene, grazie. Allora io vorrei adesso, se non vado errato, sentire il finale, forse non sarà finale, ma comunque un risultato che praticamente dice tutto su questi primi 45 minuti, perché mi sembra abbastanza un risultato che ha preso abbastanza una piega e direi decisiva, quello di San Giovanni Valdarno. Massimo Bagiardi.
0: Sì, siamo sul 3-0 adesso, perché al 32esimo, dopo le precedenti marcature di Castroville e Mencagli, ha messo il punto esclamativo alla sua finora buonissima prestazione anche Federico Mussi, centrocampista, che praticamente al minuto numero 32 di questa prima frazione, come detto, sugli sviluppi di una mischia creatasi in area di rigore, ha dato la zampata giusta di quel tanto che basta per mettere per la terza volta il pallone alle spalle del portiere del Barberino Tavannelli. Siamo a pochi secondi dalla fine del primo tempo. San Giovannese 3, Barberino Tavannelli 0. Studio.
1: Bene, allora lo consideriamo un risultato acquisito dei primi 45 minuti. Sentiamo quanto manca al termine invece a Castiglio Fiorentino con Claudio Burroni. Claudio? Vediamo un po' se mi sente. Claudio, ci sei? No, non mi sente Claudio, eppure siamo in collegamento diretto. Claudio? Sento l'audio di Claudio, ma non c'è lui. Allora vediamo se rimediamo subito, naturalmente andando da Giommetti sul campo naturalmente di Montagnano. Giommetti?
8: Qui a Montagnano siamo al 10° minuto del primo tempo, risultato è sempre Montagnano 0, Ideal Incisa 0. Nel periodo collegato c'è stato al terzo minuto un angolo per il Montagnano, batte Romano, colpo di testa di Bagnai, la palla verso la porta dell'Incisa, fallo di Agosti sul portiere Mugnaini, estremo difensore dell'Incisa, quindi punizione per l'Incisa. Poi al 9° minuto c'è stata una punizione sempre per il Montagnano da 25 metri, batte Borghesi, la palla però è facile preda del portiere Mugnaini, estremo difensore dell'Idaic Incisa. Dicevo, siamo all'11° minuto in questo momento, il Montagnano sta facendo la partita e l'Incisa cerca di difendersi nel miglior modo possibile. Vediamo se nel proseguo del tempo ci saranno delle azioni determinanti per cercare che il Montagnano, per vedere che il Montagnano vada in vantaggio. Siamo all'11° minuto qui a Montagnano, risultato 0-0 tra Montagnano e Incisa. Vi passo la linea allo studio.
1: Bene, subito un collegamento che fra poco realizzeremo con il campo di Soci, dove la Sino Lunghese è in vantaggio per 1-0, il gol segnato Tomberli, quindi Casettino Academy 0, Sino Lunghese 1, Castiglio Fiorentino. È finito il primo tempo? Claudio? Va bene, d'accordo, quindi chiudiamo il collegamento. Chiudiamo il collegamento con Castiglio Fiorentino perché non ci sentono, per cui inutile andare avanti così. Scusate, allora Giommetti, che succede a Montagnano? Giommetti.
8: 16° minuto qui a Montagnano, il Montagnano è passato in vantaggio, c'è stato un bel recupero palla a centrocampo da parte di Torzoni. Torzoni che la sposta sulla sinistra, dove il Fucci ha fatto un bel inserimento, è arrivato in fondo, ha crossato in mezzo e a costi di testa ha battuto Mugnaini per 1-0 Montagnano. Quindi Montagnano in vantaggio quando siamo al 13° minuto del primo tempo. A voi studio.
1: Bene, grazie. Allora abbiamo sentito Giommetti che ci ha segnalato questa variazione di risultato. Sento Castiglio Fiorentino, se naturalmente è pronto con noi ed è finito il primo tempo. Claudio? Claudio? Una cosa incredibile naturalmente. Claudio, ci senti?
2: Io ti sento molto bene, Giorgio.
1: Sentite, allora a te, linea a te, linea subito a Castiglio Fiorentino.
2: E le squadre negli spogliatoi 0-0, c'è stato nel primo non collegato un bel tiro di un giocatore della Cassionese sul quale ha fatto una grossa paratona il numero uno del Poggi Bonzi, poi due calci d'angolo consecutivi per la squadra ospite senza grossi pericoli per la porta cassionese, però diciamo così che il risultato fino a questo momento, escluso quel tiro in porta della Cassionese, è 0-0, si può accettare da entrambe le parti. Nulla da eccepire per quanto riguarda la tecnica, il gran caldo la fa da padrone, i giocatori ah, ce l'hanno messa tutta, ma lo 0-0 probabilmente è il risultato che rispecchia l'andamento della gara. Ci sentiamo più tardi al prossimo collegamento. A te la linea.
0: La linea qui dallo stadio di Galluzzo per segnalarvi il vantaggio dell'Alberoro con Alomar su punizione. Nella, praticamente la palla era nell'angolo tra l'area e il fallo laterale, là, l'angolo di sinistra. Alomar tirava un grande destro e infilava all'angolino, passando tutti i giocatori, tutti i difensori della squadra fiorentina. Un gran bel gol, quindi Alberoro 1, Galluzzo 0 al 13° del primo tempo. È stato un primo 10 minuti dove si sono alternate le azioni dell'Alberoro e del Galluzzo, ma senza conclusioni. E poi c'è stato questo gran gol di Alomar, l'argentino quest'anno che è venuto alla corte di Mister Franchi, e ha segnato il gol dell'1-0. A voi la linea.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora, vediamo se adesso abbiamo un collegamento veloce, mi sembra di capire velocissimo, con Stefano Ciovoloni che ci racconta Fratta Fraticciola. Stefano.
13: Partita calma qui al Burcinella con le squadre che sembrano ancora studiarsi, non si segnalano azioni importanti, la partita è ancora tutta da giocare. Linea allo studio.
1: Bene, allora naturalmente 0-0 questo risultato, primo tempo che è terminato a Castiglio Fiorentino 0-0, il Montagnano sta conducendo 1-0 con l'incisa. Naturalmente sto riguardando tutti i collegamenti che abbiamo fatto fino a questo momento, non ce ne sono altro per il momento, nessuna notizia neanche da Cortona con l'incontro Cortona Camoscia Settignanese, e io vado a naturalmente riepilogarvi quelli che sono i risultati maturati nei primi 45 minuti per il campionato di eccellenza all'esordio, con il primo gol che è stato veramente velocissimo oggi, se non vado errato, poi andremo a rivedere chi lo ha segnato, anzi ci andiamo subito perché è una curiosità che mi sprona ad andare a vedere chi ha segnato il gol, naturalmente il primo di questo campionato, anche se lo avevamo visto e lo avevamo segnalato. È stata la Collegiana, il gol della Collegiana con il vantaggio di Donati sulla Sassovino per 1-0. Quindi, come avete visto, una cosa tra l'altro un po' improvvisa e soprattutto in attesa, secondo me, ma comunque segna Baldaccio 0-1. Adesso tra poco sentiremo il finale da Nico Morali, mentre vedo che arrivano altri risultati qui al Galluzzo. Abbiamo detto l'Alberoro in vantaggio per 1-0, lo ha segnalato poc'anzi Ernesto Zoi, il gol di Alomar, e poi il nostro corrispondente ci ha segnalato il gol del Montagnano che sta conducendo 1-0 sull'incisa con il gol di Accosti al 13° del primo tempo. Allora, i risultati sono praticamente in eccellenza: Antella Figline 1-1, Castiglionese Poggi Bonzi 0-0, Collegiana 1 Sansovino 0, Montespertoli 2 ad Axrufina 1, San Giovannese 3 Barberino Tavarnelli 0, a Sesto Fiorentino Lastrigiana 2 Sestese 1, Signa 0 Baldaccio 1, Valentino Mazzola 0 Sport Club Asta 0. Segnalo che queste due squadre sono la terza volta che si incontrano nel giro di 20 giorni. Due volte per la Coppa Italia ha sempre vinto il Valentino Mazzola, una volta 2-0, una volta 1-0, e adesso i primi 45 minuti naturalmente sono terminati sulla parità 0-0. Probabilmente qualcuno ha trovato le misure giuste per fermare il Valentino Mazzola. Che c'è? Sentiamo un po' Enrico Badì. Enrico.
5: Intervengo da Sesto Fiorentino, ormai 45° del primo tempo. Al 44°, mentre l'arbitro fischia in perfetto orario la fine della prima frazione, al 44° la Lastrigiana è passata in vantaggio con un gol di Pezzano che da dentro l'area ha battuto inesorabilmente Giuntini sotto la traversa sul primo palo. La posizione del numero 11 della Lastrigiana lascia forti dubbi e il pubblico ha inveito, diciamo così, contro il segnaline sotto la tribuna, reo di non aver individuato la posizione irregolare di Pezzano. Noi diciamo sul filo del fuorigioco, il gol è arrivato e è stato, diciamo, una sorpresa in una situazione in cui da se stesse, dava l'impressione di controllare bene la partita e di creare più gioco degli avversari. Così è il calcio, quindi adesso siamo all'intervallo, se stesse 1, l'Astrigiana 2, gol di Zei al 9 minuto, di Prezza all'11esimo e di Pezzano al 44esimo. Linea allo studio.
13: Bene, torna in diretta qui dal Burcinella per Pratta Santa Caterina Fratticciola, dove il numero 9 Mancini Alessio di rimpallo segna il gol del vantaggio per la squadra ospite. Fratta Santa Caterina 0, Fratticciola 1. Vignatese.
4: Va in archivio qui allo stadio del Bisenzio di Signa un primo tempo che vede meritatamente all'intervallo in vantaggio la Baldaccio Bruni per 1-0, rete realizzata dopo appena 2 minuti di gioco da uno dei grandi protagonisti di questa prima frazione, Sbardella, che ha recuperato palla sui 20 metri, leggermente spostato sulla sinistra e ha piazzato una precisa fiondata a mezza altezza che non ha lasciato scampo a Dainelli. Questa è la sintesi migliore possibile di un primo tempo letteralmente dominato sul piano del gioco dalla formazione di mister Battistini. Ci ha messo più di un quarto d'ora infatti il Signa per capirci qualcosa, con una Baldaccio che invece giostra molto bene a centrocampo e anche in attacco, dove il tridente composto dallo stesso Sbardella, Giacomo Giorni e Bartoccini ha più volte messo in difficoltà la retroguardia signese. Il Signa al contrario fatica a sviluppare la propria manovra a centrocampo, non funzionano per il momento nemmeno troppo bene le corsie esterne, dove non riescono a spingere né Cristian Lombardi e neanche Flachi, che sembra piuttosto in ombra, e anche Lorenzo Tempesti ha ricevuto pochi palloni giocabili. È pur vero che Insigna all'altezza del 25esimo minuto un'occasione per pareggiare gettata al vento l'ha avuta, ma è altrettanto vero che la squadra di Battistini ne ha avute almeno un altro paio per portarsi sul 2-0, clamorosa quella che vi abbiamo raccontato per esempio in cronaca all'altezza del 33esimo, quando ancora lo scatenato Sbardella ha ricevuto palla in area di rigore e l'ha sbucciata praticamente a due passi da Dainelli, non riuscendo a cogliere lo specchio della porta. Buone indicazioni quindi per il momento per mister Battistini, il suo collettivo gira veramente bene. E tra l'altro in questo senso c'è anche da sottolineare in mezzo al campo la buona prova di Agiri e sulla corsia di destra l'altrettanto buona prova di Sestini, che spesso e volentieri spinge in aiuto dei compagni d'attacco. Un collettivo dunque che riesce a fare un buon pressing e che di conseguenza riesce spesso e volentieri a tenere alto il baricentro del proprio gioco. Non c'è riuscito invece il Signa, che certo sì, nel corso di questo primo tempo, almeno dopo il primo quarto d'ora, qualche metro sul campo lo ha guadagnato, ma questo non è bastato alla formazione di Alessandro Gambadori per rendersi pericolosa. Urge qualche correttivo e soprattutto urge cambiare passo, altrimenti i canarini rischiano di rovinarsi la prima festa stagionale di fronte al pubblico amico. Tutto bene invece, come detto, almeno per il momento sul fronte Baldaccio. Funziona tra l'altro benissimo anche il dispositivo difensivo, molto ben timonato da Matteo Giorni, che praticamente ha sistematicamente annullato Lorenzo Tempesti, che come vi ricordiamo ha davvero toccato pochissimi palloni, nessun pericolo di sorta per Vassallo e dunque Baldaccio, come ribadiamo, nettamente in vantaggio, o meglio nettamente sul piano del gioco, non però nettamente sul piano del punteggio. Per ora infatti resiste l'1-0 all'intervallo di questo primo tempo, 1-0 griffato, ve lo ricordo ancora una volta, Sbardella dopo appena 2 minuti di gioco. Però anche la formazione biancoverde dovrà tenere sicuramente la guardia ben alta, perché se le partite non si chiudono poi c'è il rischio di ricevere anche qualche brutta sorpresa. Io vi ribadisco il risultato finale qui dal Bisenzio per quello che riguarda chiaramente il primo tempo, quindi risultato parziale: Baldaccio Bruni in vantaggio sul Signa per 1-0, decide, come ripetiamo per l'ennesima volta, la rete realizzata da Sbardella all'altezza del secondo minuto. Per il momento dal Bisenzio è tutto, ci godiamo prendiamo anche noi un po' di intervallo e restituiamo la linea allo studio con la promessa di risentirci in cronaca per farvi vivere tutte le emozioni del secondo tempo di questo Signa Baldaccio Bruni. Linea a te, Giorgio.
1: Grazie Nico, vi segnalo che la Settignanese è passata in vantaggio a Cortona, stiamo aspettando il commento naturalmente di Stefano Bertini. Nel frattempo sentiamo cosa succede alla Fratta.
13: Riprendo la linea qui dalla Fratta Santa Caterina per segnalare il gol del 2-0 per la Fratticciola segnato da Endrissina su pallonetto. Linea allo studio.
1: Giometti, Montagnano.
8: 24esimo minuto qui a Montagnano, risultato sempre Montagnano 1 Incisa 0 grazie alla rete di Agosti di testa su cross di Fucci. Nel pieno collegato al 16esimo c'è stato un atterramento di Borghese in aria dell'Incisa, l'arbitro il signor Manta di Siena, non ci sono stati estremi per il penalty, quindi nulla di fatto su questa azione, anche se il pubblico ha un po' protestato. Poi c'è stato al 20esimo la prima azione dell'Incisa con una palla persa a centrocampo da Nocentini e subito palla per Espinosa, centravanti dell'Incisa, che si invola verso l'area, appena entrato in area sferra subito il suo destro, ma Pacini è pronto e devia la palla in angolo. Quindi quando siamo esattamente al 26esimo del primo tempo, risultato sempre Montagnano 1 Ideal Club Incisa 0. A voi studio.
1: Grazie Gabriele, adesso andiamo ad Acquaviva per Acquaviva Coregello, Luca Picchiotti. Luca.
9: 20esimo del primo tempo ad Acquaviva, 0-0 il parziale tra Acquaviva e Coregello, partita in equilibrio senza grosse emozioni, con i padroni di casa che si fanno preferire come intensità, come palleggio. Vere occasioni da rete non ci sono state, un Coffi che è imprendibile per i difensori del Reggello che lo hanno contenuto, occasionissima per il numero 11 a Coivano pochi minuti fa con tiro a rientrare che sfiorava la traversa, difesa dal portiere Sorelli. Ripeto, per il momento il parziale di Acquaviva, Acquaviva 0, Reggello 0, linea allo studio.
1: Bene, grazie Luca, adesso torniamo a Siena per naturalmente Valentino Mazzola, Sport Club Asta, Marco Del Grande.
10: Siamo al giro di boa di questa prima partita di campionato, le squadre sono andate negli spogliatoi sullo 0-0, ma abbiamo ancora negli occhi l'incredibile palla gol che ha fallito l'asta Taverne proprio nell'unico minuto di recupero di questo primo tempo. Un errore di lettura tra Di Bonito e Mariani, i due si sono scontrati con quest'ultimo che è rimasto anche a terra infortunato probabilmente ad un labbro, che ha richiesto l'intervento dei sanitari. La palla è arrivata a Gonzi che aveva ovviamente, come potete immaginarvi, tutta la porta completamente libera, ha calciato a botta sicura mandando clamorosamente sul fondo. È una partita equilibrata, ci sentiamo di dire che al momento il risultato 0-0 potrebbe anche essere giusto, seppur il computo delle azioni totali, o meglio se preferite, fosse un incontro pugilistico, quindi la partita dovesse decidersi ai punti, meriterebbe un pochino di più l'asta, perché come detto il palo, la traversa colpita, l'occasione di Gonzi Agbe e quest'ultima di Gonzi clamorosa, il Mazzola alla fine ha tenuto bene il campo, ma l'unica occasione l'ha avuta con quel palo interno di Rosselli, poi tante palle messe al centro, nessun giocatore del Mazzola pronto alla deviazione. Dunque il risultato alla fine del primo tempo è 0-0, linea allo studio.
1: Bene, grazie Marco. Allora Galluzzo 0 Alberoro 1, Montagnano 1 Incisa 0, raddoppia la Siena Lunghese al minuto 22esimo, ancora il gol di Tomberli, Casentina Academy 0 Siena Lunghese 2, Cortona 0 Settignanese 1, gol di Cenni, Cubino 0 Pontassieve 2, al 28esimo il raddoppio di Cragno. E adesso andiamo a sentire Forzini da Spogliano.
12: 26esimo minuto di gioco qui a Spogliano, il risultato è sempre Spogliano 0 Vicino Maggio 1. Dopo il gol preso sicuramente lo Spogliano si è un pochino svegliato, però dalle parti del portiere ospite Regini non si è quasi mai reso pericoloso. Sicuramente per ora molto meglio il Vicino Maggio, che sta tenendo bene il campo, sta chiudendo gli spazi e, come detto pochi innanzi, lo Spogliano non si è quasi mai reso pericoloso in questi primi 26 minuti di gioco. Sicché da Spogliano, Spogliano 0 Vicino Maggio 1, restituisco la linea allo studio.
1: Bene, grazie Enrico. Allora naturalmente Andiamo subito con il riepilogo dei risultati del campionato di eccellenza. Tra poco inizierà, naturalmente fra poco sono già iniziati i secondi 45 minuti. Prima giornata, Antella 1, Figline 1, Castiglionese Poggi Bonzi 0-0, l'altro 0-0 solo Valentino Mazzola Sport Club Asta a Signa, Signa 0, Baldaccio Bruni 1, Sestese 1, Lastigiana 2, San Giovannese 3, Barberino Tavarnelle 0, Montespertoli 2, Adax Rufina 1, Colligiana 1, Sansovino 0, abbiamo detto Castiglionese Poggi Bonzi 0-0, Antella Figline 1-1. Allora, per la verifica di questi risultati, ovviamente Pezzano per la Lastigiana al 43esimo, che ha portato in vantaggio il doppio vantaggio appunto della Lastigiana sulla Sestese. Poi tra l'altro fra poco ci collegheremo nuovamente con lo stadio di Sesto Fiorentino. Però al primo tempo la Colligiana naturalmente è in vantaggio per una rete a zero. Ripeto che la Colligiana è poi stata anche la squadra che ha segnato il primo gol di questa stagione, in vantaggio dell'1-0 con il gol di Donati. Tra poco dovrà intervenire Luca Picchiotti, lo attendiamo, mentre comunque c'è una corrispondenza da Soci per Casettino Academy Siranunghese di Grotti Massimo. A te Massimo.
14: Inizia nella maniera peggiore il campionato della Siranunghese, con il nuovo centravanti Bernard Nomsi che si infortuna nel riscaldamento e quindi non potrà far parte di questa partita, ma l'impressione è che non farà parte dell'undici della Siranunghese per diverse domeniche, perché apparentemente si è strappato un muscolo della coscia. Poi però la gara dice Siranunghese fino adesso, che siamo alla mezz'ora, perché la Siranunghese sta conducendo 2-0 grazie a una doppietta di Tomberli, difensore centrale, che su due calci d'angolo ha realizzato prima un bel gol di testa e poi dopo un bel gol di sinistro, battendo due volte Ombra e quindi portando la Siranunghese sul 2-0. Per ora la partita è estremamente piacevole, da dire che nella Siranunghese, rispetto alla formazione annunciata, quindi al posto di Namsi è partito come punta titolare Camerini, classe 2007, sia l'uno che l'altro, e quindi siamo ormai arrivati alla mezz'ora e la Siranunghese conduce sul campo di Poppi con la Casettino Academy 2-0, doppietta di Tomberli. Lì nello studio.
1: Bene, grazie Massimo. Adesso c'è un intervento di Luca Picchiotti, perché ci dovrebbe essere una variazione di risultato su quel campo ad Acquaviva. Luca.
15: Intervengo da Acquaviva, vantaggio del Regello un po' a sorpresa, con una palla lanciata in profondità per l'inserimento di Dini, che metteva in mezzo, Focardi metteva in pallone in rete, lo scatto dell'esterno e del laterale del Regello sembrava sul filo del fuorigioco, comunque l'arbitro convalida, il Regello passa ad Acquaviva. Ora Acquaviva tutta in avanti alla ricerca di un pareggio, che ovviamente sarebbe importantissimo, ma insomma la partita ancora è lunga. Acquaviva 0, Regello 1.
1: Bene, grazie Luca. Bene, grazie.
15: Duesimo minuto, linea allo studio.
1: Adesso due collegamenti di seguito, uno con il Galluzzo e uno con Montagnano. Partiamo da Galluzzo con Ernesto Zoghi.
16: Prendo la linea qui dallo stadio di Galluzzo. Siamo giunti al 33esimo del primo tempo. Il risultato è invariato, sempre 1-0. Ci sono stati i primi 10 minuti di studio con delle azioni da ambo le parti, poi l'Alberoro con l'argentino Alomar segnava su punizione dritto sull'angolino. Subito dopo, al 17esimo, c'era un'altra azione per l'Alberoro con Scatizzi, che si involava sulla fascia sinistra, riusciva a fare 3 metri lungo la linea del calcio d'angolo, tirare, ma il portiere era attento e riusciva a deviare. Poi c'è stata dopo il gol la reazione del Galluzzo, ma sterile, senza nessuna occasione da gol. Davvero la difesa dell'Alberoro riesce bene a controllare le avanzate delle punte del Galluzzo, e siamo al 33esimo e i risultati sempre 1-0, nessuna azione di rilievo al di là di quelle due che vi ho raccontato. A voi la linea.
8: 32esimo minuto che allo stadio di Montagnano, risultato sempre Montagnano 1, Ideal Club Incisa 0. Il 27esimo c'è stato uno scontro di gioco tra Fantoni e Agostì, Fantoni rimane a terra circa 2 minuti, quindi sicuramente l'arbitro recupererà 2 minuti circa su questa prima frazione di gioco. Poi al 30esimo c'è stata un'azione ancora del Montagnano sulla destra, e Borghesi che mette una bella palla in mezzo rasoterra, però la difesa dell'Incisa è pronta e respinge in fase laterale, quindi nulla di fatto su questa azione di Borghesi. Quindi ora c'è una punizione dai 30 metri da parte a favore dell'Incisa, vediamo che viene battuta in aria, il colpo di testa di Acosti a liberare, la palla è sulla destra di Borghesi, Borghesi la mette in avanti, però la palla va in fase laterale, quindi quando siamo esattamente al 33esimo minuto del primo tempo, Montagnano 1, qui dal club Incisa 0, a voi studio.
1: Bene, grazie Giommetti. Allora adesso torniamo a collegarci con Castiglio Fiorentino perché è iniziato lì la ripresa e magari facciamo parlare Claudio Burroni 3 o 4 minuti in attesa che si concludano anche questi.

0: di Menchetti, Menci è il capitano della formazione, c'è un cross dalla sinistra del numero 23 Lorenzini, è intervenuto tempestivamente Balli, ora fa ancora partire, ripartire la Cassonese, tenti ma siamo sul filo del fuorigioco, mano, la vista è segnaline come tutti noi dalle tribune. Il numero 14 e 17 Luis ha preso con la mano palesemente una palla e l'arbitro non ha avuto nessuna difficoltà a consegnare punizione agli uomini di Morelli che vanno in avanti in questo momento con Petrici. Petrici va bene sulla destra, cross al mezzo per Lucatti, Lucatti un po' sbilanciato non ce la fa, libera all'ultimo minuto Perugi che mette in fallo laterale, siamo praticamente nei pressi di un corner corto con le mani per chi lo dovesse immaginare alla radio. Viene battuto subito Marchini alla palla, tira, deviata, oh peccato, deviato, poteva essere lì il vantaggio per la Cassonese, ma qualcuno ha toccato la palla e quindi si riprenderà con un calcio di fondo, calcio di fondo per Lippo Gibonzi. Marchini ha effettuato un bel tiro di sinistro da poco entro l'area, ma la sua mira non è stata delle migliori, però quello che è importante è che almeno ha tirato verso la porta avversaria. Petrici cerca un amico, lo trova in Mercuri sulla destra. Il suo cross viene cercettato da un difensore biancorosso, la squadra di Poggibonzi cerca di ripartire, vediamo sempre Petrici bene in mezzo al campo, incontrista, ottimo per Petrici, per punizione fenomenale per i piedi di Mercuri, vediamo, lo conosciamo, ha un destro micidiale, specialmente sulle punizioni, siamo circa un metro o poco meno dall'area di rigore, dalla parte spostata dalla parte destra della lunetta, vediamo quello che potrà succedere. Si sta sistemando la palla, l'arbitro sistema la barriera, Marchini, Mercuri è sulla palla, vediamo quello che potrà succedere, scusate, ci siamo, Mercuri prende la mira, palla, paratona di anche questa volta di Cerone, ancora Mercuri in mezzo alla palla, nessun Cassonese di testa la recupera, c'è una mano clamorosa che l'arbitro non vede o ha fatto finta di non vedere, le clamano con vibrazione i giocatori della Cassonese, ma l'arbitro non ci sente, non concede la massima punizione ma solo un fallo laterale a favore degli uomini di Morelli. C'è un cambio
1: nel... Bene, allora adesso ci fermiamo perché naturalmente abbiamo già sentito molto da Castiglio Fiorentino, dobbiamo tornare sul campo, anzi un collegamento importante perché fino a questo momento abbiamo ascoltato ben poco dal centro storico Le Boschi, Lorenzo Badì, centro storico Le Boschi, Foiano. Lorenzo,
2: prendo la linea dall'impianto La Frave di Firenze dove si sta disputando Le Boschi Foiano per un aggiornamento abbastanza importante, il risultato non è cambiato, siamo sempre sullo 0-0 tra Le Boschi e Foiano, due buone occasioni da rete per il Foiano, una al settimo per Francesco Lombardi, una al 25esimo per Usman Sari, in entrambi i casi il portiere delle Boschi Niccolò Vivoli ci ha messo una pezza, il risultato dunque non è cambiato, ma la notizia è che al 26esimo minuto di gioco il gioco stesso è rimasto fermo per almeno 10-12 minuti perché si è è consumato un curioso infortunio al guardalinea, al secondo assistente Riccardo Caponi, che dopo un lungo esame da parte dello staff medico di entrambe le squadre ha abbandonato il campo ed è stato sostituito da un guardalinea di società. Quindi la situazione adesso della terna arbitrale è quella di una prima categoria, con l'arbitro Domenico Taverni che con

0: continua ad arbitrare, mentre i guardaline sono delle società. Le Boschi Foiano 0-0, siamo in forte ritardo, è difficile dire esattamente il minuto, credo approssimativamente siamo ancora al 28esimo del primo tempo, quindi siamo in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio, la riprenderò per i primi 45 minuti.
1: Bene, grazie. Si riprende. Grazie, grazie, grazie. Quindi allora, sì, dovevamo intervenire con Stefano, infatti andiamo con Stefano Chiovoloni, va. Naturalmente sentiamo così come stanno andando le cose alla fratta fra fratta e fratticciola. Stefano.
2: Si riprende la diretta qui dal Bucinello, fratta Santa Caterina Fratticciola, dove Mancini, numero 9 della squadra ospite, segna il gol del 3-0 per la Fratticciola.
3: Matteucci, sta pagando da te.
2: Linea a te, Giorgio.
1: Bene, allora naturalmente un collegamento molto molto breve. Allora, vediamo se i primi tempi stanno per terminare in promozione. Mi sembra però che non stia quasi succedendo niente sui campi collegati. E allora, c'è un campo che noi abbiamo per il momento smesso di chiamare, anche perché il risultato naturalmente mi sembra abbastanza eloquente, no? 3-0, però mi sembra giusto dover ancora sentire quel Massimo Bagiardi che oggi festeggia la sua San Giovannese in apertura, 3 gol, non sono pochi. A te, Massimo.
4: Sì, Giorgio, 3-0 che sta anche stretto alla San Giovannese, perché insomma sia a fine primo tempo che in questo inizio di ripresa almeno un altro paio di occasioni importanti le ha avute la formazione di Magrini, che ha fatto anche qualche cambio cautelandosi di dietro, mettendo magari meno forza in avanti, magari più strutturata come Mattia Bruno in 2008, prendendo Sciabadasca e mettendoci senza Amici proprio per essere più al riparo da eventuali insomma ritorni della formazione del Barberino Tavannelli, che fino a questo punto devo dire non si è mai fatta vedere più di tanto nel reparto offensivo. C'è un calcio d'angolo per la San Giovannese, c'è anche una sostituzione per il Barberino, per cui posso restituirti la linea quando siamo arrivati al minuto numero 12 del secondo tempo. San Giovannese 3, Barberino 0.
1: Bene, grazie. Allora 3-0 San Giovannese Barberino Tavannelli. Anche il risultato di Soci sta assumendo lo stesso fisionomia. Infatti Bucaletti poc'anzi al 45esimo, proprio allo scadere del primo tempo, ha segnato il terzo gol e noi lo sentiamo insieme a Massimo Grotti. Massimo.
5: 42esimo minuto, 3-0 per la Sinalunghese. Bucaletti ruba palla, entra in area, c'entra la palla per Camerini che però non la colpisce bene, ma la palla fortunatamente torna di nuovo a Bucaletti che lancia a rete, 3-0 per la Sinalunghese qui al campo di Poppi.
1: Beh, un risultato naturalmente importante, perché sono due squadre, secondo me, intanto il Casentino Academy ha provato per 2 anni consecutivi a passare in eccellenza, e poi anche perché ci ha provato anche la Sinalunghese, un mezzo fallimento quello di l'anno scorso, però insomma, come dire, quest'anno si sono incontrati troppo presto e il risultato che ne scaturisce è un risultato clamoroso a favore della Sinalunghese di Sestini. Stefano Chiovoloni.
2: Accendo uno spiraglio qui al Bulcinella, dove Viti segna il gol del 3-1. Sempre in vantaggio la Fratticciola contro i padroni di casa della Fratta. Bene a te, Giorgio.
1: Bene, è vero che è un risultato di Coppa, però insomma 3-1 è un risultato significativo anche in Coppa. Questa Fratticciola si è naturalmente dotata di giocatori importanti e i risultati potrebbero, uso il condizionale, potrebbero essere questi. D'altra parte la dirigenza della Fratticciola non nasconde velleità di andare in prima categoria, per cui il campo c'è, il stadio c'è, l'impegno c'è e naturalmente le strutture non mancano, e allora perché non provare una volta nella storia ad andare in prima categoria? La Fratta invece c'è stata più volte e quindi probabilmente non c'è adesso volontà per quello che riguarda naturalmente la Fratta di passare di categoria, ma naturalmente sono tutti i discorsi che si fanno, ancora non è iniziato neanche il campionato, staremo a vedere i risultati, quello che dicono, perché la Coppa è una cosa e poi i risultati in campo quando inizia il campionato è ben altra cosa. Lo dicevo prima, naturalmente 3 volte che si incontrano Valentino Mazzola, Sport Club Asta, ha sempre vinto il Valentino Mazzola, una volta 2-0, una volta 1-0, e adesso per quello che concerne i risultati naturalmente in campionato persiste il campionato di parità 0-0. Allora, è terminato il primo tempo a Cortona, io mi auguro che Angrisano oppure Bertini prendano il microfono e si relazionano un po' ampiamente su quello che è stato il primo tempo sul campo del Sant'Etienne, perché la Settignanese è in vantaggio per una rete a zero, noi l'abbiamo saputo, però insomma naturalmente la partita doveva essere in diretta e non mi pare che sia così. Allora, Cortona 0, Settignanese 1, fine primo tempo, Alleanza Giovanile Africo 0-0. Vediamo che cosa ha da segnalarmi Marco Del Grande. Marco,
6: sforato il quindicesimo di questo primo tempo, è 0-0 ancora tra Mazzola e Asta, con il Mazzola che 3 minuti fa ha avuto un'occasione clamorosa, un'imbucata perfetta di Calamassi per Mugelli, a tu per tu con Cefariello, il portiere dell'Asta è riuscito in qualche modo a toccare la palla e deviarla sulla traversa, dunque si resta sullo 0-0 con il Mazzola che è stata costretta all'inizio ripresa a sostituire Di Bonito e lo stesso Mariani che aveva provato a rientrare in campo. Vi abbiamo raccontato di questo scontro avvenuto tra i due proprio al tramonto del primo tempo. In questo momento cross di Camilli, non arriva la deviazione di Rosselli, palla sul fondo, quindi il Mazzola che ha già operato 3 sostituzioni, poi togliendo dal campo anche Dei e inserendo El Dib al posto di Mariani, è entrato Campatelli che fa così il suo esordio stagionale dopo essere stato fuori le 2 partite di Coppa per infortunio, e in porta è andato il 2008 Tommaso Ciupi, come detto in fase di presentazione, vista l'assenza forzata di Conti, il portiere titolare, fuori per squalifica. Al momento siamo dunque al 17esimo, 0-0 tra Mazzola e Asta, linea allo studio.
1: Bene, grazie Marco. Allora, abbiamo detto che la Senna Borghese sta conducendo 3-0 sul campo di Poppi, dove sta conducendo contro il Casentino Academy. Sì, Casentino, questo messaggio è stato annullato, però qualcuno ormai l'aveva già letto, siamo sotto solo di 3 gol. Bene, finale da Acquaviva, primo tempo Acquaviva 0 Reggello 1, primo tempo 1-0 Zoi, e adesso dovremmo sentire Stefano Bertini. Stefano,
7: primo tempo a Cortona, Cortona Camusia 0 Settignanese 1, da segnalare il vantaggio ospite al 23esimo, erroraccio del portiere Chegli che rinvia addosso a un giocatore da Settignanese, probabilmente Cenni, e il pallone finisce beffardo in fondo al sacco, ma un altro episodio che decide la partita ed è ancora fuori da Settignanese, l'espulsione al 16esimo di Miare, rosso diretto del numero 9, che presumibilmente una testata colpisce un giocatore avversario, e l'arbitro, il signor di Leo della sezione di Siena, non impeccabile nella sua direzione, decide per l'espulsione del numero 9. Un primo tempo obiettivamente abbastanza equilibrato, probabilmente senza quell'episodio di espulsione il risultato sarebbe stato ancora fermo sullo 0-0, ma chiaramente questa espulsione è tutta a favore della squadra ospite. Quindi ricordiamo il risultato del primo tempo, con la Camusia 0, Settignanese 1, espulso Gnarè al 16esimo e gol per ora decisivo di Cenni al 23esimo. Ci sentiamo per i secondi 45 minuti di gioco.
8: Finisce il primo tempo qui a Galluzzo con l'Alberoro in vantaggio per 1-0, vantaggio effettuato al 13esimo con un gol di Alomar su punizione, un perfetto tiro sull'angolino alla sinistra del portiere, l'Alomar tirava da destra e insaccava e portava in vantaggio l'Alberoro. Come vi dicevo, nel primo quarto d'ora non ci sono state grosse occasioni, le squadre si fronteggiavano e si studiavano, poi c'è stato il gol a sorpresa di Alomar che ha continuato poi con l'azione dell'Alberoro al 18esimo con Scatizzi che si incuneava sulla sinistra e riusciva ad entrare in aria, ma il suo tiro potente era fermato dal bravo portiere della squadra fiorentina. E l'unica azione che riusciva poi a concretizzare il Galluzzo era al 34esimo con una azione di Anton Giovanni che dal limite tirava la palla, attraversava tutta l'area e poi finiva fuori. È stata un'azione pericolosa, ma poi la palla è finita a 4-5 metri dalla porta. Al 37esimo invece era l'Alberoro ad avere un'occasione, c'era una punizione
9: ai danni di Scatizzi per l'Alberoro. Al limite dell'area c'era Braccalenti che tirava la punizione, ma il suo tiro sfiorava la traversa di poco. Non è stata pericolosa, però è stata veramente un bel tiro preciso. La partita finiva al 45esimo con una temperatura molto calda, davvero difficile per giocare questi ragazzi, e comunque l'Alberoro che controllava le azioni del Galluzzo, che non è mai stato pericoloso al di fuori di quell'azione che vi ho descritto. Quindi si riprende il secondo tempo, Alberoro 1, Galluzzo 0 a Volarino.
10: Attenzione, ritorniamo in collegamento dal Bisenzo, perché al 20esimo della ripresa il risultato è cambiato. La Baldaccio ha raddoppiato con una fulminea azione di contropiede imbastita sull'asse Bartoccini Sbardella, bravissimo il numero 11 a lanciare in contropiede il numero 9 che elude l'intervento in chiusura di Bianchi, si presenta nell'area di rigore Essignese e con una precisa conclusione taglia fuori Dainelli, portando il risultato sul momentaneo 2-0. Quindi doppietta di Sbardella, secondo del primo tempo e 20esimo della ripresa, Baldaccio Bruni 2, Signa 0, e linea che può tornare allo studio.
11: Finisce il primo tempo qui a Montagnano, risultato Montagnano 1, Idea Club Incisa 0, grazie alla rete messa a segno al 13esimo da Agosti, su un bel cross di Fucci e colpo di testa di Agosti, 1-0 Montagnano. Da segnalare proprio all'ultimo minuto, al 44esimo, un angolo per il Montagnano, batte Romanò, palla respinta sulla linea di porta da un difensore dell'Incisa, la palla di nuovo a Romanò al limite dell'area, tiro di sinistro, la palla viene deviata in angolo dal portiere Mugnaini, sul successivo angolo c'è lo scambio Borghesi-Romanò, la palla al limite dell'area per Bagnai, tiro immediato, ma la palla è alta fuori sopra la traversa. Quindi un Montagnano che merita sicuramente il vantaggio di questo primo tempo. Incisa ha fatto una partita di contenimento, c'è stato delle parecchie o falli, passaggi sbagliati, quindi una partita non bella, però Montagnano in vantaggio. Quindi risultato primo tempo, Montagnano 1, Incisa 0, a voi studio.
2: Termina qui il primo tempo del match tra Fratta Santa Caterina e Fratticciola, con in vantaggio gli ospiti di 3-1 contro la squadra locale della Fratta Santa Caterina. Sarà un secondo tempo tutto da giocare. Linea te, Giorgio.
12: Finisce in questo istante il primo tempo qui a Spoiano, risultato Spoiano 0 Vicomaggio 1. Nel periodo non collegato non ci sono state azioni degne di nota, il gioco è stato molto spezzettato e poi ha iniziato a farsi sentire soprattutto il caldo, infatti c'è stato il culimbre.
1: Bene, grazie, quindi Castiglio Fiorentino, adesso in linea Claudio Burroni.
13: Sì, sono qua, siamo al 27esimo della ripresa, sempre 0-0, ma al 55esimo c'è stato un tiro di Marchini deviato all'ultimo momento. 4 minuti prima c'era stato un destro di Mercuri parato a terra da Cerrone, poi gli ospiti al 65esimo si sono fatti vedere con un tiro in porta fuori tra l'altro, però un tiro che poteva avere altre conseguenze se fosse stato scoccato da una posizione differente. Ecco, Mercuri si sta facendo vedere, ma è oggetto di una marcatura stretta come in questo caso, fallo su di lui, riparte la viola castiglionese. O per coloro che sono in ascolto è giusto dare anche questa notizia: il numero 9 del Poggi Bonzi, Ken, il fratello del più famoso Moise, ex Fiorentina e ora Como. Vediamo che è un giocatore messo molto bene fisicamente, al contrario del fratello non ha i riccioli neri ma i capelli corti dipinti di biondo. Si va, parliamo di calcio, balli in avanti. Cerca di favorire Diciani nell'inedita posizione di centrale di difesa, essendo Nocchetti indisponibile. Vediamo ancora Tenti alla palla, Marco Tenti serve il numero 7 va ancora in avanti Banelli che è subentrato al 17 Verdini. La Caccese ha sostituito due uomini, ha sostituito Verdini con Banelli e Marchini con Zupa. in avanti ancora la Casilese, che non sta giocando male, è bene dirlo. C'ha di fronte una squadra che è col classico 5-3-2, chiedo scusa, si difende molto bene con lunghi e potenti, ha tre centrali molto alti, quindi sono favoriti da un punto di vista dell'altezza sugli avversari che sono i nostri, escluso Lucatti, che ha un'altezza più o meno pari agli avversari. Ecco, il Poggibon si riparte sventagliata in avanti a cercare il numero 14 Sighi, che è fronteggiato da, ecco, tira in porta, no, vediamo, no, speriamo, no, traversa di Ken, ma era il fuori gioco addirittura, per fortuna della Cassionese. Non ha centrato.
1: Claudio, ripetimi il risultato e il tempo, poi dopo torniamo da te più tardi.
13: Qui siamo praticamente al 30esimo, 0-0 al Faralli, a voi a linea fra Cassionese e poi Gibbosi.
1: Bene, allora adesso torniamo con il nostro collegamento con Poppi, quindi Massimo Grotti. Massimo.
14: Fine del primo tempo sul campo del Poppi, Casentino Academy 0, Sinanghese 3, con il

0: Camerini, Bucaletti e Mazza. Camerini, ricordo, è entrato in campo dal primo minuto al posto di Namsi, che si è infortunato nel riscaldamento. A disposizione degli allenatori in panchina: Minucci, Bardelli, Gagliardi, Parigi, Magi, El Giallali, Turillazzi, Camerini e Sacco. La seconda inglese, come dicevo, conduce per 3-0, in virtù di una doppietta messa a segno da Tom Berli per due gol realizzati tutti e due su calcio d'angolo, e poi Bucaletti che ruba una palla sulla tre quarti, salta anche ombra, appoggia la palla per Camerini che però la scicca clamorosamente, ma la palla torna a Bucaletti che segna il 3-0 quando eravamo al 42esimo minuto del primo tempo. Adesso le squadre sono negli spogliatoi, ribadisco il parziale: Sinalunghese 3, Casentino 0 sul campo di Poppi. Linea allo studio.
1: Fine del primo tempo ad Acquaviva, con il Reggello che chiude in vantaggio per 1-0, ma l'Acquaviva recrimina sia per un probabile fuorigioco sul lancio che ha portato al gol del Reggello, e soprattutto un minuto prima del recupero.
2: Bene, adesso dovremmo provare.
1: Del 27esimo.
2: Sì, adesso dovremmo provare un collegamento con il campo del centro storico Le Boschi. Se non vado errato, dovremmo avere Lorenzo Badì. Lorenzo?
3: Sì, sono in diretta, Giorgio, ci sono.
2: Benissimo, a te la parola.
3: Allora, da circa due minuti è finito questo travagliatissimo primo tempo tra Centro Storico Le Boschi e Foiano. 0-0 è il punteggio, le due squadre si sono fondamentalmente annullate, due rose di buon livello, come detto inizio partita, con buone idee, buoni talenti, nessuna delle due è riuscita a trovare la via della rete. Proprio allo scadere Lorenzo Calbi, fantasista delle Boschi, è andato comunque vicino alla rete con una bella azione personale, un destro dal limite che ha impegnato severamente Lorenzo Lombardini, portiere amaranto, comunque molto bravo a deviare in tuffo in corner. Questo primo tempo però, come ricordato durante l'intervento di metà tempo, verrà ricordato soprattutto per i gravi infortuni occorsi. Il primo, come detto, all'assistente Riccardo Caponi, che dopo 10 minuti è stato costretto ad abbandonare il campo lasciando le linee laterali ai guardalinee di società, ma soprattutto al rientro intorno al 31esimo minuto per l'infortunio occorso a Ousmane Sarr, fantasista del Foiano, questa una vera tegola per la squadra amaranto, costretto ad abbandonare in barella. Io non vorrei essere io, a portare sfortuna alle squadre ospiti, ma due volte ho visitato questo campo e due volte i giocatori della squadra ospite sono usciti in barella. Io ho paura anche che questo campo, insomma, per quanto oggi in buone condizioni, i suoi avvallamenti, stiamo parlando dell'impianto alla trave di Peretola, insomma, siano a volte un po' pericolosi per i giocatori. Comunque Sarr è stato sostituito al 31esimo minuto da Riccardo Gimondo, che vale la pena sottolineare, visto che si parla tanto di quote 2007-2008, è un classe 2010, quindi abbiamo un sedicenne in campo che già si è messo in mostra con una buona lena, una buona aggressività a centrocampo. 0-0, come detto, il risultato alla fine del primo tempo tra Le Boschi e Foiano, ma va ricordato che siamo in ritardo di un quarto d'ora rispetto all'orario consueto.
2: Scusami, adesso quindi quanto manca alla fine del primo tempo?
3: No, il primo tempo è finito sì, 5 minuti fa.
2: Esatto, avevo calcolato 17 minuti di ritardo. Va bene, d'accordo, ti ringrazio, quindi ripeti il risultato com'è?
3: 0-0 tra Le Boschi e Foiano.
2: Benissimo, d'accordo. Allora, a Sesto Fiorentino, Sestese 2 e naturalmente gli ospiti 2. Abbiamo detto che una partita come quella che si sta giocando tra Valentino Mazzola e Sport Club Asta alla terza, quindi per questa volta la stanno prevalendo gli ospiti, perché hanno segnato al 75esimo, quindi quelli dell'Asta Taverne con Cavallini. Quindi abbiamo detto Signa 0, Baldaccio 2, al 20esimo Sbardella, 2-2 la Sestese, quindi, che gioca con la Lastrigiana, mentre Mazzola 0, Asta Taverne 1, il gol di Cavallini. Vedete come va il calcio, naturalmente, dopo due partite che l'ha spuntata appunto il Valentino Mazzola, adesso arriva invece gli ospiti che addirittura stanno andando in vantaggio proprio sul campo del Valentino Mazzola. Sentiamo cosa succede invece a Signa, Nico.
4: Mezz'ora del secondo tempo scoccata da un minuto qui al Disenzio di Signa, e come detto nel nostro precedente collegamento sullo studio, la Baldaccio al 20° ha raddoppiato mettendo al sicuro il risultato ancora con lo scatenato Sbardella che, servito da Bartoccini, è partito in contropiede bruciando sul tempo Dainelli e portando la squadra biancoverde in vantaggio appunto per 2-0. Sbardella che tra l'altro un minuto più tardi, anzi un paio di minuti più tardi al 22°, ha rischiato di realizzare anche la tripletta personale quando se n'è andato via con un altro passo sul settore di sinistra, è entrato in area e questa volta ha trovato di fronte a sé il muro rappresentato da Dainelli, che questa volta è uscito bene dai pali, lo ha contrastato e ha ribattuto il pallone con il corpo. È stata l'ultima magia di Sbardella, che poi al 24°, anche in, a causa dell'ammonizione che aveva rimediato in precedenza, è uscito applauditissimo dai suoi sostenitori. E ne hanno ben donde i tifosi angheresi, visto che Sbardella ha fatto reparto da solo e andando avanti con il suo passo velocissimo e cadenzato ha messo in grande difficoltà tutta la retroguardia signese. E proprio parlando di questo, vi dovevamo un appunto che ci siamo scordati di fornirvi nei nostri precedenti collegamenti, ovvero al 12°, ancora lo scatenato numero 9 e biancoverde, servito da un lungo pallone di Bruschi, è entrato in area di rigore signese ed è stato nettamente sbilanciato da Bianchi, che faticando a chiudere su di lui non ha trovato di meglio che tirargli la classica ancata e farlo andare a terra. Il rigore sembrava solare, ma non è stato dello stesso avviso il signor Marchi, che ha lasciato correre il gioco fra le più che giustificate proteste dei tifosi della Baldaccio. Poi appunto, come vi abbiamo raccontato, c'è stato il gol del 2-0 che comunque ha messo le cose a posto, ha messo le cose in chiaro e sta denotando ancora di più le difficoltà di un Signa che davvero cerca di giocare ma difficilmente riesce a impensierire il dispositivo difensivo di Battistini. E allora, quando i minuti di gioco sono 33.7 secondi, qui allo stadio del Bisenzio, la Baldaccio Bruno in vantaggio sul Signa per 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Sbardella al secondo del primo tempo e al 20° la ripresa della linea può tornare allo studio.
5: Ancora collegati da Siena, ed il risultato si è sbloccato, l'Asta Taverna è passata in vantaggio e per quanto visto nel secondo tempo avrebbe meritato sicuramente più nel primo, diciamo questo è stato quasi un gol casuale seppur cercato, la squadra di Argilli sta giocando bene, dunque possiamo dire il gol alla fine dava la sensazione di poterlo trovare, è stato un po' casuale diciamo perché da un calcio d'angolo Ciupi ha respinto il pallone, la difesa del Manzano è rimasta a guardare, il primo ad avventarsi sulla sfera è Cavallini che realizza il gol dell'ex al 75°, dunque in vantaggio. In precedenza c'era stata una grandissima parata di Cefariello su Calamassi, aveva messo il pallone in angolo e il Manzano dunque aveva sfiorato il vantaggio, ma una partita molto bloccata che si poteva decidere con un episodio, l'episodio è arrivato ed è arrivato in favore dell'Ast che ricordiamo nel primo tempo aveva sciupato un'occasione incredibile, ancora non riusciamo a capire come è potuto succedere, però alla fine Cavallini ha messo tutti d'accordo e ha realizzato il gol del vantaggio. Adesso siamo al 33° della ripresa, ovvero minuto 78, Mazzola 0, Asta 1, linea allo studio.
2: Bene, grazie Lorenzo. Allora, noi stiamo adesso per collegarci con Castiglion Fiorentino, dove chiedo a Claudio quanto manca il termine, perché il mio cronometro dovrebbero mancare 6-7 minuti, no? Giusta, Claudio?
6: Ok, 6-7 minuti più eventuale recupero. Grande paura qui Giorgio, perché il Poggi Bonzi in 2 minuti ha colpito 2 traverse, una con Ken e una con un altro giocatore proprio da sotto misura, la traversa ha salvato sia Balli sia la Castiglionese, sono le uniche 2 occasioni pericolosissime della squadra avversaria, mentre la Castiglionese si era fatta ben volere, ben vedere con Mercuri, grande parata di il portiere del Poggi Bonzi e poi un'altra subito dopo, un colpo di testa di un giocatore della Viola che non è andato, anzi di Marchini, dico la verità, un bel tiro di sinistro deviato all'ultimo momento. Ora c'è una punizione sulla tre quarti a favore della Castiglionese, tre quarti campo del Poggi Bonzi, vediamo quello che potrà succedere. Sulla palla ci sono sia Tenti e sia Mercuri, vediamo chi dei due dovrebbe essere Mercuri a battere, ma non per un tiro in porta ma per qualche colpo di testa per un compagno, ecco, si batte Mercuri tira direttamente in porta, ma molto fuori dai pali della porta. Oggi Bonsese questo tiro ci ha provato, ma non possiamo nemmeno dire che è un'occasione. Ecco, c'è un'altra sostituzione per il Poggi Bonsi, vediamo chi esce. Nel frattempo la Castionese ha sostituito il numero 11 Bencini con il 20 Parisi, tre sostituzioni contro tre, vediamo, esce l'11 del Poggi Bonsi che è Giana, al suo posto vediamo quando entrerà in campo che numero è, poi lo annoteremo sul nostro taccuino. Il gioco è ancora fermo, Giorgio, io qui se vuoi passare la palla a qualche collega, ecco, no, riprendi in questo momento con il Poggi Bonsi in possesso della palla.
2: Che naturalmente io appena posso torno a Castiglion Fiorentino, d'accordo?
6: Va benissimo.
2: Allora, riprendiamo dallo studio, vediamo chi deve intervenire. Intanto c'è, se non vado errato, Chiovoloni, sì, dalla Fratta. Allora, lì il risultato era abbastanza consistente per la Fratticciola.
7: Si riaccende la speranza per i padroni di casa della Fratta Santa Caterina qui al Burcinella, dove Viti Filippo della squadra locale segna il gol del 2-3 sempre per la Fratticciola. Fratta Santa Caterina 2, Fratticciola 3.
2: Bene, questo è il risultato quindi di questa gara che ancora non è finita. Ancora credo che il risultato di Spogliano sia lo stesso comunicatoci da nostro Enrico, quindi eccolo, forse lo possiamo anche vedere se non va delato, ma ancora eccolo qua, forse eccolo qua. Spogliano 0, Viciomaggio 1, e quindi e anche a Lucignano il primo tempo era terminato con Lucignano 1, Olmo Ponte 0. Questi sono i risultati naturalmente dei primi 45 minuti. Forse c'è un gol a Cortona, lo vedo, sì, Cortona che ha pareggiato, Cortona 1, Settignanese 1, quindi il risultato che torna in parità allo stadio Santi Etienzi dopo che la Settignanese è stata lungamente in vantaggio per una rete a 0. Però tengo ancora volontariamente la linea perché ci potrebbero essere delle novità anche a Montagnano, infatti vedo Giommetti che sta per intervenire, allora ne approfitto per aggiornare i risultati del campionato di eccellenza. Antella Figline 1-1, Castiglionese Poggi Bonsi 0-0, è l'unico risultato di parità. Collegiana 1, Sansovino 0, Montespertoli 2, Audax Rufina 1, San Giovannese 3, Barberino Tavarnelle 0, poi Sestese e Lastigiana 2-2, a Signa Baldaccio Bruni 2, Signa 0, al campo di Cerchiaia abbiamo detto al Ceccarelli, Valentino Mazzola Siena 0, Sport Club Asta 1. Allora, qualche attimo ancora, mentre il Montagnano ricordo che stava conducendo per una rete a 0 grazie al gol di Accosti segnato al 13° del primo tempo, per cui vi segnalo il gol dell'Alleanza Giovanile dell'Africo sul campo dell'Alleanza Giovanile, e io se ho la possibilità vorrei verificare anche tutti i risultati del campionato di promozione. Ancora qualche attimo, prendo tempo per vedere se naturalmente il nostro Giommetti ha qualche novità, magari se no andiamo in qualche campo. No, ecco, pronto il collegamento, quindi Giommetti da Montagnano, lo mandiamo subito in onda per Montagnano e del Club Incisa.
8: Intervengo qui da Montagnano, siamo al 10° minuto della ripresa, risultato sempre Montagnano 1, Incisa 0, grazie al gol messo a segno al 13° da Corti su una bella azione sulla sinistra di Fucci. In questi 10 minuti non è successo assolutamente nulla, nessuna azione di rilievo, le squadre sono messe sempre nello stesso modo in campo, senza cambi, senza nessuna sostituzione, e il Montagnano sta cercando di fare la partita. Ora in questo momento c'è un angolo a favore della squadra di casa del Montagnano, aspettiamo questo angolo e poi daremo la linea allo studio. A Roma no, che si porta sempre sulla lunettina del calcio d'angolo, sarà lui lo specialista del calcio d'angolo, del Montagnano, dei calci piazzati. Quindi ecco che Romano è pronto per il calcio d'angolo, vediamo se opta per l'opzione palla altinare oppure ci sono anche, ecco che batte di destro, la palla viene respinta dalla difesa dell'Incisa, recupera la palla Piantini la dà indietro al proprio portiere Pacini, quindi nulla di fatto quando siamo all'11° minuto della ripresa qui a Montagnano 1, Ideal Club Incisa 0, voi studio.
2: Bene, i risultati dagli altri campi, chiudiamo il collegamento da Montagnano. Acquaviva 0, Rescoreggello 1, Dicomano 0, Africo 1, Audace Galluzzo 0, Alberaro 1, Casentino 0, Sina Lunghese 3, Centro Storico Le Boschi e Nova Fogliano 0-0, Cortona Capocia Settignanese 1-1, Cuvino 0, Pontassieve 2 e poi il risultato di Montagnano che abbiamo sentito. Montagnano 1, Ideal Club Incisa 0. C'è un collegamento che è pronto, anche se pur breve, credo che ci sia una variazione. Ascoltiamola insieme di Grotti da Poppi. Grotti.
9: Quinto minuto del secondo tempo, rigore per la Sina Lunghese, Bucaletti al dischetto, calcia male e Umbra lo para.
2: Allora, sentite che la Sina Lunghese addirittura ha fallito un calcio di rigore, poteva portare a 4 gol e noi torniamo a Castiglio Fiorentino, Claudio.
6: Siamo nel periodo dei 3 minuti di recupero, sempre 0-0, Castiglio in avanti dopo un periodo in cui Poggi Bonzi ha effettuato un forcing abbastanza importante per tentare di vincere la partita, ma ora tocca alla Castiglionese da una parte e dall'altra. Vediamo che c'è Mercuri, si destreggia sulla sinistra, il suo tiro viene rimpallato da un giocatore avversario e va in fallo laterale a favore della squadra degli uomini di Morelli. Intanto il tempo è più un minuto di recupero già trascorso, ne mancano altri due perché il signor Fumi di Ciampino decreti la fine delle ostilità qui a Castiglio Fiorentino. Siamo al limite dell'area ancora, vediamo tenti la scodella in mezzo per un giocatore viola che non interviene, poi c'è Menci in competizione con un avversario, ancora in avanti la Castiglionese nella metà campo del Poggi Bonzi, forcing della viola sui biancorossi, no, anche questo è la fotocopia dell'errore di prima, del cross di prima di Bencini, troppo forte fuori dalla portata di tutti, fallo di fondo e quindi il Poggi Bonzi ripartirà con un calcio dall'area piccola da Colcerone, grandi due suoi interventi nel primo e nel secondo tempo, due traverse colpite dalla squadra ospite, praticamente due minuti l'una dall'altra da distanza ravvicinatissima, buon per la Castiglionese che non si sono concretizzati in rete. Ecco ora Banelli ancora in avanti, Banelli per Mercuri per Tenti, Marco Tenti ancora viene in avanti, vediamo quello che decide di passare la palla a Lucatti viene oggetto di fallo ma l'arbitro lascia correre, si lotta a centrocampo su tutte le palle, qualche fallo un po' diciamo non molto ortodosso ma l'arbitro non fischia. Vediamo il numero 24 Gasparri che aveva perso la palla, andava a cercarla, poi la stessa è andata in fallo laterale a favore degli ospiti, cross al mezzo, Balli si fa trovare pronto, lunghissima la sua traversata, finisce in questo momento la partita Giorgio 0-0, una partita che poteva vincere sia l'una sia l'altra squadra, probabilmente il pareggio contenta ambedue le squadre,
2: comunque un punto ben salutato, d'accordo?
6: Sì perché il Poggi Bonzi ha fatto due traversi, alla prossima occasione
2: insomma avevamo ragione noi quando dicevamo rispettiamo il Poggi Bonzi perché è ripartito e probabilmente si farà sentire durante il campionato. Allora certo. È tutto rimandato al commento naturalmente che serve per il telegiornale, certo. D'accordo?
6: Stai tranquillo Giorgio.
2: Benissimo. Ciao. Allora, ora io dovrei sentire, verificare il risultato finale che manca quello di San Giovanni Valdarno, diceva 3-0, figuratevi un po' se la San Giovannese sia cambiato qualcosa contro il Barberino Tavernelle, però insomma verifichiamolo e sentiamo con Massimo Bagiardi com'è il finale di questa gara. Massimo.
10: 4-0 il finale, l'arbitro ha decretato proprio qualche istante fa la fine di questa partita, che è stata totalmente a favore della San Giovannese. Ribadisco, 4-0 degli azzurri sul Barberino Tavannelle, hanno praticamente archiviato la pratica di ragazzi di Lamberto Magrini nel primo tempo, nel giro di un quarto d'ora, prima con Castrovilli, poi Mencagli e successivamente Mussi, poi nella ripresa una manciata di secondi dalla fine c'è stato anche gloria per il 18enne ucraino Kashuk, che in area con un colpo di piatto destro ha messo alle spalle dell'estremo ospite il gol che ha arrotondato ulteriormente la situazione per una partita che non ha avuto storia fine dalle sue prime battute. Ribadisco, il finale da San Giovanni Valdarno sulle note di azzurro San Giovannese 4 Barberino Tavannelle 0. A risentirci tra una settimana, quando gli azzurri saranno di scena a Poggi Bossi.
2: Bene, grazie, grazie Massimo. Bene, allora, prossimo partito avete sentito Poggi Bossi. Ci siamo dimenticati invece di sentire quella che sarà la partita della Castiglionese nel prossimo turno, ma noi rimediamo subito, ci andiamo a vedere, quindi più semplice di così. Naturalmente andiamo a vedere il calendario e appureremo qual è il prossimo impegno della Castiglionese, che giocherà sul campo dello Sport Club Asta, probabilmente il Bertoni di Siena, senza probabilmente, quindi Castiglionese che sarà impegnata in quel di Siena contro lo Sport Club Asta. Allora, vediamo che ci sono alcuni aggiornamenti, partiamo subito da Poppi.
11: La Siena Lunghese perde anche Tacchini per un infortunio, è costretto a uscire il centrocampista Siena Lunghese, vediamo adesso chi entrerà al suo posto, ma trattandosi di infortunio nessuno è pronto per fare il suo ingresso in campo, quindi la Siena Lunghese momentaneamente in 10.
2: Bene, il risultato, ma naturalmente male questi infortuni iniziali. Mi segnala Marco Pieroni, il regista, dice il Cortona Capoci ha pareggiato, ma insomma lo abbiamo detto da un po', eh? Corrispondenza da Signa, Baldaccio, Signa 0, Baldaccio 3 finale. Zoi, dal Galluzzo.
12: Siamo arrivati al 15° del secondo tempo qui al Galluzzo, il risultato è sempre di 1-0 per l'Alberoro, ma c'è da segnalare cambiato il clima, il Galluzzo ha iniziato in un modo prorompente cercando il pareggio a tutti i costi, l'Alberoro gioca di rimessa, ci sono state delle situazioni pericolose un po' per tutte e due, però ci sono state più occasioni per Galluzzo. Al secondo era subito Anton Giovanni che al volo sfiorava il palo, e invece al 13° era Rosi ancora per il Galluzzo che da pochi passi mirava fuori, davvero due occasioni importanti. Al 14° era invece l'incursione di Scatizzi che a tu per tu con il portiere si faceva parare il tiro, davvero era un gol quasi fatto e invece il portiere è stato bravo. Al 15° era ancora il Galluzzo con Rachidi che di testa colpiva male a tu per tu col portiere, ma la palla finiva fuori, la schiacciava male e usciva fuori, fallendo il pareggio per il Galluzzo. Adesso in questo momento siamo al 18° del secondo tempo, il risultato è sempre di 1-0 per l'Alberoro, ma il Galluzzo si è reso pericoloso più volte per la squadra di Mister Franchi. A voi la linea.
13: Prendo nuovamente la linea da Spoiano per comunicare che al 14° del secondo tempo il vice omaggio raddoppia. C'è stata un po' una disattenzione difensiva dello Spoiano, il più lesto di tutti a fondarsi sul pallone era Rossi Leonardo, che con un sinistro insaccava alle spalle dell'incolpevole Bernardini. Giunte al 15° Spoiano 0, vice omaggio 2, restituisco al studio.
2: Bene, grazie. Allora, Firenze e Liglia con noi?
14: Firenze. Devo prendere proprio la linea perché siamo arrivati al 10° della ripresa e proprio in questo momento il centro storico Lebowski passa in vantaggio sul Poiano. Un'azione originata da un calcio di punizione dalla tre quarti destra battuto da Lorenzo Calbi, è piombato in mezzo all'area dove la difesa del Foiano decisamente non ha fatto del suo meglio, ha lasciato che il pallone rimanesse in aria, tra l'altro a livello aereo è intervenuto Gabriele Vangi, vecchia volpe d'area di rigore, che di testa da 5 metri è riuscito a battere Lombardini. Quindi dopo appena 10 minuti, perché ricordiamo siamo in ritardo di un quarto d'ora rispetto all'orario previsto, 10° esatto in questo momento, centro storico Lebowski 1 Foiano 0, gol di Gabriele Vangi di testa. Ti restituisco la linea, Giorgio.
2: Bene, dunque terremo conto di questo risultato, ma ti chiameremo spesso naturalmente. Allora, visto che sei anche in ritardo, allora andiamo nuovamente con qualche altro campo. Vedo che qualcun altro sta per aggiornarsi il risultato. Vediamo che cosa c'è qua. Antella Figline, finale 1-1. Signa 0, Baldaccio 3, finale Sestese Lastrigiana 2-2. Poi abbiamo sentito il vantaggio del centro storico Le Boschi sul Foiano per 1-0. Qui per la coppa che succede a Lucignano, ha pareggiato l'Olmo Ponte, quindi Lucignano 1, Olmo Ponte 1, il gol di Chienne. C'è Giometti che sta registrando. Sì, è vero. Prima abbiamo detto del pareggio, naturalmente del Cortona Camucia, ma non avevamo detto l'autore del gol, e dovrebbe essere ovviamente, se non vado errato, lo avevo scritto da qualche parte, adesso non lo ritrovo più. Va bene, allora lo volevo dire prima e poi me ne sono dimenticato. Dunque, allora andiamo avanti con il risultato. Sì, Del Boschi l'abbiamo già detto, l'abbiamo sentito in diretta qui il gol di Vangi. Poi qui ci sono due collegamenti, uno con Giometti che è il più urgente. Giometti,
8: siamo al 20° minuto, qui a Montagnano, risultato sempre Montagnano 1 Incisa 0. Del primo collegato c'è stata il 15°, la prima sostituzione per l'Incisa, esce il numero 7 Scala, entra il numero 21 Masi. Poi al 17° sostituzione risponde mister Bonini del Montagnano con l'uscita di Romanò e l'entrata di Oliveros, nuovo acquisto del Montagnano. Però al 18° minuto c'è stata una doppia occasione per l'Incisa, la difesa del Montagnano si è distratta, la palla è arrivata a Espinosa, Espinosa ha tirato subito un bel destro e Acini ha respinto di pugno, la palla però è arrivata di nuovo a un...
2: Scusa Giometti, ma l'autore del gol del Cortona è Sic, naturalmente è stata una sfida con me stesso, dovevo ritrovarlo, quel foglietto era qui, ha svolazzato in terra e quindi l'ho ritrovato prontamente. Ti ridò subito la linea, caro Giometti.
8: Un giocatore dell'Incisa, esattamente a Cassigoli, che sulla destra ha tirato subito immediatamente, ma la difesa del Montagna ha respinto, quindi respinge questa, cioè annulla questa doppia occasione dell'Incisa. Ripeto il risultato quando siamo esattamente al 21° minuto del secondo tempo. Montagnano 1, Incisa 0. A voi studio.
13: Prendo nuovamente la linea da Spoiano per comunicare che al 20° del secondo tempo il Vice Omaggio passa sul 3-0. Azione in velocità bellissima del neo entrato Rotelli, che si inviolava sulla fascia, metteva il pallone dietro e Savini con un bel sinistro insaccava alle spalle dell'incolpevole Bernardini sotto l'incrocio. Spoiano 0, Vice Omaggio 3. Restituisco allo studio.
2: Un attimo, fermi tutti le macchine perché mi arriva un finale in questo momento incredibile. Ma insomma, comunque lo leggo perché così è. Finale a Colle Valdelsa, Collegiana batte Sansovino 2-0 al 45° raddoppio di Coviello, dopo che naturalmente il giocatore in precedenza aveva messo a segno il primo gol di questo campionato ed era Donati. Quindi Collegiana 2, Sansovino 0. Allora andiamo nuovamente con un collegamento. Luca Picchiotti, Luca.
1: 20° della ripresa ad Acquaviva, sempre il giallo in vantaggio per 1-0 con i padroni di casa che spingono ma non riescono a trovare le misure giuste per poter entrare nella difesa ospite, che ha sofferto non tantissimo. L'Acquaviva può fare, deve fare assolutamente di più per meritarsi il pareggio. Poco fa però una conclusione dalla distanza di Graziani trovava il portiere Sorelli pronto alla respinta, mentre prima, una decina di minuti prima, Santi Cioliguerri in due occasioni respingeva le conclusioni dell'attaccante ospite Dini. Risultato che per ora non cambia, Reggello sempre in vantaggio da Coria per 1-0, siamo al 23° del secondo tempo.
7: Riprendo la linea qui dal Burcinella per Fratta Santa Caterina contro Fratticciola per la Coppa Toscana. Il risultato resta sempre fermo sul 3-2 per la squadra ospite. non ci sono interventi gravosi o particolarmente importanti da segnalare, se non che le squadre hanno preso entrambi una grinta non ancora vista in tutti i minuti della partita. Linea a te, Giorgio.
4: Attenzione, intervengo ancora per l'ultima volta dallo stadio del Bisenzio di Signa per segnalare che in pieno recupero al 48esimo minuto la Baldaccio Bruni ha realizzato la rete che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-0. È stata una buona azione orchestrata sulla destra dal neo entrato Bacchi, un giocatore che si è molto distinto nell'ultima parte della gara in fase offensiva. Bacchi è arrivato quasi sul fondo, poi ha tagliato un pallone al centro, pallone che un compagno ha raccolto in mezzo all'area e ha messo in rete per il definitivo 3-0. Quindi io restituisco la linea allo studio dando il risultato finale qui dal Bisenzio. Baldaccio Bruni batte Signa 3-0 e a dopo per un commento finale.
2: Grazie Nico. Allora a sesto invece è terminata 2-2, ma prima sentiamo Zoe.
10: Siamo al 27esimo del secondo tempo, prendo la linea qui da Galluzzo e l'Alberoro è passato in vantaggio ancora, il secondo gol di Braccalenti su un bel calcio d'angolo di Gisti. Braccalenti di testa insaccava un gol limpido che porta a 2 le reti dell'Alberoro. Un minuto prima c'era stato la doppia occasione per l'Alberoro. In questo momento c'è stato l'atterramento in aria di un giocatore del numero 17 del Galluzzo e l'arbitro decretava il rigore. È un po' dubbio questo rigore, ma purtroppo era in aria e è stato atterrato da Galantini, quindi il Galluzzo ha l'opportunità di accorciare le distanze. Sulla palla abbiamo il numero 4 Giannassi davanti a Balucani. In questo momento attimi di attesa, fischia l'arbitro, tiro e insacca 2-1 per l'Alberoro. Il Galluzzo accorcia le distanze, Balucani aveva intuito la palla ma è all'angolino e il Galluzzo è sul 2-1.
7: È finita a Sesto Fiorentino dopo 4 minuti di recupero la gara tra se stesse e la Strina. È terminata con il risultato di 2-2, vantaggio della se stesse al 9 minuto con Zei, pareggio di Prezza all'11esimo e vantaggio esterno al 44esimo con un gol di Pezzano realizzato in posizione dubbia, e le immagini che abbiamo potuto rivedere tolgono ogni dubbio a favore appunto dell'ipotesi che il giocatore in maglia rossa della Lastrigiana fosse almeno di mezzo metro, forse oltre comunque la linea dell'area di rigore sulla quale non era nessun difensore della se stessa. La se stessa ha reagito bene nel secondo tempo, ha avuto qualche occasione al 17esimo del secondo tempo. Il numero 11 Sardina si è visto ribattere un tiro da distanza ravvicinata da parte del portiere e poi al 23esimo è arrivato il gran gol del nuovo entrato Roby, che riprendendo un bel lancio di Zei ha fulminato di sinistro, sempre da sinistra, il portiere della Lastrigiana. Diciamo che il 2-2 è macchiato dal gol della Lastrigiana, comunque il risultato rimane quello. Un'immagine molto positiva della se stessa, che pur priva ancora di giocatori in attacco come Ermini, come Fiorentino, di un giocatore a centrocampo come Dianda, che ha potuto utilizzare Roby solo nel secondo tempo, è apparsa molto molto vivace, più degli avversari, che comunque sono una
15: squadra che è ben impostata, ben messa in campo e che ha cercato di contenere al massimo quello che poteva essere una predominanza dei padroni di casa. Chiudiamo qui il collegamento, alle prossime occasioni, Enrico Badini.
2: Bene, grazie Enrico. Allora, risultati finali, poi chiudiamo questo capitolo dell'eccellenza. Prima giornata, Antella Figliene 1-1, Castiglionese Poggi Bolsi 0-0, è l'unico risultato di parità con mancanza di reti. Collegiana batte Sassovino 2-0, Montespertoli 2, Audax Rufina 1, San Giovannese 4, Barberino Tavernelle 0, Sestese Calcio Lastigiana 2-2, Assegna Baldaccio Bruni 3, Segna 0 e poi allo stadio 15 Carelli, Valentino Mazzola Siena 0, Sport Club Asta 1, che sarà il prossimo avversario della Castiglionese, sicuramente allo stadio Bertoni di Siena. Allora, hanno vinto Baldaccio Bruni, San Giovannese, Collegiana, Montespertoli, Sport Club e Asta. Hanno pareggiato Lastrigiana, Sistese, Antella, Figline, Castiglionese. Sconfitte quindi per naturalmente l'Audax Rufina, Valentino Mazzola, Sansovino e poi Valentino Mazzola e il Barberino Tavernelle insieme al Signa. Prossima turno, naturalmente la seconda giornata che vedremo prossimamente. Allora vediamo cosa succede sugli altri campi. Intanto abbiamo detto, abbiamo sentito appunto che al 72esimo il Galluzzo stava perdendo per 2-0 sull'Alberoro, poi al 74esimo questo calcio di rigore di Rachidi che ha accorciato le distanze e ha riaperto la partita sul Galluzzo 1-2. Io direi di tornare in quel di Firenze perché lì si gioca una partita importante, quel centro storico Le Boschi. Fogliano stavano vincendo i padroni di casa per 1-0 e adesso sentiamo invece come stanno andando le cose con Lorenzo Badì. Lorenzo, a te.
14: Allora, in questo momento il Fogliano sta effettuando due cambi, il punteggio non è cambiato e il centro storico Le Boschi è ancora in vantaggio per 1-0 sul Fogliano. Siamo esattamente alla metà del secondo tempo. Poco fa il Fogliano aveva provato ad andare vicino alla rete con un'ottima iniziativa sulla destra di Guerrini che si era centrato chiuso da Valgimiglia all'ultimo minuto. Dopo il calcio d'angolo non c'è stato nessun esito. Il centro storico Le Boschi che chiaramente si è avvantaggiato dell'ottima partenza del secondo tempo, ma in realtà non ha fatto molto di più. In questo momento sta giocando piuttosto bene nel cercare di contenere la squadra della Val di Chiana, che ora usufruisce di un calcio di punizione dalla sua tre quarti che viene affidato al capitano Andrea Lombardi. Non c'è in realtà un gran movimento in avanti e quindi si rimane sulla difensiva. Michelangelo Guidarelli, il regista amaranto, oggi autore di un'ottima partita, non sa a chi dare la palla, prova una verticalizzazione ma il passaggio non va a buon fine e Le Boschi può provare a ripartire in contropiede sulla fascia destra. E ribadisco il parziale, siamo arrivati al 24esimo minuto del secondo tempo, centro storico Le Boschi 1, Fogliano 0. Devo fare una rettifica perché la rete di Vangi sì, stava segnata da Vangi, ma di piede, non di testa. Di testa era intervenuto il difensore Giuntoli e poi dopo il rimpallo Vangi aveva ricorretto di piede. Questo conta poco, però tant'è. Centro storico Le Boschi 1, Fogliano 0, linea allo studio.
16: Prendo la linea della Gerina, Rassina al 36esimo è pervenuto al pareggio con un calcio di punizione dal limite ben calciato da Saracino che metteva le spalle del portiere della Terina, nulla da fare. La Terina 1, Rassina 1, restituito.

0: Spinuzzi sulla destra, vediamo se questa volta Montagnano è esattamente Torsoni, la mette in mezzo, questi la stoppa, ancora questi sta facendo, saltano sul diretto avversario, la palla fuori area, Borghesi entra in area, perde la palla e credo che possa ottenere il calcio d'angolo, infatti è così, calcio d'angolo per il Montagnano quando siamo esattamente al 31esimo minuto del secondo tempo. Aspettiamo questo calcio d'angolo per poi dare la linea allo studio. C'è sul punto di battuta il nuovo entrato del Montagnano, Mancinelli. Vediamo che c'è anche una sostituzione da parte del Montagnano, esce esattamente il numero 5 Nocentini ed entra il numero 16 Vega, quindi già un altro buon acquisto del Montagnano che entra al posto di Nocentini. Si porta subito in aria Vega, vediamo, angolo che ci pensa Mancinelli, nuovo entrato, ecco che siamo pronti per battere questo calcio d'angolo, la palla in aria e c'è la rete subito, credo che sia addirittura del nuovo entrato Vega, no, del numero 20, scusate, Oliveros era entrato poco fa, quindi esordio con il gol per il nuovo acquisto del Montagnano. Quindi siamo al 31esimo, 2-0 Montagnano contro l'Incisa. Voi studio.
1: Prende nuovamente la linea della Terina al 37esimo su calcio di punizione dalla tre quarti, battuto da Sarracino. La Ferla di testa metteva in rete Rassina 2 e la Terina 1. Restituisco la linea allo studio.
2: Lo studio che si inserisce perché vuole appunto ancora replicare i risultati della prima giornata del campionato di eccellenza girone B. Antella Figline 1-1, Castiglionese Poggi Bonzi 0-0, Coligiana 2 Sansovino 0, Montespertoli 2 Audax Rufina 1, San Giovannese 4 Barberino Tavarnelle 0, Sestese Lastigiana 2-2, Assigna Baldaccio Bruni 3 Signa 0, Valentino Mazzola 0 Sport Club Asta 1. Allora, vediamo ancora quello che potremmo fare. Potremmo intanto ascoltare un po' di commento di questa Signa Baldaccio Bruni con una vittoria schiacciante dei biancoverdi della Val Tiberina che domenica prossima esordiranno in casa allo Stadio Buitoni. Nico.
3: E allora iniziamo il nostro ultimo collegamento per questa domenica dal Bisenzio di Signa, ribadendo il risultato finale che ha visto la Baldaccio Bruni imporsi nettamente sul Signa per 3-0, e vi dobbiamo anche l'ultimo gol che ci siamo un po' scordati di riferire in cronaca, la rete realizzata appunto al 94esimo minuto da Del Siena, Del Siena che irrompendo da sinistra ha recuperato il bel traversone basso di Bacchi dalla destra per poi tradurre in rete a pochi passi da Dainelli il pallone del definitivo 3-0. Beh, insomma, che dire, una prima giornata che ha mostrato le due facce della stessa medaglia.
2: Bene, un attimo solo perché andiamo a sentire Grotti che interviene da Poppi.
4: Ventesimo a Poppi, il Poppi segna il gol dell'1 a 3. Il Sanghese si era da qualche minuto tirata troppo indietro, forse un po' tardivo il cambio che sta eseguendo adesso mister Testini, che toglie dal campo Bucaletti per far entrare il Sacco. Bucaletti era stremato e erano già un quarto d'ora che non ce la faceva proprio più palesemente, però adesso il risultato è 3-1 all'80esimo minuto, partita che poteva essere chiusa se Bucaletti segnava il rigore del 4-0, che invece a questo punto viene riaperta dalla formazione del Casentino.
3: Quella bella e positiva riguarda la Baldaccio. Tutto bene per la formazione di Battistini che vince in maniera nettissima una partita dominata dal primo al 90esimo minuto sul piano del gioco e delle occasioni, con un inarrestabile sbardella che ha fatto tutto da solo, ha fatto reparto, ha fatto impazzire la difesa del Signa, ha realizzato due gol, è andato vicino a realizzare anche la tripletta personale, alla fine gli avanza anche un rigore che era nettissimo e che non è stato concesso dall'arbitro Marchi nei minuti iniziali del secondo tempo, e poi il vantaggio repentino che ha indirizzato la partita, vantaggio realizzato dal numero 9 Angarese con una bella conclusione dai 20 metri che si è insaccata a mezza altezza alle spalle di Dainelli. Il raddoppio poi sempre di sbaglio.

0: Bardella al ventesimo della ripresa, è stata molto bella l'azione di contropiede con Bartoccini che lo ha lanciato in profondità. Sbardella ha raccolto il pallone, è entrato in area e ha tagliato fuori Dainelli con una conclusione in diagonale che si è spenta in rete alla destra del portiere Signese. E poi la rete realizzata da Del Siena, ve la ricordiamo, ve la ribadiamo, c'è stata una bella ripartenza sulla destra del neo entrato Bacchi, ragazzo che è entrato molto bene in partita. Bacchi è andato via in progressione e poi giunto quasi al limite dell'area ha tagliato dentro un pallone dalla parte opposta dove è giunto Del Siena che lo ha ribadito in rete da pochi passi.
1: Bene, un attimo ancora perché ci sono ancora novità da Poppi.
2: 83esimo, la Casentino l'ha riaperta davvero perché segna il 2-3 su una palla calciata da Forte. Marini non la trattiene, un altro giocatore da Casentino la ribadisce in rete, quindi sono 3-2 in questo momento all'83esimo minuto.
1: Bene, allora andiamo bene, non bene certo per la Sina Lunghese perché è fallito il calcio di rigore che poteva portare sul 4-0, adesso il risultato 3-2, per fortuna che siamo quasi alla fine, ancora Nico.
0: E poi c'è la faccia della medaglia, quella scura, quella riguardante il Signa. Tutto o quasi da rifare per la squadra di Gambadori che ha sofferto in difesa non solo le puntate di Sbardella, ma anche le incursioni di Giacomo Giorni e Bartoccini e che non è riuscita a centrocampo ad impostare il proprio gioco. Troppo lenta ed involuta la manovra portata avanti dal giovane classe 2008 Manescalchi e da Soldani che non sono riusciti né a supportare l'azione degli esterni e neanche a lanciare la coppia d'attacco formata da Dall'Ai e da Lorenzo Tempesti.
1: Bene, ancora sospendiamo il commento sempre di Nico Morali che sta commentando appunto Signa 0 Baldaccio 3 e andiamo sul campo di Firenze perché così ci sinceriamo. Qual è il minuto di gioco e il risultato? A te Lorenzo.
3: È scattato in questo momento il 32esimo della ripresa, il punteggio non è cambiato, centro storico Le Boschi 1, Fogliano 0, il Fogliano ha da poco sostituito proprio Riccardo Gemondo che era entrato a metà del primo tempo in luogo dell'infortunato Smansar con un altro ragazzo, Iago Pratesi, e gioca in questo momento a 3 punte. Fratesi, appunto, Francesco Lombardi e Gabriele Guerrini. E infatti si trova a ridosso dell'area di rigore avversaria, soffrisce in questo momento di una rimessa laterale dalla sinistra. Lunga rimessa in mezzo Guerrini, ma attenzione, era stato l'inserimento del capitano Andrea Lombardi a spaventare la retroguardia grigionera. Lombardi è arrivato con il piattone destro praticamente all'altezza del dischetto del rigore, ma non è riuscito a inquadrare la porta. Il pallone finisce al lato, un giocatore del Le Boschi rimane a terra, nello specifico il subentrato Tommaso Ciabatti, quindi il gioco è fermo e la tattica chiaramente abbastanza comune qui in promozione e comunque nel calcio in generale di spezzettare il gioco quando la squadra è in vantaggio e rischia di andare in difficoltà sta dando i suoi buoni frutti. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo in favore del centro storico Le Boschi, incaricato, se ne incaricherà il portiere Niccolò Vivoli, che però in questo momento ancora i giocatori hanno qualcosa da dire all'arbitro, quindi il gioco non riprende. Per il momento ti restituisco la linea, ribadisco il parziale, Le Boschi 1, Fogliano 0, siamo al 33esimo minuto della ripresa. A te la linea, Giorgio.
4: 42esimo della ripresa d'Acquaviva, forse in finale dei padroni di casa che poco fa sono andati vicini al pareggio, ci stanno provando in tutti i modi con due conclusioni, la prima con Daniele Vazzo che su punizione chiamava Sorelli alla deviazione in corner e poi Antolini al volo a centroaia batteva con la palla che sfiorava il palo. Manca veramente poco, ma adesso l'Acquaviva ha trovato finalmente la spinta giusta per poter provare a pareggiare una partita che sembra in parte stregata. Comunque il risultato non è cambiato e non cambia. 43esimo del secondo tempo, Raigello 1, Acquaviva 0, linea allo studio.
1: Sì, per la Coppa vedo Carriglia 0, Ambra 3, poi andiamo adesso a sentire ancora No, attendiamo un attimo perché c'è qualcuno che deve intervenire. C'è anche un commento di Claudio Burroni su questa gara, sentiamolo.
5: Questa prima di campionato per Viola di Morelli vedeva l'opposti ai biancorossi e Poggi Bonsi, che erano retrocessi dalla D la scorsa stagione. L'impegno era importante per l'undici di casa, visto il blasone dell'avversario, che senza pensiero alla Coppa Toscana si debbono ora concentrare in tutto e per tutto in questa competizione. Più pericoloso e volitivo il Poggi Bonsi nei primi minuti, ma al ventesimo c'è una respinta con i pugni di Cerone su tiro di un giocatore cassionese. C'è un altro colpo di testa di Lucatti, che però non impensierisce il numero uno ospite. 34esimo, paratona di Cerone su tiro di Marchini, che ha ben tirato in porta con una notevole potenza. 51esimo, ancora destro di Mercuri, parato a terra da Cerone. Si arriva al 55esimo, quando Marchini tira, ma la palla viene deviata all'ultimo. Poi c'è una punizione di Mercuri, altra paratona di Cerone al 58esimo. Si arriva al 65esimo, tocca agli ospiti tirare verso Balli con Lorentini, ma la palla va fuori. 75esimo, c'è la prima traversa di Kane, paura per la cassionese. Passano due minuti, al 77esimo, altra traversa per gli ospiti. Il Poggi Bonsi prova a fare il colpaccio, ma la cassionese resiste, anzi, nei minuti finali preme con insistenza la squadra ospite nella sua metà campo. Azioni da rete per la verità non ci sono, ma solo mischie in area. Finisce in parità una buona partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, e la porta e la posta che sono divisi non fa una grinza. A risentirci la prossima volta, da Claudio Burroni.
6: Comunico il risultato finale: da Laterina Rasina batte Arno Castiglioni Laterina 2-1, con reti nel secondo tempo di Sarracino e Sparta per il Rasina. Restituisco la linea allo studio.
1: Bene, il risultato di Cubino 0 Porta Sieve 3, perché aveva segnato Calosi all'88esimo, poi al 92esimo ancora Calosi, ha portato a 4 i gol del Porta Sieve. Cubino 0 Porta Sieve 4. Allora, vediamo se ci sono ancora altri collegamenti. Per ora il momento no. Allora torniamo naturalmente a quello che è stato il commento di Nico Morali.
0: Questi ultimi non hanno praticamente mai toccato palla, e l'unico che è riuscito a farsi vedere nel secondo tempo è stato Flachi, con una conclusione però piuttosto debole, che è finita all'MLM tra le braccia protese di Vassallo. Così come nel primo tempo era finita nello stesso modo una conclusione sempre dalla media distanza proposta da Manescalchi. Troppo poco per il Signa, che come detto non è riuscito né ad aggirare la difesa angherese sugli esterni e né a riproporsi per vie centrali. Qualcosa sicuramente manca ancora a livello di preparazione atletica per la formazione di Gambadori, che è parsa piuttosto lenta e che quindi nella manovra di costruzione prevedibile per quel che riguarda la fase di interdizione della Baldaccio, che attraverso Bruschi e Matteo Giorni è stata praticamente implacabile, non concedendo niente agli attaccanti piuttosto sterili, in vero quest'oggi, Canarini.
1: Bene, allora ancora un attimo perché c'è Stefano Cevoloni.
7: Qui al Burcinella, il 44esimo del secondo tempo, Grilli per la Fratta Santa Caterina pareggia le sorti della gara, segnando il gol del 3-3 contro gli ospiti della Fratticciola. Linea allo studio.
1: Mamma mia, che partita! Che partita la Fratta Santa Caterina Fratticciola in vantaggio. Gli ospiti si sono fatto raggiungere 3-3, ma ancora la partita credo che non è finita. 3-3. Non capita mica spesso di segnare 6 gol o di vedere 6 gol in una gara. Allora, vediamo qua. In seconda categoria, girone I. Laterina, Rassina 1-2, finale, quindi Rassina batte Laterina 2-1, invece Fortis Arezzo Pieve al Toppo, il risultato finale è di 2-2. C'è qualcuno che vuole segnalare qualcosa? Sì, Cubino 0 Porta Sieve 4, lo avevo già detto, i due gol all'88esimo e al 92esimo sono stati segnati da Calosi. C'è Giometti che cerca di intervenire, lo faremo parlare fra qualche istante. Vediamo se riusciamo a concludere questo commento di Nico Morali. Dai.
0: Dura lezione quindi per il Signa, un duro ritorno alla realtà per una squadra che dopo essersi salvata ai playout avrebbe certamente voluto esordire in un modo decisamente migliore davanti al proprio pubblico. Bene invece la Baldaccio Bruni, che continua il trend, l'onda lunga del buon campionato disputato lo scorso anno. Ricordiamo che la Baldaccio era giunta settima a 44 punti, a pochi punti dalla zona playoff, e quest'anno sotto la guida di Battistini si ricandida a poter disputare un buon campionato. Sicuramente la gara di oggi, giocata qui al Bisenzio di Signa, ha lasciato veramente buone indicazioni. E allora io ribadisco il risultato finale e il tabellino: Baldaccio Bruni batte Signa 3-0 con le reti realizzate da Sbardella al secondo del primo tempo e al 20° della ripresa, e da Del Siena al 48° del secondo tempo. Con questo io saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno avuto la voglia e la pazienza di seguirmi fino a questo punto, e per oggi restituisco definitivamente la linea allo studio e al nostro Giorgio Fanelli.
1: Bene, bene, bene, grazie Enrico, grazie. Allora, c'è una cosa che ci preme, subito il collegamento con Poppi. Poppi.
8: Vinto 3-2, noi. Poppi, terminata la partita, Siena Lunghese batte Casentino Academy 3-2, rimonta nel finale della Casentino Academy, che però non è riuscita a pareggiare i conti in virtù dei tre gol messi a segno dalla Siena Lunghese nel primo tempo. È da dire che la Siena Lunghese era mangiata alla tranquillità quando Bucaletti ha sbagliato un rigore a metà del secondo tempo, sarebbe stato il 4-0, invece non l'ha realizzato, e poi la Casentino Academy con la disperazione è andata avanti, ha trovato due gol in 3 minuti tra l'80° e l'83°, finale un po' in affanno, ma partita che termina 3-2 per il rossoblù di Mister Testini.
1: Bene, è stata proprio un'avventura. Allora andiamo avanti con Stefano Giovoloni.
7: Colpo di scena qui al Burcinella, dove Viti Filippo,
1: che succede?
7: Per la Santa Caterina, porta la squadra locale in vantaggio per il 4-3 contro gli ospiti della Fratticiola. Linea allo studio.
1: 4-3 quindi per il praticamente per la Fratta Santa Caterina. E invece a Spogliano?
9: Dopo 2 minuti di recupero finisce la partita qui a Spogliano. Risultato: Spogliano 0, Vicio Maggio 3. Sicuramente non c'è stata partita per lo Spogliano. Vicio Maggio veramente ottima squadra, ben rodata e anche in forma, sia nel primo che nel secondo tempo, pues, diciamo che ha dominato. Per lo Spogliano è stata, diciamo, la prima uscita stagionale, domenica in vista dell'inizio del campionato. Ci sarà, diciamo, da analizzare gli errori fatti oggi, e domenica sarà subito importante, perché qui a Spogliano verrà l'Ostia e, come si dice, non si scherza, soprattutto perché il campionato e in ballo ci sono i 3 punti. Però complimenti veramente al Vicio Maggio, perché ottima squadra e tiene bene il campo giocatori di livello, di categoria. Ripeto il risultato: Spogliano 0, Vicio Maggio 3, le reti nel primo tempo di Arapi Arbert, è ad inizio ripresa Rossi e Savini. Restituisco la linea e noi ci si risentiamo domenica prossima, quando, come detto, qui a Spogliano verrà l'Ostia per la prima di campionato. Ora la Coppa, lo Spogliano affronterà il Tegoleto di mercoledì infrasettimanale, non questa settimana qui ma la prossima, il 23.
1: Bene, grazie Enrico. Allora,
9: dopo 2 minuti di recupero.
1: Allora, grazie Enrico. Adesso saluto anche Nello Baldolunghi, dalla Fratta Santa Caterina, che instancabilmente continuava a aggiornare il risultato sulla nostra chat di seconda categoria Girone I. Andiamo ancora ad Acquaviva. Allora, Luca Picchiotti.
10: Finale da Acquaviva, il Gello batte Acquaviva 1-0. Purtroppo parte male l'avventura in promozione, in questo campionato di promozione per il padrone di casa. Il Reggello capitalizza al massimo nel gol di Focardi del 27° del primo tempo. Poi l'Acquaviva resta anche in 10 per l'espulsione di Laudani, ma insomma le forze in finale non ha prodotto i risultati sperati. Ci si può fare molto di più in casa acquavivana. Il Reggello va a 3 punti e insomma l'Acquaviva intanto riparti la mercoledì in Coppa con il Foiano, e poi domenica nella trasferta di Africo. Un saluto da Luca Picchiotti, ribadisco il risultato da Acquaviva: Reggello batte Acquaviva 1-0.
1: Quello di oggi è un Bertini un po' stanco, reduce da un lungo soggiorno di mare sul mare Adriatico, in zona Porto Recanati, insomma il Conero da quelle parti, e quindi oggi era molto stanco.
11: 1-1 il risultato finale a Cortona fra Cortona Camusia e Settignanese. al gol di Cenni al 23° del primo tempo risponde Sec dopo 6 minuti della ripresa, un colpo da Camusia stoico che lotta contro tutto e contro tutti, porta a casa un punto veramente prezioso, perché al 16° del primo tempo viene espulso il giocatore portato da Camusia, Nione, per un fallo di reazione. Al 23° Settignani si passa in vantaggio con Cenni che sfrutta un rinvio errato di Tegli che butta il pallone addosso al numero 9 della Settignanese, con i palloni che si insacca beffardamente alle spalle del portiere del corpo della Camusia Tegli. L'inizio del secondo tempo si vede un corpo della Camusia nonostante l'inferiorità numerica proteso all'attacco con un paio di occasioni, e al 51° arriva il gol, bel lancio di Casoppini per Sec, uscita indecisa da parte di Romano e con un colpo di testa Sec manda il pallone Lemme alle spalle del portiere Romano. Corto Camusia poi rimane addirittura in 9 per l'espulsione per l'osso diretto, anche in questo caso di Tammariello. A questo punto la Settignanese li prova tutte per vincere, colpisce una traversa con Ciancaglione all'83°, ma anche al 90° in Corto Camusia la clamorosa occasione per vincere con la Settignanese che si era sbilanciata in avanti dalla sinistra. Amadou prova il tiro ma il pallone termina lato, quindi alla fine Cortona Camusia e Settignanese pareggiano 1-1. Ribadisco, un Cortona Camusia stoico porta a casa un punto preziosissimo in questa prima giornata di campionato. Per Obiettivo Sport, da Cortona, Stefano Bertini.
1: Benissimo Stefano, allora andiamo subito in quel di Firenze, dai, velocemente in quel di Firenze, perché lì la partita dovrebbe essere conclusa, o se no mancano una manciata di secondi, e quindi Lorenzo Badì lo liberiamo anche dall'impegno della radiocronaca, mentre naturalmente ho visto che passare un messaggio che veniva, non so, da Piandisco, poi dopo approfondisco, perché la partita è stata naturalmente sospesa per un infortunio, perché deve arrivare l'ambulanza sul campo con un giocatore. Allora Lorenzo.
3: Allora, siamo arrivati al 46° minuto e 30 secondi, si giocherà fino al 49°, quindi meno di 2 minuti e mezzo alla fine di questo Lebowski 1, Foiano 0. Prendo la linea perché il Foiano sta letteralmente, chiaramente, attaccando a testa bassa. In questo momento usufruisce di un calcio di punizione dai 35 metri affidato a Michelangelo Guidarelli che batterà di sinistra.
1: Sì, scusami Lorenzo, completo l'informazione di prima, dico che la partita in questione è Vaggio Piandisco Fulgor Castelfranco, passa un messaggio sotto la nostra sede, appunto, partita sospesa per infortunio e arrivo per l'ambulanza. Spero che non sia nulla di grave, a te.
3: Lo speriamo anche noi, perché un Foiano senza Usman Sarr è difficile da immaginare, tanto che ha avuto una doppia sostituzione in quel ruolo. Ciabatti in questo momento per Lebowski libera e recupera però la difesa del Foiano con Seri e la palla va a Lombardini, portiere che lancia, colpisce in pieno Baccini con il braccio, quindi colpisce di mano, quindi calcio di punizione in favore del Foiano al cerchio di centrocampo. Ancora il portiere a battere breve per Guidarelli, passa a sinistra per Bux cerca in profondità Federico Alessi, uno degli ultimi ingressi del Foiano, cerca di scambiare con Bux, ma in quel momento, in quel punto Lebowski fa densità e potrebbe addirittura ripartire in contropiede con Baccini difende la palla, cerca dietro di lui un giocatore, un difensore che rinvia, ma non c'è nessuno, e addirittura Chioccioli adesso a giocare come difensore centrale per Foiano, recupera il pallone e imposta nuovamente l'azione. Un minuto esatto alla fine della partita, un minuto per il Foiano per tentare disperatamente di agguantare il pareggio. Sulla destra Cesarano punta l'uomo, cerca di andare sul fondo, salta il primo uomo, il secondo tocca il pallone, la palla rischia di finire in palla laterale, ma il Boschi riesce a recuperare il pallone, Valcimilli che poi con un rimpallo riesce addirittura a guadagnare la rimessa dal fondo, quindi a 30 secondi dalla fine il Boschi si riaggiudica il possesso di palla e con tutta calma può rimettere in gioco. Credo che ci saranno ancora altri secondi di recupero, anzi ecco sì, infatti l'arbitro fa un countdown, rinvio del portiere Vivoli delle Boschi. Calbi recupera il pallone, l'arbitro fischia alla fine e quindi non va bene alla prima uscita stagionale per il Foiano, che esce sconfitto 1-0 sul campo del centro storico Le Boschi. Molta sfortuna, ma va anche detto che ad eccezione della prima metà del primo tempo il Foiano non è mai riuscito a imbastire una seria azione offensiva, e questo chiaramente porterà la panchina a riflettere sulla cosa. Il centro storico Le Bosche di conseguenza vince con merito. La rete è stata segnata al 10° minuto del secondo tempo da Gabriele Vangi in una mischia in area originata da un calcio di punizione di Lorenzo Calbi. È tutto da Firenze, ribadisco il finale, Le Bosche 1, Poiano 0, linea allo studio.
12: Finisce in questo momento la partita qui a Montagnano. Il Montagnano ha vinto 2-0 grazie alle reti messe a segno al 13° minuto da Costi sul colpo di testa con un bel cross di Fucci dalla sinistra. Poi c'è stato il raddoppio al 32° della ripresa con un calcio d'angolo battuto da Mancinelli che era nuovo entrato, la palla alta in area, è spuntato Oliveros, il nuovo acquisto del Montagnano, e ha colpito di testa e ha battuto per la seconda volta Mugnaini. Quindi il risultato finale qui a Montagnano è Montagnano 2 Incisa 0. Sicuramente un buon esordio per la squadra di casa del Montagnano, ha fatto anche una buona partita. Sicuramente il risultato è giusto perché il Montagnano ha dominato sia nel primo che nel secondo tempo. Proprio agli ultimi minuti forse c'è stata una possibilità dell'Incisa per fare il gol, però è stato bravo il difensore del Montagnano a liberare quasi sulla linea, quindi però nulla di fatto su questa azione. Vi ripeto il risultato finale qui a Montagnano, Montagnano 2, Ideal Club Incisa 0, a voi studio.
13: Termina qui il match fra Fratta Santa Caterina e Fratti Ciola, dove vede vincitrice la Fratta Santa Caterina per 4-3 sulla squadra ospite della Fratticiola. Una vincita che sembrava impossibile, ma che per i padroni di casa con grinta e determinazione si è concretizzata. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Stefano.
14: Finisce l'incontro qui a Galluzzo con la vittoria per 2-1, una bella vittoria, la prima del campionato, con un Galluzzo che nel secondo tempo ha impresso una marcia in più, ma l'Alberoro è riuscito a passare sul 2-0, poi mancanza di Galantini ha creato il rigore, è passato il Galluzzo sul 2-1, però poi i ragazzi hanno retto l'impatto e anzi hanno avuto anche delle occasioni per chiudere sul 3-1. Il primo tempo veniva subito l'Alberoro con Alomar che su punizione segnava un gran gol all'angolino, e partiva subito bene l'Alberoro anche dopo il gol con Scatizzi che con un'incursione al 18° sulla sinistra, ma il suo tiro finiva parato dal bravo portiere del Galluzzo. Al 34° la prima occasione pericolosa di Anton Giovanni con un tiro dal limite per il Galluzzo, ma finiva fuori, e poi al 37° era ancora l'Alberoro con Braccalenti che su punizione sfiorava la traversa, una bella punizione ma finita sopra. Il secondo tempo cambiava registro, il primo tempo era stato controllato soprattutto da Alberoro, una squadra più compatta, più di categoria come si suol dire, e il Galluzzo che tentava con delle folate di impensierire il portiere dell'Alberoro, ma il secondo tempo il Galluzzo imprimeva una marcia in più e partiva subito con un'azione al secondo con Anton Giovanni che al volo sfiorava il palo, un tiro vero pericolosissimo. Al 13° era ancora il Galluzzo con Rosi che da pochi passi mirava fuori. Al 14° c'era l'incursione invece per l'Alberoro di Scatizzi che si trovava tu per tu con il portiere, ma il suo tiro era parato dal bravo portiere fiorentino. Davvero una grossa occasione. Al 15° replicava con il colpo di testa di Rachidi per il Galluzzo, ma colpiva male, davvero un'occasionissima per i fiorentini, colpiva male, la palla finiva fuori. Al 25° c'era una doppia occasione per l'Alberoro con ancora uno scatto di Scatizzi che si trovava tutto per tu con il portiere, tirava, il portiere parava e poi Bennati ancora tirava, ma tirava fuori, davvero una grossa occasione. Il gol era nell'aria, e al 26° su questa azione c'era il calcio d'angolo battuto da Gisti e Braccalenti di testa di rapina insaccava per il 2-0. Davvero un gran gol. L'azione dopo però riportava il Galluzzo in gioco perché batteva il centro e Rachidi veniva atterrato in aria da Galantini, l'arbitro non esitava e dava subito il penalty che lo stesso Rachidi portava in gol. Quindi al trentesimo c'era il Galluzzo accorciava le distanze e passava sul 2-1. Il Galluzzo, preso dall'entusiasmo del gol, riprovava ad andare in avanti e al 39esimo era Matrone che dal limite tirava ma mirava alto. Dal 39esimo poi, d'ultima azione, l'Alberoro poi controllava la partita e alla fine dei 45 minuti era l'ultima azione ancora del solito Scatizzi, che si trovava solo davanti al portiere, tirava, il portiere ancora parava il tiro di Scatizzi. Davvero una bella partita giocata a forti ritmi nonostante le temperature molto alte, però è un bel inizio per l'Alberoro di Mister Franchi, che nonostante la squadra rimaneggiata per la mancanza di due o tre top player, come si suol dire, riusciva ad espugnare il campo del Galluzzo per la sua prima partita di promozione. Domenica prossima c'è il Le Boschi, ancora una battaglia con una Fiorentina e i ragazzi di Mister Franchi in casa sfodereranno sempre lo stesso entusiasmo e la stessa forza, e perlomeno i tifosi se lo augurano. A voi la linea e buona serata.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora, dovremmo fare i conti con le squadre fiorentine, perché se non vado errato sono 9, quindi in quel campionato, per cui c'è una supremazia veramente di fiorentine non indifferenti. Allora, mi hanno chiesto ribadire i risultati finali sia di eccellenza che di promozione e poi chiudiamo, perché è stata davvero una grande giornata anche per noi, una ripartenza non facile, tanto impegno da parte del gruppo, naturalmente dei nostri amici che vanno sempre a dislocarsi sui campi sportivi, il nostro gruppo di divertimento che è stato nutritissimo, numerosissimo, e che hanno messo a dura prova non solo le attrezzature di Radio Incontri in Blu dello studio di Castiglio Fiorentino, ma anche il sottoscritto, perché appunto era il regista, il conduttore, il coadiuvatore di studio, insomma tutto fare. Allora andiamo avanti perché ci divertiamo ed è così che deve essere, naturalmente, come vi dovete divertire voi andando a trovare domani in fiera gli amici che fanno intrattenimento su Radio Incontri in Blu, perché avranno una postazione in fiera lì in piazza Sergardi, quindi dovete andarci e divertirvi, raccontare se ascoltate Radio Incontri in Blu la domenica, il calcio, oppure vi piace qualche programma di intrattenimento e di musica. Insomma, state tranquilli che loro sapranno in qualche modo darvi delle dritte per seguire la nostra emittente, non escludendo quello che è l'appuntamento importante delle 12.30 con il GR Valdichiana e la pagina sportiva tutti i giorni. Allora, risultati finali per l'eccellenza: Antella Figline 1-1, Castiglionese Poggi Bonzi 0-0, Collegiana batte Sansovino 2-0, Montespertoli 2 Audax Rufina 1, San Giovanese 4 Barberino Tavernelle 0, Sestese Lastrigiana 2-2, Assigna Baldaccio Bruni 3 Signa 0, Valentino Massola 0 Sport Club Asta 1. Questo è il campionato di promozione, girone C, ha prodotto nella sua prima giornata questi risultati: ad Acquaviva Resco Reggello 1 Acquaviva 0, Alleanza Giovanile di Comano 0 Africo 3, Audace Galluzzo 1 Alberoro 2, Casentino Calcio 2 Sinalunghese 3, che poi Casentino Academy 2 Sinalunghese 3, Centro Storico Le Boschi 1 Fogliano 0, Cortona Capocia Settignanese 1-1, Stadio di Cubino, Pontastieve 4, Cubino 0, Montagnano batte Ideal Club Incisa 2-0. Si fanno notare in questa giornata la vittoria dell'Africo, non pronosticata, quella della Sinalunghese, in una partita difficile che troppo presto ha messo di fronte le due formazioni, tra le due formazioni più forti, insieme alla Settignanese, al Pontastieve e al Montagnano, che ha liquidato senza problemi l'Ideal Club Incisa. Amici, siamo in chiusura, vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto, è stato davvero un divertimento oggi senza precedenti, perché come al solito i nostri corrispondenti sono stati numerosissimi e veramente ci hanno fatto vivere una bella domenica di calcio dilettantistico. Vi rimando alla prossima domenica con la seconda, quindi, trasmissione di Obiettivo Sport, le dirette. Grazie quindi di nuovo e fate un proseguimento di serata tutti insieme, naturalmente dopo aver ascoltato un lungo panorama come questo.
15: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Buon pomeriggio, buona domenica 13 di settembre, soprattutto... di settembre, soprattutto.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Il Country. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi perché noi siamo con voi e fate i bravi.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
2: Ma che bello, ci siamo! Questo primo settembre 2026 per la prima puntata della terza stagione del Caffè Live Show R.I. Radio Incontri in Blu. 21.02, si parte a tonfo come se non ci fosse un domani. Dovevamo andare anche la settimana scorsa, ma per problemi tecnici ci siamo fermati. Salutiamo il nostro Andrea Canestri e la nostra Silvia Picchi, che avrebbero fatto parte della prima puntata, ma adesso no, perché questa è quella ufficiale, quella che parte e apre la terza stagione del Caffè Live Show. Ragazzi, vado subito a presentare lo staff, e alla mia sinistra proprio c'è lei, la donna di radio, è tornata la nostra Ellen in Fashion, è la Sarri.
3: Buonasera, hai già svelato tutto.
2: Certo, certo. Io la do come ce l'ho.
3: Va bene, va bene, va bene. Sono molto felice di essere qui.
2: Senti, sì,
3: emozionata. Sì, tutto a posto, un po' stanca, ma quando siamo qui in radio la stanchezza va via, ovviamente.
2: Ultima puntata della seconda stagione fu il 16 giugno del mese scorso.
3: 17,
2: dei mesi
3: 16
2: scorsi,
3: giugno,
2: quest'anno,
3: sì.
2: 16 giugno. Perciò è più di 2 mesi che non facciamo più niente. Però insomma, sei pronta?
3: Sì, ma quello partiamo. Sono nata pronta, lo sai.
2: Da Ellen in Love e in Fashion.
3: Ellen in Fashion,
2: ma
3: sì.
2: Lo svegliamo più tardi.
3: Lo svegliamo più tardi, okay. Va benissimo.
2: Vado a presentare alla sinistra la nostra Ellen in Fashion. È tornato lui questa sera. È in divisa perché praticamente ha finito di lavorare, ok,
4: sì.
2: Ok, ha smontato di lavorare, e lui che ha fatto è preso, è montato in macchina ed è volato qui a Cortona per fare il Caffè Live Show. Oh. Signore e signori, il nostro ciuf ciuf Tommaso Sadini.
4: Che bella presentazione, Angelo. Ho preso la macchina per tornare a casa. Buonasera a tutti. Non ho preso il treno perché sennò arrivavo ancora più tardi da Angelo Marco.
2: Vabbè, certo,
4: a fare la radio.
2: Anche perché poi qui i treni non ci sono, lo sai, sì.
4: No, ci sono, arrivano,
2: no,
4: però è in ritardo,
2: sì,
4: il problema
2: Cortona,
4: è quella.
2: A Cortona no.
4: Stazione Camucia Cortona, Angela.
2: Ah, sì,
4: no, lo so che tu non esci dal greppo di Cortona, però insomma.
2: Va bene, senti, comunque tutto a posto?
4: Sì, tutto bene, sono contento di essere tornato in radio.
2: Oh,
4: mi mancava.
2: Anche a me mancava.
4: Abbiamo un po' anticipato, però insomma.
2: Ma che sai anticipato? Che... la settimana scorsa, ma dopo per un casino devastante,
4: appunto,
2: non c'era
4: appunto
2: la linea, abbiamo sorvolato e trinciato.
4: Però insomma, ora siamo qua, siamo felici.
2: Si parte. Molto bene, ciao, grazie Tommaso. E per ultimo anche lui è tornato. Ha avuto una stagione estiva impegnatissima, ragazzi.
3: Yes.
2: Lui è quello che durante l'inverno lavora, ma d'estate lavora ancora molto di più, perché lui lavora con le mandibole, con i denti, con la bocca. Signore e signori, eccolo qua, è tornato al CLS il nostro Ugo Cibiali.
5: Una felicissima sera a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri del Caffè Live Show. Sono molto contento di essere tornato, anche se non mi sento.
2: No, sì, adesso ti senti.
5: Oh, adesso mi sento, è fantastico. Adesso che mi sento,
2: un po' di problemi tecnici,
5: d'accordo,
2: ragazzi,
5: che non volevo sentirmi.
2: Sono.
5: Però va bene. Sono molto emozionato, molto stanco, anche sudato, perché ho fatto una gincana prima di arrivare qua. Ho visto che c'era.
2: Quello significa camminare. Camminare.
5: È stato
2: quello
5: creato
2: che hai
5: un percorso.
2: Sì, perché le scale mobili a Cortona sono chiuse, devi fare la camminata, le famosissime vine. Se tu non sei abituato a camminare, mettere piede davanti all'altro, è un problema tuo, voglio dire, amore mio.
5: Ringrazio il Caffè Live Show che mi ha dato la possibilità di perdere
2: di
5: 30 calorie.
2: Lascia fare. Quando poi avrai 80 anni, se mai ci arriverai.
5: 30 oggi, 30
2: sa.
5: Domani.
2: Esatto, bravo. Uno più uno fa sempre due, come diceva lo zio Papà Paroni. Allora ragazzi, e questa è tipo la prima puntata, ma io la chiamo sempre 00, perché comunque si parte, dobbiamo anche sperimentare tutte le cose nuove che abbiamo ideato con siamo in 12,
5: sì,
2: il gruppo.
4: Vero. No, hanno partecipato tutti, Angelo.
2: Siamo in 12.
4: Hanno partecipato tutti e 12.
2: Okay. Siamo in 12.
5: Okay. Allora, però spieghiamo un attimo, magari c'è qualche
2: però,
5: ascoltatore che
2: fine...
5: non sa come funziona la storia dei convocati.
2: Sì, perché chi si allena, chi fa, chi mi manda i video mentre fa tutto quello che deve fare, e io alla fine lo convoco perché mi piace, capito? Cioè, io sono il CT. io sono il CT.
5: Sono un po' il Balotelli, il Cassano. Togli due S e metti due Z.
2: Arriva la finale della prima puntata del CLS, terza stagione.
4: Ti volevo dire, Angelo.
2: Sì, non me ne frega niente. Allora, ragazzi, ci siamo capiti come funziona?
5: Sì.
3: Comandi te.
2: Certo, sì,
3: comandi.
2: Allora, aspetta, prima domanda a tonfo così. Mm-hmm. A che puntata siamo tra la prima e la seconda?

0: E adesso si parte con il primo brano di questa sera. Lo dico sempre, questo è il mio cavallo di battaglia, mi piace tantissimo. Lei è Mina, la canzone di Alex Britti del 1998. E lei nel 2001, grazie all'invito di Alex Britti, gli disse: ma canti questa canzone. E lei che fece? Entrò in questo studio di Alex Britti, prese il foglio, si mise a sedere e fece tutto questo. CLS.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show. Ulla la.
1: E allora è andato il primo brano, ma che bello questo pezzo, ragazzi, mi fa mi intrisisce tutti i peli.
2: Siamo
1: bello.
2: Partiti a bomba, devo dire.
3: Cosa fanno i tuoi peli, Angelo, non ho capito?
1: Si intrisiscono, ignorante come una capra tibetana.
2: In quali altre occasioni?
1: In diverse, però devo dire che la musica e le serie TV e film mi fanno intrizzire i peli.
2: Proprio belli tirati.
1: No, ma, certo, ragazzi, ma perché l'emozione? Ma voi non provate mai l'emozione, quella istantanea che vi viene da piangere, vi commuovete per qualcosa, anche fosse un breve video, anche fosse un film, anche fosse un pezzo.
2: Certo. No, deve essere una cosa veramente intensa.
1: Ma che intensa? Ma devi stare a guardare.
4: Poco.
1: Ma questo è un pezzo devastante.
4: Ma sì, certo, ma poi l'emozione.

0: non ha voce, ha il pelo intirizzito.
1: Bene, bene.
2: Ho letto una notizia che chi si emoziona facilmente ascoltando una canzone è più intelligente delle altre persone. L'ho letto su buongiornissimocaffè.com.
3: Vedi,
4: allora. Va bene, vogliamo, senti, Angelo, dare il sondaggio nuovo.
3: Aspetta un attimo, facciamo un po' di saluti veloci alla Barbara. Che è su, che
4: Barbara mi ha appena preparato una piadina veramente toccasana. Sì, sai qual è l'unico problema della piadina della Barbara?
3: Sì, che è bollente.
4: No, a parte quello, no, è buonissima, però sì, a ogni singolo morso mi devo pulire la bocca perché sgocciolo.
2: E quello sei un po' te che non sai mangiare, però, capito, cucciolino?
4: Tu sai mangiare sicuramente.
3: Ma comunque salutiamo la nostra Barbara e Fede che sono su insieme alla nostra Caterina e la Mede. Ciao, un bacio e un abbraccio. Salutiamo anche il nostro Chris. E adesso è arrivato anche il saluto, un saluto a tutti voi, specialmente a Tommasino Ciuff Ciuff. Ho ancora la sua camicia, ho ancora il suo profumo.
2: Attenzione,
3: ecco. Attenzione.
0: Allora, no, no, il profumo di Tommasino, volevo proprio dire questa cosa qua. Voi non lo sentite in radio, non avete questa fortuna,
3: certo,
0: che ho io,
3: certo.
0: Ma ha un profumo buonissimo.
3: È vero?
0: È verissimo.
3: Che profumo verissimo, usi? Cioè, ti lavi?
4: Fare marchette.
3: No, a parte le marchette, ma è una questione di profumo di quelle, oppure è un qualcosa che ti lavi la mattina?
4: No, è un profumo suggerito da un collega della televisione e mi ha detto di dosarlo in maniera ponderata.
2: Allora è Chantecler perché passava spesso la pubblicità.
3: Dai!
4: Però ha detto di usarlo in maniera ponderata perché ad ogni singolo utilizzo qualcuna potrebbe sollecitare dei bollenti spiriti.
0: I ferormoni, no? Famosi ferormoni che si stimolano.
4: Ferormoni. Ma lo sai che ho letto una notizia che dicono che ora c'è questo trend nei social dove a proposito di ferormoni, si chiamano così, i maschi tendono a non lavarsi più perché i ferormoni che contenuti nel sudore attraggono le donne.
0: Certo, maschia da puzza.
2: Ma Tommy, l'hai letto anche tu su buongiornissimocaffè.com?
4: Ma questa è vera, una notizia vera. Una notizia vera che sta spopolando nell'America, però.
3: Sì, possiamo andare avanti? No, parliamo ancora.
4: Volevo informare gli ascoltatori.
3: Puzzo.
4: No, ma non il mio.
0: Ha ragione, perché l'uomo adesso ma da puzzare.
4: No, ma da puzzare.
2: Se vogliamo chiudere il blocco sul sudore americano, io lancerei il sondaggio.
3: No. Ok. Lancia il sondaggio.
2: Poi parliamo del sudore pianaiolo quando volete.
3: No.
2: Allora, il sondaggio di oggi parla di buoni propositi che si fanno a settembre.
3: Sì?
2: Perché
3: come Natale,
2: in questo periodo dell'anno,
3: siamo a metà,
2: dove ad agosto si tira un po' una linea, no? Si arriva, si fanno le vacanze, certo, poi dice, ne parliamo a settembre e a settembre si fanno buoni propositi che sono a breve termine, cioè cose vere, concrete che dobbiamo fare entro l'anno. Quindi, signori, non c'è più tempo qua.
4: Okay,
2: di guardarsi intorno,
3: bravo,
2: e di procrastinare.
3: Mi piace,
2: ho detto procrastinare senza eccepparmi. Procrastinare.
3: Senti, che è diventato. Fai la stramaialata.
2: Non è più tempo di procrastinare.
4: No, perché lui faceva gli scioglilingue in
2: che
4: diretta.
2: Che cosa vogliamo fare entro la fine dell'anno? Ditecelo sulle frequenze 88.4 e 92.8.
3: Il numero WhatsApp
0: 333 89 82 560. Senza leggere.
3: E allora, ragazzi, mi raccomando, quali sono i vostri propositi da qui alla fine dell'anno? Perché poi il 31
4: scattano quelli
3: dicembre
4: nuovi.
3: Entra perché i propositi annuali.
2: Poi dopo a gennaio ritorniamo a sognare. Entro l'anno farò,
3: esatto,
2: dirò,
3: finisce l'anno del merda e inizia un altro.
4: Comunque secondo me tra i sondaggi degli ascoltatori rientra sempre il fisico, cioè di andare in palestra, dimagrire, fare dei muscoli,
3: no,
4: però quello
3: no,
4: è un po'.
3: No,
4: Angelo?
3: No.
4: Solitamente
3: poi sì.
4: Magari da gennaio.
0: Sì, io sono sincera, non la palestra perché non ce la faccio.
3: Ma siamo matti,
0: sono figa, ci ho provato.
3: Mi sveglio la mattina, sono più stanco di quando vado a letto.
0: Guarda, il mio personal era anche molto bravo, ma non so padata.
2: Effettivamente
0: proprio.
2: Molti ragazzi mi stanno scrivendo in questi giorni chiedendomi di poterli allenare in palestra,
3: ma chi?
2: L'agenda che ormai è piena
4: fino al 31 dicembre.
2: Non riesco più a far ingrassare persone entro la fine dell'anno.
0: No, comunque andare a camminare, dai.
3: Sì. Senti, ragazzi, in tutto questo possiamo andare avanti o facciamo puntata così?
4: Puoi andare avanti, puoi andare avanti.
3: Oh, secondo disco, questa mi piace, New Hit. Lui è Luciano. Beh, tutti lo conoscono, Luciano.
4: Sì, no? Della Piana.
3: No.
2: Il macinaio della Piana.
3: Oh, dopo voglio sapere com'è andata questa bellissima, stupenda, sfolgoreggiante stagione estiva con 40 gradi all'ombra anche a mezzanotte.
4: L'hai visto il team di Caffè Live Show alla stramaialata anche quest'anno?
3: Non
4: Ugo?
3: Credo.
2: Assolutamente sì.
3: Eccolo qui, arriva il nostro Luciano Ligabue. Qualcosa per te è nuova, è bellissima, è sempre uguale, ma comunque è bellissima. Mi piace. CLS.

0: Live show. A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: Eccolo qua il nostro numero per portarvi le vostre, i vostri messaggi, le vostre vote vocali. Ci siamo ragazzi, ma io la prima domanda, a parte il sondaggio che i buoni propositi da qui e da settembre a dicembre che fate voi, la prima domanda è: com'è andata questa stagione estiva così non caldissima,
3: non
2: capito, cioè proprio leggera, tranquilla. Allora cara Ena, com'è andata?
4: Ma alla fine, Angelo, sai, bene, a me piace l'estate, piace
2: ti
4: il
2: piace
4: caldo.
2: Il caldo, ancora ti piace, anche oggi ti piace il caldo,
4: No, dicevo, fammi finire.
2: Cazzo, ragazzi, abbiamo fatto le bolle.
4: No, io veramente ho fatto fatica.
2: Scureggiavo, fiammavo.
4: No, sto facendo fatica anch'io, anche a casa mia che non c'è mai caldo. Quest'anno ragazzi, ho patito.
2: Dai, un pochino
4: caldo.
2: Sì, ma ora sì, basta.
4: Sì, sì.
2: Ok, Tommaso, com'è andata quest'estate?
5: Ma guarda, abbastanza in maniera positiva.
2: Positiva,
5: perché comunque ho fatto le mie 2 settimane di ferie abituali. E poi
2: ma qui si sa.
5: Ok,
2: va bene,
5: le ferie, i dipendenti li danno tutti.
2: Certo.
5: Ok, io sono andato a Creta e poi comunque ho passato del tempo in piscina dalla mia ragazza Lisa, perché lei ha la piscina. Quindi mi sono rinfrescato sempre io alla fine.
2: Ugo Simioli, che ti vedo bello, caldo, bullito come se non ci fosse un domani. Com'è andata sta stagione?
6: È stata sfumeggiante.
5: No,
6: nel senso che c'è stato tanto. No, sfumeggiante.
5: Lo so.
6: Nel senso che c'è stato tanto fumo. Perché
2: con cuore in mano,
6: abbiamo fatto un'edizione della stramaialata epica.
2: È vero?
6: Record bene, su guarda, record.
2: Volevo venire, ma non ho
6: record.
2: Avuto...
6: Su record
2: tanta roba,
6: ho scroccato tantissimi. Non ho la ragazza che ha la piscina, io non ho Lisa, la ragazza con la piscina, ma ho tanti amici con la piscina.
2: È vero.
6: Io
2: e tu hai piscinato tutta la stagione?
6: Infilato le dita dentro lo skimmer.
2: Che schifo. Ma ti volevo dire, tu hai piscinato tutta la stagione?
6: Ho piscinato tutta la stagione scroccando a destra e a sinistra. È stato molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Qui il martedì.
6: Ringraziamo Alex, Francesco e Francesca, che sono 2 persone diverse, non sono gemelli.
2: Sono fratelli.
6: Quindi ho scroccato soprattutto da loro, quindi quelli li ringrazio un pochino di più. E ho fatto anche un pochino di mare, non tanto, perché comunque io resto umile, Angelo.
2: Ok, certo, io faccio pochissimi giorni di mare, sapete, no? Che io non chiudiamo mai.
5: Infatti, quei
2: però
5: pochi.
2: Se dovete andare al mare e se avete un cane soprattutto, perché non andate mai nelle Marche.
5: No,
2: nelle Marche depennato.
6: Precisamente
2: che...
6: in quale comune lo vogliamo dire o non lo vogliamo
5: salutiamo
6: dire?
5: Salutiamo gli amici marchigiani che ci stanno ascoltando.
2: Porto San Giorgio. Veramente, io spero, non lo so, capito? Qualcosa di... Comunque vabbè, sì, non...
6: Venga giù come le raganelle.
2: Ragazzi, la legge non ammette ignoranza, perciò se tu non sai la legge, sono cazzi tuoi, detto proprio in italiano.
6: Sì, è vero. D'altronde non tutti gli stabilimenti sono adeguati.
5: Angelo, scusa se ti interrompo, Angelo e Ugo, puoi abbassare un attimo la base perché mi sta scrivendo una persona... Che lancia
6: occhio.
5: Un messaggio importante. Può passare?
2: Qual
5: grazie.
2: È? Sì.
5: Magari se abbassi la base.
2: Ma quale?
5: Te lo sto leggendo. Ciao a tutti, buon inizio di stagione ragazzi, vi lovo. Oggi voglio fare una dedica speciale per un giorno speciale ad una persona speciale. 13 anni fa il nostro sì, la voglia di costruire una famiglia insieme. Passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo.
2: Ma chi è?
5: E chi è? Adu moglie.
2: No, ma certo. Porca miseria, ma oggi è il mio anniversario, ragazzi.
5: No,
2: ma che figura di merda ho fatto? Ma non ci voglio credere. No, amore mio, scusa.
4: Ma basta, la chiamata sembrava appaltirata.
5: Io veramente.
2: No, non ci voglio credere.
5: Sono veramente dispiaciuta per te, Elena. No, veramente.
2: Ragazzi, ho fatto una figuraccia.
6: Sembra la scena di Teo Mammucari a Bebe quando fa: "No, ma questa te la rifaccio."
2: Ma tu perché c'è sto messaggio?
5: Angelo, io.
2: Ma no, c'è il primo settembre, mi sposavo.
6: Probabilmente era una sorpresa, Angelo, però va bene.
4: Angelo, comunque ho capito perché l'Elena prima sembrava un po' alterata al telefono.
6: Dai, ragazzi.
2: Ma non ci voglio credere, ragazzi. No, ma che scherzo che ragazzi, oggi è il primo settembre. A quest'ora ero.
5: Ha appena scritto no, ma chi è?
2: No, amore mio,
5: ma
2: scusa,
5: chi è?
2: Scusa.
5: 13 anni, non 13 giorni, Angelo, 13 anni.
2: Ragazzi, ma
5: molto
2: invecchia,
5: grave, molto grave.
6: Dov'è in questo momento Elena?
2: Non nelle Marche.
6: Perfetto.
5: cos'è che fa ridere di più? L'Elena Sare, se la sta ridendo tutti i baffi.
2: Porca miseria, ragazzi.
4: No, ma perché assurdo?
2: Ma tu sei d'accordo con mia moglie? No. Ma sei veramente cattivo. Ma perché non mi ha scritto a me?
5: Ma era una sorpresa che ti voleva fare.
2: Ma no, ma che sorpresa!
5: Anche Elena, per verificare.
4: Secondo me è Elena T.
2: Amore, guarda.
5: Tipico Elena. Delle donne. Amore vogliono mio. Verificare le donne.
2: Amore
5: se
2: mio,
5: le, se
2: ti dedico il prossimo brano. Canto ricordano. D'amore, canto d'amore.
6: Vorrei ricordare alla tua... ormai ex moglie.
2: Sì, penso di sì, ma no ragazzi, ma che figura ho
6: che
2: fatto?
6: Il mio numero di telefono è 380.
2: Sì, ma non ce ne frega niente. No, ma è il primo settembre, mi sono scordato. No, cazzo, io devo mangiare.
4: Ma tu dovevi mangiare la foglia, dire era una sorpresa, ho fatto finta di non lo sapere finora, dovevi dire qualcosa di diverso.
2: Ma tutto il giorno, tutto il giorno.
5: Stavo leggendo la scaletta, meno male che la prossima non è Last Night.
2: No, no. Elena, ti amo da morire.

0: resterai.
1: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Bene, e con questa alle 21.29 devo dire che io sono già stato piegato, morto.
5: Sì,
4: già
5: era
4: qui.
5: Proprio last night, diciamo, di Angelo Marco.
4: Comunque.
5: Vabbè, ragazzi, ragazzi, questa è una prova matematica di quanto le donne siano troppo avanti rispetto agli uomini.
4: Esatto.
5: È
4: una
5: roba palese ormai.
4: Vabbè, poi nel mio caso è un problema proprio tecnico, cioè il mio cervello e la memoria l'ho finita.
5: Tu con lo scoccare dei 50 anni hai avuto una pioggia di problemi fisici.
4: Una merda, proprio una mia, non lo so.
5: Non so. Comunque, come mai. No,
6: ora,
5: scherzo, dai.
6: Diciamo la verità. Io vorrei
4: spezzare una lancia sulla mia schiena.
6: Esatto, vorrei spezzare una lancia nei confronti di questo.
4: Fammi anche male, è uguale.
6: Cioè, no, però può succedere, veramente. È successo agli uomini più innamorati.
4: Bravo,
6: anche al mio babbo.
4: Bravo.
6: Può capitare. Ne ha tante, salza presto, va a dormire tardi.
4: Bravo.
6: È
4: guarda,
6: succede. Lo dico con sincerità.
4: Non
6: ora,
4: ti rimono.
6: Ride, no,
4: non ti rimono perché è mio anniversario. Ma fosse stato il 2 settembre, ti avrei rimonato.
6: Ecco, no, io sto seria. Ora, in questo momento, nel momento di serietà. Perché prima si è riso, ha scherzato, però uno posso capire che ci rimanga male, ma può succedere,
4: no,
6: veramente.
4: Guarda,
6: Angelo,
4: ragazzi,
6: è innamoratissimo di Elena.
5: Allora facciamo una cosa, Angelo, per farti perdonare adesso. Io chiamerei Elena in diretta.
4: Sì, adesso
5: chiamerei
4: vediamo un po'
5: Elena in diretta con WhatsApp.
7: Vediamo se riusciamo a far chiudere la radio praticamente.
4: No. Senti, vabbè. In tutto questo, visto che è già passata mezz'ora come se non ci fosse un domani, facciamo sto accadillo.
5: Ah, giusto, vai.
6: Okay. Stavi dicendo qualcos'altro.
5: Potremmo mettere tra accadde oggi anche questo evento qui. Cioè che il primo settembre del 2006 Angelo Marco
7: detto,
5: si dimentica.
7: Il primo settembre.
8: Accadde oggi.
6: Accadde oggi, martedì 1 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.37 e tramonta alle 19.44. Oggi è il 244esimo giorno dell'anno, mancano solo 114 giorni al Santo Natale. Accadde oggi 124 anni fa, nel 1902. Debutta in Francia il primo film di fantascienza della storia. Al cinema teatro Robert Houdini di Parigi viene proiettato per la prima volta Il viaggio nella luna di Gerard Méliès.
4: Brava.
6: Basato su un soggetto di Jules Verne, il film dura circa 14 minuti. Accadde oggi, 41 anni fa, nel 1985. Una spedizione franco-statunitense riesce a localizzare il relitto del transatlantico Titanic, affondato nel 1912 dopo aver urtato un iceberg. La missione guidata dall'oceanografo Robert Ballard lo individua a pochi chilometri dal luogo della tragedia, a 3.821 metri di profondità. Il primo settembre la chiesa ricorda Sant'Egidio.
4: Grazie Anna.
6: Grazie a voi.
5: E noi ce lo abbiamo Sant'Egidio.
4: Capito? Il Titanic, ti rendi conto? O Titanic, come dice lei. Lei è madrelingua.
6: Certo.
4: Lei spicca lingua.
6: Poliglotta.
4: Tu cosa spicchi?
7: Le pesche.
5: Bellina questa. Complimenti.
4: Io pensavo spiccavi più il maiale, visto che sei un intenditore di maiale.
7: Il maiale. No, io allora, dovete sapere che io sono principalmente vegetariano.
5: Ma chi? Non ci credo, ma nemmeno.
7: Nel senso che
6: Ugo, pensavo guarda, vegano, guarda.
7: Che i nostri maiali mangiano soltanto vegetali.
4: Sì, certo.
7: Che poi vengono trasformati in una proteina che mangiamo noi. C'è la differenza tra il tofu e
4: i maiali.
5: Comunque, ora inizierà anche lo straporco, tra l'altro.
7: Sì. Quanto poco partiamo, 1-4 ottobre. Ed è un po' il nostro piccolo Oktoberfest.
4: Prometto
7: che facciamo
4: vengo,
7: a Piana di Castiglione dell'Arno.
5: Promettiamo che veniamo.
7: Inutile fare queste promesse che poi non mantenete.
6: No, mercante.
5: Veniamo
6: per
5: parte dei buoni
6: davvero.
5: Propositi.
6: Sì.
7: Bene. Ok, ora quindi il vostro buon proposito a breve termine è quello di venire allo straporco.
5: Fantastico. Qua alla fine non è
7: dice, il mio è quello di arrivarci.
6: Ma la mia domanda è questa. Sono curiosa io, no, per natura. Come mai tutte queste sagre a tema del maiale? Ci sono allevamenti di maiali che pullulano alla piana? O
7: alla piana siamo più maiali che persone, quindi
4: nel senso di animali.
7: Animali, certo. Noi è un piccolo paese dove principalmente si coltivano pini e si allevano maiali. Quindi
4: pensavo coltivato anche maiali.
7: L'hai mai vista la pianta delle salsicce? E quindi sì, è per questo, insomma, abbiamo una tradizione abbastanza norcina anche noi.
6: C'è la cinta pianese praticamente.
7: No, noi abbiamo una razza autoctona, perché quelli autoctoni sono a due zampe, i maiali e la piana.
4: Ah, e... dai, ma dai, falla finita.
5: Non c'è serietà, ragazzi.
4: Ragazzi, ragazzi, cioè, allora,
6: io faccio domande serie.
4: Sì, lo so, però è una tutta di capire che... Vogliamo salutare tutto lo staff del Caffè Live Show, che quest'anno siamo in 12.
7: Siamo in 12.
4: Non dirò i nomi,
7: Prego, salutiamo tutti.
6: Siamo lievitati.
4: Salutiamo tutti qua, lievitati, brava.
6: Siamo lievitati.
4: Hanno partorito.
6: Poi qualcuno... siamo sempre i soliti. Sempre comunque soliti. La scorsa puntata è andata perché c'ero io.
4: Esatto. Secondo me sì. La Silvia Picchi porta un po' sfiga.
6: No, poverina.
5: Poi l'ha presa abbastanza bene.
7: Elena Sarri ha tagliato i fili, secondo me.
4: Esatto, capito. Ok, ragazzi, allora, facciamo così. Mandiamo il prossimo... Siamo in ritardo, non ce ne frega niente.
6: No, uguale.
4: Mandiamo il prossimo disco e poi facciamo Indovinamela. Tanto questa è una puntata 00. Tutte le novità della prossima puntata, che non andremo martedì prossimo perché io non ci sono.
7: Indovinamela. La sai?
6: O non la sai?
5: No, quella siamo nei calzini.
7: Indovinamela.
5: Non vinci nulla. Ma sarai bravissimo.
7: Allora,
4: facciamoli sfogare.
7: Se va.
6: Si diverte.
4: Perché l'importante è farli sfogare.
5: La fiera. Comunque, anche la piana.
4: Però adesso.
7: La fiera del vitellone.
4: 1989. Tu, Ugo, eri?
7: Incinta. Poco più che un bambino.
4: Già bello paffuto.
7: Sì. Io diciamo che avevo appena finito di nutrirmi.
5: Ma perché sei dell'80?
4: Eccola qui. Arriva Lorella Cuccarini. Vi ricordate questo brano La notte vola?
5: Sì, io ci facevo la parodia per la direttrice della scuola.
4: È vero?
5: Vola, la direttrice vola con tre coltelli in gola.
4: No!
5: Salutiamo la direttrice.
4: Salutiamo

0: Cortona.
1: Incontro in Cortona, ci siamo, ciao a tutti. Ok, buonasera. Allora adesso io devo chiedere scusa ufficialmente.
2: A chi?
1: Ciao Ena.
3: Ma buonasera.
1: Oh, ciao Ena, amore mio, come stai?
3: Molto bene, vi sento lontanissimi perché sono in un posto che secondo me non mi sta prendendo. Ora provo a uscire.
4: No, noi però ti sentiamo
2: bene. Sei su un bunker?
4: Ti sentiamo bene,
3: che
4: quando
3: sorpresa.
4: Porti le cose da me, Elena?
1: Ascolta Elena, come hai preso il fatto che mi sono scordato per l'ennesima volta?
2: Molto grave.
1: L'anniversario.
3: Io non vi sto sentendo, però sono tanto felice di aver festeggiato questo giorno.
2: Vabbè, fai finta di non sentire, secondo me, Elena, dopo questa non bella figura di tuo marito. Vabbè,
1: no,
2: ha chiuso
1: niente,
2: in diretta,
1: niente,
2: giustamente,
1: niente,
2: l'ha presa male, l'ha presa così male che ha chiuso in diretta.
1: No, purtroppo non ci sento.
2: Capisco, Elena.
1: Va bene, comunque, ragazzi.
4: Sembrava molto sotto consiglio del mio avvocato, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però va bene.
1: Quanto sei ciccione veramente.
2: Come no? In diretta così.
1: No, sì, certo. No.
4: Ma questo è body shaming,
1: sì,
4: amico.
1: Sì, non allora, allora tutto bene. Senti, mandiamo indovinamela.
2: Vai.
1: Ok, la. Ci siamo.
2: Bisogna scrivere?
1: Carta, penna e calamaio. Avete
2: io
1: tutto?
2: Io vado con il telefono chi son.
1: Ma perché no? No, non vale ChatGPT,
2: no,
1: eh? ChatGPT.
2: No,
1: sei tutto sicuro?
2: ChatGPT sei fissato, non è ChatGPT.
1: Io sono fissato, non so fissato,
2: allora
1: è verità.
2: Prendo un foglio.
5: Guarda, io ho la chat aperta.
1: Avete tutte.
2: Allora, spiegagli agli ascoltatori nuovi che ascoltano.
1: Devono indovinare
2: stagione.
1: Questi 5 brani. Parliamo di musica. Ci
5: okay.
1: Siamo?
5: Vai.
1: Ok,
5: vai.
1: Semplicissima.
6: Quindi lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: Eccoli qua i cinque brani, molto semplici devo dire, no?
1: Molto ragazzi... semplici, molto semplici.
0: Sì, è la quarta. Quanti ne hai beccati, la... no?
2: Allora, la verità è questa, che un titolo solo, perché di due, la seconda e la terza non mi ricordo il titolo, ho riconosciuto
0: buio,
2: i cantanti.
0: Buio, ok.
2: Le ultime due non lo so, le riconosco ma non me
0: okay, ricordo. Ok, tu Tommaso?
1: Io solo la quarta, non la so.
0: Bene, tu Ugo?
3: Io le ho riconosciute tutte, ma probabilmente ho sbagliato anche tutti i titoli nel frattempo.
0: Ma che bravo!
3: Perché la prima è una data, se non mi sbaglio.
1: La prima sì. È quando uno porta troppo il pallone e quello lì gli fa l'allenatore, dai!
0: No, ma veramente?
2: No, sta dicendo?
1: Non l'avete capito.
0: La prima, questa... la prima è una data storica.
1: Sì, sì, sì. No, ma io dicevo il cantante, il nome del cantante.
3: Sì, va bene, ma lui non ha capito che deve indovinare i titoli delle canzoni.
1: Ma anche il cantante.
0: Va bene, ok,
4: va
0: ci
4: bene,
0: siamo.
4: Dalla.
0: Andiamo avanti.
4: Va bene.
1: Capito, ma lui porta troppo il pallone.
2: Mi sento male.
1: Ok, volevo fare quell'altra okay. battuta, però era un po' sporco.
3: Beh, comunque questa era molto facile, Angelo. Diciamo che ma è sì, proprio sì, un sì. indovinamela per ricominciare.
0: Beh, certo,
3: per
0: certo, ragazzi. Questo è sperimentale.
3: Warm up.
0: Poi dalla prossima puntata ci saranno tante novità.
3: È uno 0.0. Dalla prossima puntata le canzoni saranno sì? suonate live.
0: Senti, adesso New Hit.
3: Alla
0: ok.
3: grande.
0: Noemi e Vito Salamanca. Noemi la conosco, ma Vito Salamanca non so chi
3: Vito
0: sia.
3: Vito Salamanca non lo so, canta e non si stanca.
0: Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera?
2: Facciamo radio.
1: Tu dormi fuori.
0: Terrazza, sta bene. Però mi piace. Noemi e Vito.

0: più. Il cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Il cuore batte dove la radio suona, R.E. Radio Incontri in bus. Salutiamo anche il nostro Marco Pieroni, Don Torino e Carla, che bello, che baci, che abbracci.
2: Sì.
1: Una volta andremo anche a Camusci a fare la diretta, nella nuova sede.
3: Wow. Incredibile. Angelo,
1: allora,
3: questo è uno dei tuoi buoni propositi,
1: certo,
3: di fine anno.
1: Certo,
3: Entro fine anno faremo una puntata.
1: Assolutamente.
2: Bene,
1: io l'ho detto il mio, voi l'avete detto il vostro.
2: Cioè, entro fine anno faremo una puntata sui nuovi studi di Radio Incontri.
1: Certo. Bellissimo. Mi piace.
4: Con tutto il cast.
1: Ricordiamo il sondaggio di questa sera, che visto che l'hai lanciato tu, caro Ugo.
3: Quali sono i vostri buoni propositi di fine anno? Buoni propositi concreti. Quindi qualcosa, ragazzi, che entro fine anno va fatta.
1: Visto che la metà dell'anno spaziale bellissimo che è già passato,
3: vi siete solleticati, cari.
1: Mancano solo quattro mesi,
3: e in questi quattro mesi dovete fare qualcosa e la dovete portare a termine. Forza, ditecelo.
1: Dovete spingere
3: e crederci veramente.
1: Io pensavo spingere e stringere.
2: In teoria
3: che voi siete così.
1: In teoria,
2: è lo spot del brand di Caffè Live Show.
1: 13 giorni all'inizio della scuola.
2: Ragazzi, quella non ci riguarda.
3: Ve lo ricordate il vostro primo giorno
1: che
3: di scuola?
1: Che bello, tornassi indietro, guarda.
2: Tanta roba.
1: Bene.
3: Io mi ricordo il mio primo giorno di asilo.
1: Mi
3: tirarono un dinosauro in testa praticamente e piansi tutto il giorno.
1: Ma tu veramente ti ricordi il tuo primo giorno d'asilo?
3: Sì, poi se mi chiedi il mio primo giorno di elementari non me lo ricordo, il mio primo giorno di scuola media non me lo ricordo, il mio primo giorno di scuola superiore sì. Gli altri no, però quello dell'asilo me lo ricordo perché fu traumatico, cioè è entrato. Bambini, questo è Ugo, pam, un dinosauro in testa.
1: È vero, Parino.
2: Ti bullizzavano quindi.
1: E sei rimasto male?
3: Diciamo che mi hanno buttato tra i dinosauri e ne sono uscito triceratopo.
1: E da lì la tua vita è cambiata?
3: No, semplicemente per essere un dinosauro. Da lì ho capito che la vita non era tutta rosa e fiori, ma anche dinosauri e panini con la Nutella.
1: Bene. Allora, questa transumanza tra Ellen in love e Ellen in fashion.
4: Sì, perché bisogna cambiare.
1: Perché dall'amore
4: al fashion,
1: alla moda.
4: Che è un argomento che mi appartiene.
1: Perciò parliamo di moda.
4: Sì, parliamo di moda con questa nuova rubrica.
2: Fashion
4: certo.
2: Week.
4: Spero che sia apprezzata. A me è venuta questa idea, ne abbiamo parlato insieme, tu l'hai approvato. E partiamo da questa sera con un film che parla di moda.
1: Sì.
4: Allora, facciamo adesso subito.
1: Certo, subito.
4: Ah, mi devo preparare.
2: C'era la sigla.
1: Non c'era la sigla, ma ci sarà.
4: È
1: in love.
3: Se posso aggiungere una nota romantica un po' a questa transumanza, se pensiamo all'animale della transumanza che è anche la pecora, no? Quindi questo filone.
2: Sì.
3: Perché la pecora comunque è un animale dal
2: simbolica.
3: Quale vengono tanti tessuti usati nella moda, come il cashmere, la lana merinos.
1: Tu prima le dici o prima le pensi? Fammi
3: capire. Io prima le pecora.
4: Non le pensa, le dice e basta.
2: Lui sceglie sempre la pecora alla fine come tessuto.
1: Bene, andiamo innanzi.
4: Allora, stasera parliamo del Diavolo Veste Prada, The Devil
3: bellissimo.
4: Wears Prada, film del 2006 diretto da David Frankel. Il film è basato sull'omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger. Andrea Sachs, detta Andy, è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca, così decide di presentarsi ad un colloquio per l'ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Presley, l'influente tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy però non ha la minima inclinazione per la moda, ne nasconde tutta la sua ignoranza in merito. Inizialmente Miranda la liquida in fretta, salvo poi ripensarci dopo che la ragazza le dice di essere molto sveglia e determinata. Emily, la prima assistente di Miranda, che tra l'altro non perde l'occasione di deriderla e sminuirla, le illustra i suoi compiti: rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Il primo giorno Andy subisce un'umiliazione subito da Miranda di fronte a tutti. La direttrice le fa notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, demolendo le sue convinzioni riguardo all'impatto del mondo della moda sulle sue discutibili scelte di vestiti. Quella stessa sera la ragazza si sfoga con il fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce la sua intenzione di resistere per solo un anno. Una sera la ragazza è con suo padre Richard, che è venuto a trovarla. L'uomo le fa notare che è troppo assorbita dal lavoro e non sta facendo ciò per cui ha studiato, ma lei rimane convinta che quel lavoro potrebbe portarle molti vantaggi. Poco dopo però Andy si trova costretto a dover sacrificare la serata, una sua serata, e cercare una soluzione d'emergenza per far tornare Miranda da Miami a New York, perché deve andare a vedere la recita delle sue figlie. Non le trova però un volo e questo praticamente non sta tanto bene a Miranda. Miranda dice ad Andy che è una profonda delusione. Lei, triste e sconsolata, si sfoga con Nigel, il più stretto collaboratore di Miranda, che però la esorta a non piangersi addosso e le ribadisce l'importanza di lavorare per Runway. Andy allora decide di farsi aiutare da lui per dare una svolta radicale al suo look usando i vestiti del campionario.
1: Sì.
4: Una sera, dopo aver svolto una commissione, Andrea conosce Christian Thompson, un giovane freelance che scrive per le riviste. Quest'ultimo le prospetta un futuro radioso come giornalista e si propone di leggere qualche suo articolo. Intanto continua ad essere sempre più efficiente nel suo lavoro, tanto che ottiene il compito di consegnare il Menabo a casa di Miranda. Nonostante le raccomandazioni di Emily riguardo alla massima discrezione, Andrea per sbaglio interrompe la donna, Miranda, e il marito nel corso di una discussione. Il giorno dopo Miranda le dà un ultimatum, pena il licenziamento: trovare il manoscritto dell'ultimo libro inedito di Harry Potter per le sue figlie gemelle. Dopo alcuni tentativi difficili, Andy decide di mollare tutto, ma per fortuna Christian l'aiuta e trova il manoscritto. La ragazza così si riabilita agli occhi di Miranda. Poi continua nel film la sua ascesa, diciamo, nella rivista Runway, e scavalca anche la collega Emily per andare alla Fashion Week di Parigi, alla Paris Fashion Week. Poco prima di partire per Parigi, però, la protagonista rompe con Nate, il fidanzato, che non la comprende più. I due si prendono una pausa. A Parigi, tra un evento e l'altro, Miranda viene lasciata dal suo secondo marito e si lascia andare ai suoi pensieri con Andy. Accadono anche qui delle strane cose, perché praticamente ci sono tutte degli scavallamenti nella rivista Runway, sì. E Miranda rischia di perdere il suo posto, ma è molto sveglia e praticamente rimane alla direzione di Runway. E poi praticamente Andy si precipita da Miranda per riferirle che ha saputo che la vogliono scavalcare ulteriormente, ma questa la evita. E alla fine Miranda rimane nel suo stesso posto, quindi alla direzione di Runway, e invece Andy praticamente non ce la fa più a sostenere lo stress e questo mondo assurdo per lei, che è il mondo della moda, e decide di praticamente di interrompere questa avventura con la rivista Runway. Nella scena finale del film Andy rincontra Miranda proprio davanti all'edificio di Runway e le rivolge un sorriso salutandola, mentre la donna la guarda ed entra in auto fingendo indifferenza. Solo una volta dentro la macchina, lontano da occhi indiscreti, si lascia andare ad un sorriso.
1: Vedi?
4: Quindi praticamente il finale è bello, perché Andy torna alla sua vita normale,
1: certo,
4: lascia quel mondo, certo, assurdo, che è il mondo della, certo, moda, che non le apparteneva, ma rimane comunque in buoni rapporti con Miranda, tant'è vero che poi c'è stato il seguito del film, che è Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Che bello, grazie.
2: Che non ho
4: grazie
2: visto.
4: A voi.
5: Io devo dire, anche
2: con parole tue,
5: una prova fisica importante, cioè un rientro in stagione così importante di Elena Sarri. Ora sembra che stavo commentando un calciatore, però tanta roba.
2: Brava Elena.
5: Un monologo di, non so, 2 minuti,
4: durato
5: 3 minuti
4: troppo
5: di parlato così.
2: Vorrei salutare la mia ragazza Lisa, che ci sta ascoltando dalla macchina. Si stanno andando accesa a vedere i fuochi d'artificio.
4: Ah, beh,
2: con l'amica questi, Greta.
1: Con questi fuochi ha fatto 2 marroni grossi come un gatto. Però, belli.
5: I gatti e i fuochi d'artificio non è che
1: uguale quando rischizzi in aria, capito? Come non lo c'è anche con la macchina.
2: No.
1: Belle, grazie Lisa.
2: Va bene, grazie.
4: Ciao Lisa.
5: Salutiamo anche Greta. Greta, io sono quello con la maglietta verde sudata.
2: No, credo sia fidanzata.
5: Scusa Greta, scusa.
2: Comunque anche
5: scusa.
2: Lei va spesso in discoteca.
5: Senti, pensavo che anche lei sudava.
1: Possiamo andare
2: penso
1: avanti.
2: Di sì, no, credo su.
1: Ragazzi, sono le 21:56.
4: Ma siamo in ritardo.
1: Prima puntata della terza stagione. Quante puntate, Tommaso?
2: 47, l'ho già detto.
5: 61.
1: Vedi che lui segue.
4: Ascolta, segue,
1: bravo,
4: ragazzi.
1: Bravo.
2: Ma era confermato che erano 61.
1: Era un 61,
2: ah,
1: certo.
2: Mi ero perso,
1: certo,
2: un attimo su RTL.
1: Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Questa mi piace. Questa è bella, ragazzi.
2: Fibra ancora va comunque.
1: È tanta roba.
2: Mi piace,
4: sì, bene, mi piace più lui che loro.
1: Sì.
5: Perché lui parla un po' così.
1: Ci stai zitto!
2: Ma non parla così.
1: Mi devo staccare il microfono, non so qual è, però sono già staccato.

0: www.i.radioincontri.
1: Eccolo qua, molto bello questo brano, grazie Anna per la tua rubrica.
2: Grazie a voi di avermi ascoltata, nostri ascoltatori.
3: E allora, il colore che va di moda quest'anno.
1: Vogliamo ricordarci,

0: tutte le due ore.
1: Incredibile.
0: Però 18 alle 20, va bene?
2: Bello, meglio.
0: Beh, mi raccomando.
1: Abbiamo fatto un passo avanti,
0: un
1: devo
0: passo
1: dire.
0: Avanti.
1: Allora,
0: passo
1: il caffè
0: avanti.
1: Live show piace.
3: Conta qualcosa.
0: Di domenica pomeriggio proprio è fantastico, mi piace.
2: Sì, sì.
0: Grazie, grazie, grazie.
4: Orario aperitivo. Secondo me orario aperitivo.
1: Certo. Scherza, palate.
0: Domenica sera, figurati un po' se non lo ascolta. Allora,
4: comunque ho fatto una domanda a Elena, Angela.
0: Non ce ne frega
4: le
0: niente.
4: Ho chiesto, qual è il colore che va di moda nel 2026?
2: Allora, il colore che va di moda del 2026 in genere, quest'anno
4: marrone.
2: Sinceramente
0: no,
2: ma dici inverno?
0: No.
4: Sì, inverno e
2: no, ci sono i marroni, no, color cuoio. Però alla fine, allora, secondo io ho una visione della moda, poi ne parlerò in questa rubrica. Che ognuno un po' se la deve fare da sé, nel senso che non
0: brava,
2: va seguito un trend.
1: Infatti, Tammy, ma perché vuoi stereotipizzare?
2: Esatto.
1: Stereotipizzare.
2: No, sì, poi dopo nei negozi, nei online trovi
1: stereotipizzare.
4: Dopo procrastinare. Dopo procrastinare ha imparato
1: stereotipizzare.
4: Prego,
2: esatto.
4: Continua.
2: No, però a me per esempio piace la fantasia animalier, il maculato, io lo porto da sempre, anche prima che andasse così di moda.
0: La fantasia?
2: Animalier.
0: Vedi
2: che sono adatta a parlare anche di moda. Alla
4: scusami,
2: fine.
4: Elena, una domanda. Ma questo abbinamento di Ugo, maglietta verde e pantaloncini color khaki?
1: Ma da mare semaforo.
2: Fa un po' albero, nel senso tronco e fogliame. Oh, però va bene.
1: Devo dire che mi hanno detto di peggio. Albero lo accetto. Lo prendo quasi
4: no,
1: come un complimento.
4: Alla fine ci sta bene.
0: Cioè, sopra io sono daltonico,
4: sopra è verde
2: e sotto è un po'
4: marroncino
2: color khaki,
0: cioè il
4: caco, esatto,
0: caco.
4: Il caco, Angelo,
0: il caco.
1: Io caco addosso ho il caco. Ok,
4: capito? Va bene.
2: Va bene, dai.
0: Abbiamo scavallato.
2: Perché questa cosa della moda può piacere.
4: No, mamma mia. Piace.
0: Bene, bene, mi piace. Ok, ragazzi, ci siamo. Prima parola per la poesia di questa sera.
4: Lo sai a volte io che faccio, Angelo?
0: Non no, ce ne frega vabbè, niente.
4: Dopo ve lo dico, vai, vai, prima
0: vai,
4: parola.
0: No, dilla adesso.
4: No, no,
0: dilla adesso.
4: Vabbè, tipo quando Lisa non risponde devo uscire. A volte chiedo a ChatGPT se i colori vengono abbinati bene con il sopra e il sotto. Però
2: no,
4: ChatGPT è
2: conto.
4: Abituato a dire sempre di sì, quindi anche se fa Kager dice ugualmente sì.
1: Ma tu puoi scrivere a me se vuoi, cioè mi puoi, andare, puoi mandare a me le fotine.
2: Tu manda un
4: messaggio subito, magari.
1: Manda, tu mandami le fotine e io ti dico se sono abbinate bene, va bene?
4: Beh, ti manderò le fotine.
0: Vai. Comunque, allora ragazzi, la prima parola di questa sera per la poesia, ce n'è tre. Una la decido io, la seconda voi tre e la terza è il nostro pubblico. La prima parola di questa sera è anniversario.
1: Ok.
0: Beh, per forza, dopo la figuraccia che ho fatto è chiaro che anniversario rimane nella storia, va bene, ok?
2: Vabbè, uno si arrampica un po' negli specchi, no?
0: Beh,
2: quando
0: beh,
2: può.
0: Mi arrampicherei veramente sulla schiena di un drago. Avete visto Odissea, ragazzi?
4: No, purtroppo no.
2: Sì, quando ero al mare con mia mamma.
1: No, io non l'ho vista perché io la faccio.
0: La maiale grassa.
1: Io la faccio, l'Odissea, sul lago Trasimeno.
4: Pensavo sul water.
0: Ma non c'è l'acqua?
1: È finita.
4: Pensavo sul water.
0: E come fate?
1: Non lo so, faremo un campo da calcio. So, stiamo studiando una cosa. Tanto l'acqua non arriva.
0: Qui se non piove.
3: Del monte d'aglio.
1: No, scherzo.
4: Ma
1: non
4: il problema
1: so,
4: dei moscerini.
1: Non so, saluto tutti. Saluto la regione.
0: Se non piove è un problema.
4: Il problema dei moscerini l'avete risolto al lago?
1: Il problema l'abbiamo risolto perché abbiamo mangiato. Abbiamo fatto la sagra del chironomide.
4: Chironomide?
1: Fritto.
2: Sì, si chiamano.
1: Abbiamo fatto queste grandissime frittelle. Abbiamo mangiato tutte. Adesso non c'è più un moscerino. Potete venire tranquillamente.
0: Sì,
1: le proteine degli insetti sono fantastiche. Eccomi qua. Io ne sono la prova vivente.
0: Bello.
4: Bene, ci piace.
0: Gonfio. Allora, ci siamo, Giovanotti. Occhio
4: al cuore.
0: Occhio al cuore. Ma che al cuore?
4: Occhio al cuore.
0: Occhio al cuore.
4: Alla tua età.
1: Occhio al cuore.
4: Occhio al cuore. Alla tua età.
1: Olio cuore.
4: Dai, questo marchetto.
1: È buono qui.
4: Era Boys Imperial comunque il profumo. Tanto ormai ha fatto la marchetta.
0: Boys
4: Imperial.
0: Sì.
4: Da
0: non
4: dosare,
0: lo conosco.
4: Dosare con ponderatezza.
0: Cioè, mettine poco.
1: Se anche tu
4: sì,
1: vuoi.
4: Devi mettere al massimo
0: cioè,
4: due
0: ma tu la mattina ti lavi?
4: Io la mattina mi lavo.
0: Duccia?
4: Sì, a volte.
0: Ma come a volte? Ma
2: come te lavi?
4: Scusa, quando mi sveglio alle 4, che doccia faccio?
0: Certo, cazzo, ma che te lavi la mattina?
4: La mattina alle 4.
0: Duccia tutto il giorno.
1: Scusa,
4: la
1: tu quindi.
4: La mattina alle 4.
1: Io la doccia la faccio la sera prima di andare a letto.
4: Oh, bravo. La sera prima di andare a letto faccio
0: ragazzi,
4: la doccia.
0: Io mi faccio la doccia prima di andare a letto.
2: E
1: ma
2: poi
1: tu sudi tanto.
0: Poi mi sveglio e mi faccio la doccia. Il cazzo, non uso intelligenti.
4: Tu studi e poi è anche un'attività molto, no, molto
1: a parte
4: intensa,
1: che studi,
4: la notte.
1: Però comunque anche questa cosa, capito, dell'età.
4: Però non so dove voleva arrivare Angelo, quindi
0: andropausa, tu parli dell'andropausa?
1: No.
0: Perché l'andropausa so che uno puzza di più.
2: Ma non
4: sono, sono i ferormoni.
2: Che gliene viene?
4: Sono i ferormoni.
0: No, ma sto parlando con loro.
4: Ma io non ho capito dove volevi arrivare.
2: Bar, cioè, si più siamo la base. Al bar.
4: Dove volevi arrivare?
2: Siamo in radio.
4: Non lo so.
5: Ma che classe.

0: esprime un desiderio. Io ci sono, e tu?
1: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
2: E allora le frequenze di Radio Incontri 88.4 92.8 in DAB, scrivete, trovate Incontri in Blu e in più sul sito radioincontriinblu.org. Va bene, ricordatevi che la replica è stata spostata dalle 7 di mattina dalle 18 alle 20 della domenica pomeriggio. Mi raccomando ragazzi, spingiamo.
3: Vogliamo okay. Già salutare gli amici dell'aperitivo di domenica che ci ascolteranno.
2: Pappa,
3: ma li vogliamo già salutare,
2: ma sulle mani.
4: Ma guarderanno la Serie A secondo me. Comunque,
2: dovremmo fare anche un po' di cose secondo me.
3: Tipo?
2: Non lo so. Vabbè, una cosa che viene in mente.
5: Certo, non dobbiamo neanche salutarli prima del tempo perché avranno le due ore complete.
2: Tutte complete, tutte buttate lì così, come glielo diamo lo prendono.
4: Il passo avanti è stato da passare a un'ora e mezzo
2: esatto,
4: a due.
2: Esatto, dovevo buttare l'ora, due palle, invece... Qui invece grazie, quest'anno grazie. Ci hanno dato due ore
4: per questo
2: fisse.
4: Dico grazie.
2: Dalle 18 alle 20.
3: Ma
2: grazie.
3: Chi dobbiamo ringraziare?
2: Marco Pieroni.
5: Ringraziamolo allora, Marco Pieroni. Marco, certo.
4: Grazie.
5: Anche l'ombretta allora. Ci saluta ed è contenta.
2: Salutiamo l'ombretta, grazie. Ciao,
4: ombretta,
2: un bacio. Senti, che volevo dire?
4: Non lo so, siamo a indovinamela?
2: Sì. Secondo me.
4: Bisogna svelare, dai.
2: Sei pronto, Ugo?
3: Sì, qual è la seconda parola?
4: Che smanetta qua.
2: È sempre so quella, la seconda parola diciamo dopo indovinamela. Adesso dobbiamo scoprire questi brani. Dai.
3: Sì, ma io sono bravissimo, li ho visto tutti.
2: Pronti?
3: Tranne quella lì, la data. Io non
2: dai, è veloce,
6: la
2: è sai? Veloce.
6: La sai? Pensi di saperla? E allora?
2: Lascio i microfoni aperti.
6: Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
2: Ragazzi, questo è un capolavoro,
4: Certo.
2: Passa. 1971. Mamma mia, che roba.

0: questo è uno dei pezzi più belli degli ultimi 20 anni.
1: Questo non mi viene. Non mi viene.
0: Ragazzi, questa è roba, eh. È roba. Vasco, ti aiuto.
2: Vuoi da bere?
0: Questa è recente, dai, sì. Bellina.
1: Stefano
0: bellina.
1: Di Martino, eh.
0: Bravo.
1: Robert Ballerini.
0: Bravo. E allora, ragazzi, abbiamo capito, Ena, dimmene un po', dimmi il primo.
3: 4 marzo del 43.
0: Mamma 1943. Mia, Lucio Dalla, ma tanta roba.
1: Io avevo scritto Piazza Grande.
0: Beh, benissimo, non ci capisci una mazza di musica. Dimmi il secondo, vale, Tommaso.
1: Tiziano Ferro, Isole negli occhi.
0: Hai delle isole negli occhi. Attenzione, ok, bravo,
1: Borsa
0: Tommaso. Ugo, dimmi la terza.
4: Spero che vada bene. La mia ragazza è magica.
0: La ragazza magica, semplice, no. Giovanotti. Che ignoranza che hai addosso. Ena, il quarto.
3: Non l'ho presa la
4: ce
3: quarta.
4: Ce l'ho io.
0: Vasco Rossi con
4: Gli Angeli.
0: Bravo, bellissimo sto pezzo. E l'ultima l'ha detta il nostro
1: Stefano De Martino, Herbert Ballerina, musica leggerissima.
0: Ma che Herbert Ballerina?
3: Ma che Stefano De Martino?

0: Ah no, con la pesce De Martino.
1: Con la pesce De Martino.
2: Come si fa? Senti, ok, andiamo avanti perché abbiamo ancora la seconda parola della poesia. Dai, la prima è anniversario, la seconda?
0: Vai, Elena.
1: Lo dico io, diciamola sì. Insieme.
0: Uno, due, tre.
1: Feromoni.
2: Ma perché? Ma perché? Allora, prima parola per la poesia è anniversario, la seconda è feromoni. La terza la dovete decidere voi del pubblico.
3: Vero? Allora, io ho un suggerimento al pubblico, è procrastinare.
2: No, no, no, non ce ne frega niente.
0: O se no è stereotipizzami.
3: Stereotipizzare, stereotipizzami.
2: Ragazzi, ma sapete che siamo alla terza? Il terzo anno consecutivo di Caffè La Vescica.
0: Per te Angelo è la decima.
3: Per te 69esimo.
2: È la 20...
0: Ti ricordi quando avevamo fatto la 300esima?
2: Sai che, non lo so, se era 24, 25 anni che faccio sta cazzo di radio.
0: Che a me ste frequenze, no? Eh?
2: Senti, però questa l'avevo messa martedì scorso perché c'era proprio lui, Andrea Canestri.
1: Ah.
2: Ok. Mio amico da morire. Lui... E lui, lei è Ashford and Simpson. Mamma mia, che roba!
3: Oh yeah!
2: Aspetta un attimo, dillo troppo. Questa è found. Tu che sei madrelingua,
1: allora, found a cure.
0: Che significa trovato?
2: Found a cure. Non...
1: Trovata una cura.
0: Trovata una cura.
1: Trovata una cura.
2: Però ha un pezzo funky da spavento. È bella, mi piace. Fai adesso, ma lungo. Oh.

0: Bianchi, 1979, tanta roba, mi piace. Durante questa canzone stavamo parlando di cose un po' particolari, però alla fine devo dire che cioè,
1: interessanti,
0: giusto,
1: no? Interessanti, interessanti. Le vogliamo che... spiegare?
0: No, no, no.
2: Ma
0: no,
2: se
0: no,
2: poi però, riparto, eh.
0: No, no, no, no, però alla fine il sapere è sempre pronto all'uso.
2: Certo.
0: Cioè, capito? Cioè, tu prendi. Tu sapevi queste cose?
1: Il sapore ma del sapere.
3: No, sinceramente.
2: Beh, in questo
3: no.
2: Caso
3: no,
2: anche
3: mi hanno
2: sapore,
3: erudita. Che sinceramente.
1: Bello, punto di vista.
3: E poi diceva qualcuno cogito ergo sum, quindi penso, quindi sono.
0: Brava, brava, senti questa quanta erudita.
3: Cioè, quindi anche conoscere cose nuove fa sempre comodo. Grazie ragazzi, perché stasera mi avete insegnato qualcosa che non sapevo.
1: In teoria, siccome facciamo radio, dovremmo informare gli ascoltatori, non dirlo dietro le quinte.
0: Tommaso,
1: quindi Ugo, io ti sto sollecitando.
2: Abbiamo un sottofondo tipo Super Quark?
0: No, non c'abbiamo un sottofondo.
2: Allora non lo faccio.
0: Allora, prima parola per la posizione di questa sera è anniversario. Seconda è
1: Ferormoni.
0: Ferormoni, terza è
2: sceglie il pubblico.
1: Sceglie il pubblico, Angelo.
0: Angelo.
1: Angelo.
0: Angelo.
1: Angelo. Allora ti avevo già scritto ancora prima di dirti.
0: Angelo. Ragazzi, anch'io. Questo è perché sì, purtroppo sì. La figuraccia che ho fatto è rimasta ragazzi, questo è. Quando tu invecchi che non vai, no?
1: Cioè, no, ma vabbè, succede, hai 50 anni alla fine.
0: Però comunque guarda, Tommaso, ti devo da una parte ringraziare, dall'altra ti spezzerei
1: ho solo eseguito una richiesta da parte di Elena Trebbioli. Ho solo eseguito una richiesta
0: radiofonica. Mi piace, mi piace. Ragazzi, dobbiamo andare veloci perché non abbiamo né il tempo di fare né quello né quell'altro.
1: Ok.
0: Prossimo disco. Allora, questa devo dire che secondo me è stata la...
2: Oddio,
1: che è successo?
2: Non lo so, è sparito ed è ricomparso. È stato però bello.
1: Era un gemito. Semplicemente è stato un gemito.
2: Ma come?
0: Questa, secondo me, è il tormentone di quest'estate del 2026. Lei è Ultranatè. Avete mai vista sta roba?
2: Sì, sì. Free, no?
0: E muoviti verso il sole?
3: Eh sì, moving to the sun, muovendosi verso il sole.
1: E scotto.
3: Te l'hai scritto poi, guarda.
0: È tanta roba, sì, lo so.
1: Ma me brucio.
0: Io e l'inglese siamo... Però mi piace.
1: Ma me scotto.
0: Tommaso, questa è roba per noi.
1: Sì, fammi sentire, vai.
0: Tomorrowland.
1: Ah, allora sì, vai, metti.
0: È tanta
1: sulle
0: roba.
1: Mani, signori, questa sulle mani.
0: Alzate a palla tutto quello che avete.
1: Put your hands up in the air.
2: Dio, ragazzi, siete proprio sul pezzo, cavolo.
0: Mi piace,
2: dai,
0: mi
2: vai,
0: piace,
2: manda sto pezzo.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: È una tribù che balla, bella questa, mi piace. E comunque
4: sì,
3: ragazzi,
4: ragione,
3: è tanta roba.
4: È un
3: pezzo veloce.
4: Poi a Tomorrowland bisognerà farci un salto.
3: No,
4: Angelo, lo diciamo da tanto
3: andarci,
4: tempo, però
3: andarci.
4: Facciamo una macchinata, una pulminata.

0: GPT sicuro?
1: Ma si è messo lì dietro, no. Si è messo lì dietro per
2: sapere. Sapete che non uso chat GPT, ma io quando devo scrivere devo, diciamo, sollevare un pochino la mia schiena.
1: A proposito di pecore,
2: capito? Perché è una cosa in cui io sono più ispirato.
3: Mi sento male.
1: Voleva dire che per scrivere la poesia si è messo in una posizione poco consona, diciamo.
2: Diciamo che con i gomiti sul tavolo la poesia viene meglio.
0: Allora, bene, benissimo.
3: Mamma è andata a letto per fortuna che era stanca.
0: Ciao Ombri.
1: Anche bimbi per fortuna.
0: Ok.
3: Però ha detto che ci ascolta per completo, insomma, completamente domenica.
1: Per partito preso.
0: Bene, bene. Allora, salutiamo l'ombretta. Sì. E senti, possiamo andare avanti?
2: Sì, alla grande.
0: Abbiamo adesso 8 voice. Facciamo 8 voice.
3: Sì, facciamo 8 voice. La situazione è abbastanza hot. Poco
0: chi
3: lo
0: fa 8 voice? Donna e uomo.
2: Tutti e tre.
3: Ah, io allora per forza.
0: Donna e per forza.
2: Allora, donna e ci alterniamo io e Tommy. Vai. Uomo.
0: Brave,
2: tanto tanto brave, non la battiamo. Brave, tanto brave, non la battiamo.
0: Brave, brave, brave. Brave, brave, brave, brave.
1: Quindi la prima, la prima o la terza?
0: Chi?
3: Questa con atti sola, vero?
1: Devi trovare la sigla di Hot Voice.
2: Ce l'ho trovare.
3: Ce l'ha, ce l'ha.
2: Scaldiamo la voce.
0: Scaldate la voce.
3: Inizio
0: la
3: io.
0: Voce. Vai, scaldate la voce. Scaldate.
4: Caffè Live Show. Presenta Hot Voice. Hot Voice. Le voci calde. Le voci calde. Croccanti.
5: Croccante.
3: Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epiteto.
6: Un fondoschiena veramente ben fatto. È l'unico legame tra arte e natura. Oscar Wilde.
3: Le ragazze piatte sono come i pantaloni senza tasche. Non sai mai dove mettere le mani. Eugène Labiche.
0: Ugo,
2: eccomi.
7: La natura ti dà la faccia che hai da 20 anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a 50 anni.
0: Ma perché ridi, Ugo? Ma perché? Ma perché?
3: Dai, era Coco Chanel questa, tra l'altro. Cioè, sì, ma Gabriella,
0: è una bestia,
3: ma veramente, un po' di rispetto.
7: Ah,
6: tocca a te.
3: Tocca a me.
7: Tocca a te.
3: Il primo bacio non è dato con la bocca, ma con gli occhi. Tristan Bernard.
0: Ah, finite? Ok, aspetta.
1: Scrocchignamelo.
0: Io no. Comunque, complimenti ad Elena e basta.
1: No, dai.
0: Tommaso e Ugo te prendono.
1: Io ero serio.
0: Ragazzi, fate schifo.
1: È Ugo che si mette a ridere.
2: Ma è Tommaso che fa lo scimpanzé.
0: Fate schifo.
1: Perché mi ero un po' incestato.
0: Perché non vi concentrate in queste cose?
2: È vero, c'hai ragione. Dai.
0: Ugo.
2: Farò il serio nella prossima stagione.
0: Ugo.
1: Don't stop till you get enough.
0: Insieme a questa, come fa il prossimo?
1: Don't stop till you get enough.
0: Senti, adesso c'è quello che è morto. Però finché è stato in vita è stato un fenomeno.
2: Ma tu quindi non credi che in realtà sia vivo in qualche isola come
0: non lo so,
1: quella di Tiziano Ferro?
0: Finché era in vita era un fenomeno, poi è morto. Adesso c'è lui. Questo mi piace. Ho visto solo 3 volte. Michael.
1: Te lo posso dire che ci ha gonfiato un po'.
0: 2027 esce il Michael 2.
2: Ma che vuol dire?
1: No, dai. Michael 2 la vendemmia.
0: Perché non parte?
3: Aspetta. Perché non parte?
1: Perché sei bella.

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Mitico.
3: Mitico 22:33, ci siamo. Si parte con la poesia, che questa sera ce n'abbiamo un po'.
4: Sì, vai.
3: Ok. Chi parte? Parto io.
4: L'hai fatta anche tu, Angelo?
5: No, ascoltatori.
4: Sia mai che lui la scrive. Potresti scrivere una poesia per farti perdonare? Comunque,
3: con orecchio la scrivo.
4: No, per lei, Elena Trivioli. Colpo basso questa sera.
3: Dire,
4: sì, un colpo basso.
3: Mai distrutto 30
4: diciamo
3: anni.
4: Muhammad Ali contro Cinderella Man.
3: Va bene, ok, ci siamo? Pronti? Si parte? Poesia di questa sera, la prima è della nostra Barbara. Aspetta, arriva? Ok. Oggi è l'anniversario di mio fratello, un po' scordatello, ma testimonio che è davvero innamorato. Nonostante i 30 anni insieme, questione di orario, questione di ormoni, di ferormoni. Ecco qua, i matrimoni come si tengono su. Ma Angelo, anche se sembra un po' gelo, vale davvero un patrimonio. Buon anniversario. Ma che bella!
5: Brava la Barbara, brava Babi.
3: Ma che bella. Veramente, grazie, grazie, grazie, grazie. Adesso chi parte?
4: Elena, ovviamente.
3: Elena.
5: Ok, la mia parte iniziale è romantica, la seconda, la finale è meno.
3: Ok,
5: ve lo dico.
3: Signore e signori, ti la poesia
4: già.
3: Della nostra.
4: Ti amo già.
3: Elena Fashion.
5: Angelo ha dimenticato l'anniversario di matrimonio con Elena, ma io non ne farei una pena. Può succedere al più innamorato del mondo. Tommaso invece col suo profumo mi stimola i ferormoni e rispetto al solito mi rompe meno i...
4: Va bene, dai.
3: Bella, bella, mi piace.
4: Me l'ha dedicata, io sono felice di averla stimolata con un solo profumo.
3: Brava, brava, mi piace. No.
4: Che roba. Sei la prova vivente che per stimolare devo utilizzare
5: il profumo.
4: Lisa apprezzerà.
3: Sì,
5: certo.
4: Della serie
5: sì.
4: Parla meno e utilizza più profumo.
3: Avremo prima o poi Lisa in diretta.
4: Ma guarda, glielo diciamo da svariati anni.
3: Ok, okay. Chi parte?
4: Vado io,
3: Tommaso,
4: Ugo.
3: Certo, Tommaso. Signore e signori, la poesia di questa sera del nostro Tommaso Ciuf Ciuf Sadini.
4: Caro Angelo, oggi festeggi il tuo anniversario, ma Elena Trebbioli questa sera ti farà dire il rosario. Ci pensa il donca della piana, Ugo Simioli, a rallegrare la serata, con in mano la sua piadina salata.
3: Dai!
4: Chiazzato di sudore, lui pullola di ferormoni. E nei mitici anni Ottanta è riuscito a donarli persino ad Ornella Vanoni.
3: Che bella! Bella, bravo!
5: Ma bravo,
3: bravo,
5: dai.
4: Grazie,
5: bravo.
4: Grazie.
5: Bravo.
3: Senza chat GPT.
4: Senza chat GPT per la prima... No, dai, non mai fatto
3: sì,
4: con
3: no,
4: chat
3: per
4: GPT.
3: La prima volta.
4: No, non è vero.
3: Secondo me c'era un po' di chat GPT.
4: Ma no.
3: Delle altre. Senti, adesso
4: che ne
3: abbiamo...
4: sa che lui che è chiazzato di sudore.
3: No, è brutta sta roba che dici, eh?
6: No, perché non sono chiazzato, sono bagnato di sudore.
3: Bagnato Signore di sudore. E signori, il nostro Ugo Simioli e la sua poesia.
6: Angelo è un animale raro. È vero, è anziano, ma è tanto caro. Elena, quando i vostri sguardi si incrociano, i ferormoni volano come droni. Per te il suo cuore spinge come un compressore. Si è dimenticato dell'anniversario, ma non del tuo amore. È stato tradito, ma Ciuf Ciuf non è tuo marito.
3: No! Bravi ragazzi, sono mezzo commosso e mezzo sconvolto, perché comunque la sconvolgizzazione
5: sconvolgimento
4: stereotipizzato
6: sconvolgenza
4: procrastinare,
3: però insomma dimenticarsi un anniversario è tanta roba. Va bene.
4: Come descrivi questa
5: sì,
4: sensazione?
5: Ma non farti una colpa.
3: No,
5: ma
3: assolutamente.
5: Dire.
4: Non ti autoflagellare.
3: Sono solo passati 13 anni. Cioè, è vero che non campo più di tanto, però.
4: Comunque, tu, Angelo, sei. Tu me lo dici. Allora, ora spezziamo un'altra lancia a favore di Angelo Marco. Tu sei sempre quella tipica persona che va dal fioraio, compra dei fiori per Elena Trivioli e quindi la accontenta sempre su da questo punto di vista. Quindi, non è che tralasci così il sentimento che hai nei suoi confronti.
3: Per i nostri 30 anni gli ho regalato 3 orchidee e sono tutte morte.
5: ma quelle muoiono anche ai fiorai, secondo me. Cioè, ma non vivono nemmeno al più bravo del mondo.
3: Che poi aspetta, l'ho scelto proprio, capito, come un matto.
5: Sì,
3: bellissima,
5: certo.
3: Bellissima. Adesso io trovo il posto, le guerno, morte.
4: Ma perché a ogni dimenticanza si appassiscono, capito? A ogni
3: però
4: tua dimenticanza.
3: Voglio regalare un altro brano a mia moglie. I love you, baby.
5: Oh, beh.
4: Sì, vabbè.

0: giorno.
1: Di notte.
2: Radio Incontri on air.
3: 24 hours a day.
0: E allora 24 ore al giorno con Radio Incontri. Siamo contenti.
4: Sì,
0: ragazzi, 22:42 ci siamo, finita la prima puntata della terza stagione del Caffè Le Voci 80 Roba. Mi piace, mi sono divertito
5: anch'io tantissimo.
0: Tanta roba. Senti, facciamo i saluti e poi
5: certo.
0: Ce ne andiamo.
5: Allora, okay. Io vi ringrazio. Parto io, sì.
0: Certo.
5: Ma sì, ma ormai vado da sola.
0: Certo, no, ma sei l'unica. E poi tu praticamente sei la conduttrice, co-conduttrice.
5: Ah, mi hai...
0: Sei la conduttrice.
5: Mi hai dato un
0: ruolo. Hai scavalcato tutti.
5: Ok, grazie.
4: Anche l'Elena Tribioli hai scavalcato.
5: Beh, esatto. Ma lei non può mai venire.
0: Esatto, esatto. Perché lei lavora, ragazzi.
5: Io non faccio
0: cioè,
5: il cavolo.
0: Chi lavora e chi non fa chi è, capito? Cioè, voglio dire.
4: Viva.
5: Allora, io volevo ringraziare innanzitutto voi, i miei compagni di viaggio di questa sera, i nostri ascoltatori, e mandare un grosso bacio, perché mi è arrivato un messaggio adesso di mia cognata Sole, che è con mio fratello, che stanno andando con il piccoletto Pietro a vedere i fuochi a Scesa, e quindi lì ci stanno ascoltando, stanno ascoltando in macchina, ci salutano, e quindi io saluto loro e do un bacione.
0: Un bacio,
5: ovviamente.
0: Un abbraccio al piccolo, allora, come si chiama? Il piccolo?
5: Pietro.
0: Pietro, grande Pietro. Molto bene, grazie Anna. Grazie. Tommaso,
4: ragazzi, vi saluto, ringrazio gli ascoltatori Angelo, Elena e Dugo, che non rivedevo da tanto, il mio caro Ugo. Ogni volta che ti vedo veramente ferormoni da tutti i pori.
0: È vero?
4: Sempre, ogni
0: hai
4: volta
0: questa
4: così
0: cosa...
4: Produco più sudore di quanto io ne produca,
0: cioè,
4: normalmente.
0: Tu sai, ecco,
6: ho puntata, parlato solo del sudore.
0: Ma perché?
4: Vabbè, è una cosa naturale.
0: Comunque è vero, solo del sudore.
4: Sudore, cioè, come mai?
0: Cioè, io non lo so.
4: L'abbiamo matupito.
0: No, ma è brutta questa cosa del bullismo. Secondo me Tommaso deve migliorare.
4: Io?
0: Sì.
4: Ma perché gli faccio bullismo io? Ma no.
5: Body shaming.
6: È body shaming.
4: Ah, vabbè, per nel fuori onda, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, ci sentiremo non il prossimo martedì.
0: Non il prossimo, non ci siamo,
4: ma
0: non
4: quello
0: ci
4: dopo
0: sono
4: ancora.
0: Io.
4: Quindi,
0: il. Il.
4: Allora, 1 più 7 fa 8. Quindi poi 15.
0: 15, brava, brava, era, sei sempre sul pezzo. Ce l'hai sempre in mano, veramente. Io non so come fare.
5: Certo, la battuta pronta.
4: E ovviamente, cari ascoltatori, vi aspettiamo domenica in replica dalle 18 alle 20.
0: Bravi, bravi. Mi raccomando, ragazzi, domenica spingiamo.
4: Bene. Ugo, Simiele.
6: Allora, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, è stato veramente bello. Sto pensando al fatto che dovrò rifare un bel percorso a piedi prima di tornare.
0: Ma perché? Lo facciamo insieme, siamo io e te.
6: E questo non è che proprio mi...
4: Non è per tutta la vita, comunque.
6: Questo non è che mi solletica il fatto... Ci sono molte zone d'ombra, comunque, in questo
0: percorso. Ma non c'è,
6: non
0: c'è problema sulle zone d'ombra.
4: Vabbè,
0: io ho la luce.
4: È la notte, credo.
0: Ho la luce.
6: Hai la torcia. Va bene, dai, comunque saluto tutti, sono contento di essere tornato, spero di essere riconvocato presto. Non è semplice, perché quest'anno la rosa dei calciatori del CLS veramente
0: è tanta roba.
6: Molto fornita.
5: Sì, ma ti preoccupa che poi dopo la fine del anno
4: abbiamo fatto un grande mercato.
6: Poi io che sono un assenteista cronico del gruppo, veramente vado giù con i punteggi.
0: Tu lavori, però come hai detto che tu c'eri, ho dovuto escludere due persone.
6: È incredibile.
0: E io l'ho detto con un tatto incredibile. Capito? Cioè, io sono stato lì, io ho detto dopo mezz'ora con la presa lunga.
4: Sì, e poi la frase finale è stata: tu sei out.
0: No, ma non dire così.
7: Sei fuori!
0: È brutto.
7: Sei
0: però,
7: fuori.
0: Però, nel senso, capito? Cioè, io capisco, però insomma, alla fine decido io.
4: Perché tutti vogliono venire, nessuno poi dopo.
0: Esatto, ma siamo in 12, ragazzi. Qui c'è posto per 4, siamo in 12, fate due conti.
5: No, hai anche ragione. Insomma.
4: Bisogna dare spazio.
0: Okay.
5: Io volevo salutare anche, fare in bocca al lupo ai nostri amici scolari che vanno a scuola, che non li salutiamo prima, perché
0: non ci siamo, certo,
5: parte quel
0: certo
5: giorno lì, quindi un in bocca al lupo anche al rientro a scuola.
0: Tanta roba. Nicola fa la prima media.
5: Tanta roba, Nicola.
0: Tanta roba. Ragazzi, molto bene. Allora, io ringrazio chiaramente Anna, Tommaso e Ugo, che sono stati qui con me questa sera. Ringrazio tutto lo staff del Caffè Live Show, ringrazio tutto lo staff di Radio Incontri con tutti i programmi. Mi raccomando, podcast www.radioincontri.org di Mortasci, loro che parlano quando io chiacchiero. E la diretta, la replica è il sabato, la domenica pomeriggio tra le 18 e le 20. Ragazzi, grazie di tutto, grazie a voi.
4: Angelo.
0: Sì, basta con sto Angelo, la super.
4: Angelo.
0: Non ce la posso fare. Fatela adesso, guarda, vi stacco la base.
4: Angelo.
0: Okay.
4: Angelo.
0: Grazie.
4: Angelo.
0: buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
4: Facci perdonare.
0: Perché?
4: Manda la canzone.
7: Dai, vai, Angelo.
0: Buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
8: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. I superpoteri noi ce li abbiamo, i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere, il più forte di tutti forse è il desiderio, quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile,

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Giustissimo, giustissimo, ora è tempo di Italian Groove, questo spazio di un'ora settimanale dedicato solo a produzioni e good vibes della scena italiana. Ciao a tutti, io sono Sly, vi accompagno durante questo bel viaggio che vi dà l'opportunità di contattarmi e di farlo tramite i miei contatti, il mio contatto social, in particolar modo quello di Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY. Contattatemi tranquillamente su Messenger, siete in tanti oramai a farlo, non solo durante le dirette ma tranquillamente durante la settimana, per chiedermi un po' di info riguardo questa programmazione musicale. Tante info si possono poi trovare all'interno del gruppo Facebook relativo appunto a Italian Groove, si chiama Italian Groove, e ci sono tanti riferimenti, per esempio le messe in onda delle varie puntate, tutte le playlist e anche i link dei podcast per riascoltare le vecchie puntate. Vi anticipo che ho preparato un'altra playlist interessante da non perdere, per questo motivo iniziamo così Italian Groove.

0: Abbiamo cominciato questa puntata nuova di Italian Groove suonando un po' di Afrobeat, quello che ritrovate nelle varie produzioni di questo collettivo che arriva da Milano, Addict Ameba, composto da circa 10 elementi, ed è nato questo progetto all'interno dello storico studio di registrazione Il Guscio, appunto, di Milano. Oltre a sonorità Afrobeat trovate all'interno delle tracce firmate Addict Ameba suoni che vanno dal jazz alla psichedelia, musica latina, cumbia e quant'altro. Saluto tutti voi che siete collegati, chi si è collegato da poco. Io sono Sly, state seguendo questa programmazione settimanale di un'ora Italian Groove dedicata solo alla scena italiana. Ci spostiamo, lasciamo Milano, si va verso Bologna per andare a sentire un altro progetto che propone prevalentemente suoni Afrobeat, un progetto che è nato nel 2022 dall'idea di Jonathan Lazzari condivisa con Valentino Pirino e Andrea Lazzari, che sono tre importanti componenti di questo progetto che sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove. Erin Collective.
1: سميتها صداقة حميمة

Contigo mi vida, questa traccia che è influenzata fortemente da sonorità afrobeat, percussioni afrocubane, sezione fiati caldi avvolgenti, traccia molto bella che fa parte del disco Maraviglia del maestro percussionista Gabriele Poso. Ne approfitto per salutare e ringraziare già alcuni special friends che mi hanno inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi avete già chiesto alcune cose che riguardano i primi artisti passati proprio in apertura di questa programmazione musicale. Continuate a interagire, utilizzate sempre questo contatto Facebook, quello mio personale, Salvatore Silvestri Sly. Fatelo tranquillamente durante la diretta oppure nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Il nostro viaggio ora ci porta a Milano per andare a sentire qualcosa che fa parte di questo disco. Chi è Nicola Felpieri? Da parte del progetto Il Mago del Gelato. Ero un po' curioso e sono andato un po' a ricercare informazioni riguardo questo Nicola Felpieri, ma in realtà è un personaggio che non esiste. La band ha scelto questo titolo enigmatico per stimolare l'immaginazione dei tanti ascoltatori, me compreso, trasformando poi il disco in un vero e proprio racconto sonoro. Lo trovo molto interessante e trovo molto piacevole anche questa traccia che ho scelto di suonare e ritrovare all'interno di questa playlist di Italian Groove. Segreto, il mago del gelato.

Un po' di smooth jazz in questa traccia appena sentita, NYC Italian Groove. E lo smooth jazz non manca affatto all'interno di tutto l'album del debutto The Way I Feel del batterista Gianluca Porro. Poi in questa traccia NYC c'erano altri nomi importanti sia italiani che internazionali. Da ricordare al piano Paolo Sessa, al sassofono Gaetano Partipilo e la voce era quella della cantante statunitense Wendy D. Lewis, che trascorre parecchio tempo in Italia e che collabora in tante produzioni di artisti italiani. Rimaniamo in tema di sonorità sempre made in Italy in questa programmazione musicale di un'ora Italian Groove, e rimaniamo sempre in tema di questo mood molto raffinato per sentire ora qualcosa che fa parte dell'album del debutto di questa formazione bolognese. Colosso, l'album si intitola Over e li sentiamo con

siamo tornati a dare spazio a un po' di groove, un po' di funk, questo in particolar modo della traccia che abbiamo appena sentito, As I Feel Myself, del progetto Big Mojo. Dietro questo nome c'è il batterista, produttore bolognese Cesare Ferioli. Nell'ambito musicale ha avuto tantissima esperienza, ha suonato come batterista in tante formazioni, però dal 1997 si è affermato come DJ producer, produttore prevalentemente di produzioni blues, jazz, funk. Era appunto Big Mojo. In apertura vi ho accennato del fatto che già alcuni di voi special friends mi stavano contattando su Messenger, abbinato al mio profilo Facebook che vi ricordo Salvatore Silvestri Sly. E poco fa ho ricevuto un messaggio in cui un ascoltatore mi chiedeva dove trovare info riguardo questa programmazione musicale. C'è un gruppo Facebook, lo dico a tutti quanti voi che siete collegati, c'è il gruppo Facebook di questa programmazione musicale che si chiama appunto Italian Groove, dove ci sono tante informazioni, per esempio le varie messe in onda di ogni giorno di queste puntate, poi tutte le playlist per andare a conoscere gli artisti che passiamo settimanalmente e poi i link dei podcast per riascoltare a vostro piacimento tutte le puntate che vanno in onda. Per esempio questa qui sarà disponibile la prossima settimana, disponibile sulla piattaforma streaming Mixcloud. Mentre ora il nostro viaggio dà spazio sempre a sonorità ricche di groove, ascoltando questa produzione di qualche anno fa, Equilibrio, firmata Adriano Maria, a Italia.

po' di sonorità jazz in questa parte finale di Italian Groove, visto che abbiamo così avuto modo di suonare Razzle Dazzle, che fa parte del disco del 2024 intitolato Senseless Acts of Love della contrabbassista e compositrice italiana Rosa Brunello. È un finale molto bello da non perdere, perché ci sono ancora due belle tracce per chiudere in bellezza questa playlist settimanale di Italian Groove. La prossima mette in bella evidenza due figure di spicco della scena jazz contemporanea che di tanto in tanto collaborano: Nicola Conte, grande esperto di Good Vibes, DJ, producer, chitarrista, e la calda voce del cantante statunitense che ha collaborato con Nicola Conte qualche anno fa, Osei James. In questa circostanza ho scelto questa traccia che si intitola Like Leaves in the Wind, Nicola Conte e Osei James.

grande classe di Nicola Conte e Ose James in questo finale di puntata di Italian Groove. Devo ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, avete seguito questa ora settimanale dedicata alla scena italiana, e poi ci tengo in particolar modo a salutare e ringraziare per i vari messaggi tutti quelli che mi hanno contattato sul mio profilo personale Facebook Salvatore Silvestri Sly. Vi invito a frequentare il gruppo Facebook di questa programmazione musicale, si chiama Italian Groove, ci sono tante cose che possono servirvi, per esempio le informazioni riguardo le messe in onda giornaliere di Italian Groove, tutte le playlist e vari link per riascoltare tutte le versioni podcast di queste puntate. L'archivio lo trovate sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi come Sly Mixcloud. Finale affidato alla brava cantautrice, compositrice piacentina Maddalena Conni. Ad agosto ha pubblicato questa traccia che si intitola This Tune, che la vede collaborare con il contrabbassista, bassista Nicola Faimali. E insieme a questa bella ballata vi rimando all'appuntamento della prossima settimana. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Live, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

100 seconds.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.